0: 6 su Radio Rock Italia.
1: L'amore in casa nostra, l'amore in casa nostra.
2: Certi pensieri al buio nascono

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh,

chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate, segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché dati

sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhietto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome. Il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una scuola media di Monte Rotondo, era al contempo la babysitter del figlio di Napolitano, nostro ex presidente.

0: 1990 è stato l'anno più importante di tutti, perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Montemario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci è esploso in mano il computer, ci è esploso in mano internet, ci è esploso in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare eventi e invitare la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina, perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di...
1: Canta mio diva del Pelide Achille, lira funesta che infinì.

E il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una che è? Una moneta? Com'è sta moneta? È greca! Accitazioni, rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a fare Nutella. Pane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti, ogni volta che ce lo danno sostanzialmente se mettiamo a piangere. Solo che mamma non ci si cura più perché ha capito che a differenza sono i soldi se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccano mio padre i conti, te sta sputtando a tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei tu spicci di pensione. Dice ma io contributi bimba boh, e no bello mio non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo a ripristinare il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mani a testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 6 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e ma non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfino. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, è la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum, Alice, Colò e Paolo Bonolis, noi sono di famiglia. Loro hashtag, tag, skills, freakers, si capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il treno, non se ne siamo anche accorti. Eravamo troppo appegliati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta.
2: Radio Rock Italia.

0: Avete ascoltato Fantasia in fa dieses minute di Johannes Quarzum Quarascio, eseguito dalla Berliner Filharmonica, condusse l'orchestra.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare.

0: Radio Rock Italia, non solo rock.
1: Quei giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei camici.

tutti affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Mi sa

da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere, pensai d'entrare per stare assieme a

0: Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare in piena libertà di poter far tutto?
1: Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto. E allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci.

tutte le volte devo venire io per portare un po' di ordine.

La musica è troppo forte, non si riesce a parlare. Sono troppi anni che perdi la voce per urlare, per favore.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo. Precipito. E guarda come brillo mentre scendo.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Fuori

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

stelle con te, vicino ad averle quasi in mano. Tanto che mi si bruciavano gli occhi, tanto che adesso non so chi sono. Forse saperti che ridi è semplice più di scappare. Magari non trovo le chiavi o le porte, o forse che voglio vedere.

0: Rock Sport. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Rock Italia.

mare, col pensiero di poter morire, troppa polvere nasconde il mare.

Io che ti seguo sin da quando sei nato, tenevi un uomo ed una donna per mano. La prima volta che attraversato le strisce pedonali quasi mi risucchiavano. Ma da quanto è che tu mi hai dato per scontato, con il labiale che ti seguo il tettato, su geroglifici di buio come uno schiavo, tra scale mobili che a volte mi risucchiavano. La tua ombra, sono io la tua ombra, faccio surf seguendo la tua onda. Con il cielo nuvolato che mi nascondo, ma diventerò un gigante.

0: Jones. Rock
1: Spot. Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
6: Cosmo Beat.

0: sera. I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: And Arthur Kent in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's all it is for this Wednesday night. I'm John Wilcox. I'll see you tomorrow.

Buongiorno a tutti, sono le 7, puntualissimi, come sempre. Questa è Radio Rock Italia, io sono Marco Bosco e giù dalle brande, un programma che veramente dal nome già è autoesplicativo, vi devo svegliare, sì. E come lo faccio? Alternando spinte, cazzotti, ma anche qualche bella carezza, sempre sulle 5 righe del pentagramma. Arrivano i Vito con Bella come Roma, tanto per cominciare, sì.

0: calze.
1: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
3: Eccoci qua, buongiorno.

Bella come Roma, Ivito, 7 e 4 minuti, sveglia! A Roma oggi generali condizioni di cielo poco nuvoloso, ci piace, un velato, minima 14 gradi, massima 29. Sta arrivando l'anticiclone, ve l'ho detto ieri, ve lo dico io, meteorologo ormai di ampia e comprovata fama. Sì.

È un tuffo nel passato, eh? Prima ancora di avere lo spazio super classico, mi piaceva entrare un po' nei mitici anni 80, sì, primi anni 80, sì, sì, vado a memoria. Allora, nel dettaglio, oggi avremo cielo sereno al mattino, e si conferma, sì, sì, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Oh, la giornata perfetta, eh? Bene, bene, bene. 7 passate da 8 minuti a Radio Rock Italia, andiamo!

Beh, insomma, si intitola Stanchezza, eh? Beh, la comunica proprio. E invece è proprio l'esatto contrario del mood che io spererei di così instillarvi. Basta essere stanchi. È l'inizio di una nuova giornata. Sono le 7:12. Vi voglio scattanti sui blocchi. Sveglia! Forza, forza, forza! Dai, dai, dai, dai, giù dalle brande! Arriva Canova e la sua Manzarek. 7:12, dai!

0: Rock Sport.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: 7:17, a Giù dalle brande è il momento del classico. Io cerco te, il teatro degli orrori.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

salutiamo anche il Teatro degli Orrori. Allora, stavo dicendo un po' la giornata di oggi, durante oggi, la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 29 gradi alle 15, mentre la minima è alle 6, l'abbiamo registrata ed era di 14 gradi. Una bella giornata di primavera!

a proposito di nuove ossessioni, volete non sapere quando è sorto il sole? Eh beh, il sole è sorto alle 5.43 e tramonterà alle 20.27. La luna si leverà tra un po' alle 10.14 e calerà a mezzanotte e 48. Trattasi di luna crescente. Va bene. Allora, questa è Radio Rock Italia, io ve lo ricordo. Tra l'altro, tra poco vi racconterò un po' come soffiano i venti, perché è importante per chi va a vela e anche per chi non ci va, anche perché insomma le fesserie che devo dire durante questa parentesi meteo riguardano non solo i venti ma anche l'intensità solare. 7:26, andiamo!

Ma come ci fotte l'amore? Sì sì, la Municipal ce lo ricorda, ma lo sappiamo perfettamente, veramente non c'è bisogno di questi reminder. I venti per chi va a vela e anche per chi non ci va saranno al mattino moderati, provenienti da nord-nord-est, il grecalino, con intensità tra 11 e 22 km orari. Al pomeriggio moderati da nord, tramontana, con intensità tra i 14 e i 30 km orari. Moderati da nord-nord-est alla sera, con intensità tra i 13 e i 31 km orari.

di Scudo con Blue qui a Radio Rock Italia. Allora, eccoci qua al momento topico, l'intensità solare. La più alta sarà alle 14, con un valore UV di 7.9 che corrispondono a 930 watt su un metro quadrato. La qualità dell'aria, ci dice il dottor Sanò, che è il meteorologo di oggi, è buona.

È passo scuro, sto arrivando pure io, eccomi qua. Allora, vediamo un po' di dare uno sguardo al meteo della prossima settimana. Lo abbiamo detto, ma lo ripetiamo, perché insomma ci sarà questa ondata di calore precoce, che insomma bisogna sapere incontro a cosa stiamo andando, perché sarà appunto un'ondata di calore precoce quella che registreremo nel corso della prossima settimana. Oltre al tanto caldo durante il giorno, prepariamoci pure alle famigerate notti tropicali. Attenzione alle notti tropicali, che cosa sono? Si tratterà di una fase meteoclimatica davvero anomala. Non va infatti dimenticato che siamo solo alla fine di maggio e ci troveremo a fare i conti con temperature da estate piena. Ce ne siamo resi conto un po' tutti, negli ultimi anni stiamo sperimentando temperature sempre più calde e l'estate spesso anticipa i tempi rispetto al passato. E questo è uno dei segni più evidenti del tanto famoso e famigerato, direi, cambiamento climatico, dovuto all'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera causato dalle attività antropiche. E quindi insomma un cambiamento in atto che sta letteralmente cambiando il volto a tutte le stagioni. Può capitare di avere giorni con valori sottomedia eppure freddi, con eventi meteorologici localizzati nello spazio e nel tempo, come la settimana scorsa, ma nel complesso, soprattutto a livello globale, la tendenza, insomma, il trend è volto a un riscaldamento sempre più marcato. Vediamo, insomma, che cosa accadrà la prossima settimana. This Eternal Decay, Kiss Me, I'm Dying.

Sis Eternal Decay. Allora, sono le 7.41, un altro brano e poi c'è il break. Insomma, stavo dicendo, di fatto fa più caldo rispetto al passato e anche gli anticicloni sono sempre più roventi, più torridi. Ebbene, nel corso della prossima settimana avremo a che fare ancora con un vasto campo anticiclonico di origine subtropicale, letteralmente inchiodato e costretto dunque a stazionare in un'ampia zona per molto tempo. E vabbè, non è che poi questa cosa ci dispiaccia tanto, almeno fino alla fine di maggio. Questo anticiclone provocherà un aumento delle temperature con valori fino a 8 gradi sopra le medie del periodo. Insomma, un'ondata di calore precoce. Vediamo poi che succederà da lunedì 25. The Animal Club, Stubborn.

0: Rock Sport. D'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia, sono le 7:48. C'è già gente che lavora, capito? Arrivano i Plugs of Apocalypse, la novità con Fractures.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: potentissimi questi Flux of Apocalypse con Fractures, era la novità qui a Radio Rock Italia alle 7.51, siamo vicini al primo giro di boa. Allora, già da lunedì questa bolla d'aria calda di matrice subtropicale ci terrà compagnia e garantirà, oltre ad una maggiore stabilità con più sole, anche un'impennata importante dei valori termici, con picchi massimi sopra i 30-32 e localmente anche 34 gradi, insomma tanta roba, specie nelle pianure del nord e in molte zone del centro-sud. E quindi insomma vediamo un po', prepariamoci alle prime notti tropicali. Questo importante indicatore climatico si riferisce al fatto che pure nel cuore della notte le temperature sono sempre superiori ai 20 gradi. Solitamente questo avviene a luglio ed agosto, quest'anno invece il caldo ha deciso di giocare d'anticipo.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sulla sciscia.

Ve lo ricordate Stefano Rosso, eh? E chi se lo scorda? Allora, solamente verso il 28 e 29 maggio, un fronte rapido temporalesco potrebbe bucare in parte il campo di alta pressione da nord-est verso il centro-sud, andando a interagire con le masse d'aria subtropicali. Con una configurazione del genere non si possono escludere eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi a causa della tantissima energia potenziale in gioco e dallo scontro fra masse d'aria diverse. Questo ormai è un concetto che lo sappiamo, anche se non siamo esperti meteorologi, no? Di questo però avremo modo di parlare più avanti, è troppo presto. Per ora, insomma, godiamoci questo primo serio anticipo d'estate.

0: Grand Circus con Ilenia. Allora, abbiamo esaurito la parentesi meteo e se n'è andata la prima ora. Siamo in perfetto rispetto della tabella di marcia, eh? Ammesso non concesso che ve ne sia una, però insomma ormai lo sapete, la prima oretta va così. Ora si apre poi chiaramente lo sguardo agli articoli che mi interessano o che ritengo siano comunque così di interesse pubblico comune, insomma, curiosità, gossip, ma anche un po' di cronaca. E in questo caso volevo dire due parole sulla la strage che c'è stata, la strage di Sub alle Maldive, perché stavo leggendo che secondo il legale del tour operator che aveva venduto il pacchetto non avevano i brevetti per andare in grotta. Allora vediamo un po'. Secondo Orietta Stella, legale di Albatros Top Boat, che è appunto il tour operator che ha venduto questo pacchetto, i cinque italiani erano sprovvisti dell'attestato Full Cave che era necessario per effettuare quel tipo di immersioni. Per andare dove sono stati ritrovati era necessario. Allora vediamo un po' di andare a capire che cosa significa. Il gruppo era sprovvisto di questi attestati Full Cave, secondo quanto riferito all'ANSA dall'avvocato Orietta Stella, legale del tour operator di Verbania Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera, poi trasformatasi in tragedia. Cerchiamo di capire, la musichetta così allegra non ci sta un granché bene, dico la verità, però cerchiamo insomma di capire, no?
1: Con gli occhi

0: fino a 30 metri, introduce specialità come la navigazione e l'orientamento, mentre il modulo Deep Diver permette di raggiungere la profondità massima ricreativa di 40 metri. Oltre questa soglia si accede alla subacquea tecnica, quindi i primi tre step sono per così gli sportivi, no? Quelli insomma i non professionisti, ecco, come dire, come nella nautica ci sono i diportisti, dopo si diventa tecnici e vediamo un po', intanto ci sono i massimo volume e poi riprendiamo questo discorso.
1: Ho speso troppo tempo e il tempo si è accorciato, non giro più in cerca di occasioni, la mattina mi vesto svelto. In corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare. C'è una stanza vuota qui dove potresti fermarti. Dall'ultima volta che sei venuto la testa.

sera nella pubblicità di una birra, coi tuoi anelli da baro, le guance smagrite, parevi un De Niro allucinato, capitato lì per caso. Torno sempre a te, in questi giorni inquieti, torno sempre a te. Perciò siediti e parlami di Mengele, parlami degli Hobbits, parlami di Waterloo e Mogadiscio.

corridoio ho scritto una frase che so ripetere, ma non riesco a ricordare, torno sempre a te. In questi giorni inquieti torno sempre a te.

di massimo volume con Litio. 8:14, un minuto, dai, un minuto e andiamo a capire bene gli altri brevetti. Sono cose comunque a prescindere dal fatto che ne stiamo parlando perché è successa una tragedia, però sono cose che magari possono essere utili da sapere. Allora, abbiamo detto dei primi tre moduli. Ora, oltre la soglia di 40 metri si accede alla subacquea tecnica e agli ambienti ostruiti privi di un accesso verticale diretto alla superficie. Quindi i certificati menzionati appunto dal legale di Albatros, dall'avvocato Stella. In particolare, il brevetto Cavern Diver consente le prime penetrazioni in cavità naturali, ma con l'obbligo di mantenere sempre visibile a luce esterna ed entro un raggio lineare di 40 metri. Per andare oltre, nel buio totale, è necessario il percorso speleo-subacqueo, che parte dal livello Into the Cave, in cui è previsto l'utilizzo del cosiddetto filo di Arianna, ma senza deviazioni complesse. C'è poi il livello successivo, il Full Cave Diver, che rappresenta il brevetto finale completo. Quindi proprio il top del top, abilita alla navigazione complessa all'interno del sistema carsico, consentendo deviazioni dalla linea principale, il superamento di

0: strettoie severe e la gestione di configurazioni tecniche avanzate. Ecco, si sta parlando proprio di quello che, secondo questo avvocato, mancava ai 5 sventurati. Esistono poi dei moduli avanzati, quindi ancora di sopra, Cave Gold e Advanced Cave, in cui viene introdotto l'utilizzo di miscele respiratorie diverse dall'aria, come ad esempio il Trimix, e l'impiego di respiratori a circuito chiuso come i Rebreather. Vabbè, intanto ora diamoci un attimo una calmata, perché troppi concetti poi sennò diventano pesanti, e andiamo in pausa e poi c'è il classico e poi riprendiamo questa brutta storia.
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è
14: Giù dalle brande.
15: Risvegli bruschi,
16: ma non troppo.
0: 8 e 19 a Radio Rock Italia, il classico, Lucio Battisti.
17: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sì, Alessandro, sì, qualcosa deve essere andato storto là sotto. Purtroppo non potremo saperlo finché non saranno state fatte le autopsie e non sarà stata recuperata tutta la così strumentazione tecnica in possesso di questi cinque subacquei, che purtroppo non sono riusciti poi a tornare indietro. Nel frattempo la Procura di Roma ha affidato l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, che è la prima salma che è rientrata in Italia dopo questa storiaccia. Il corpo del 44enne è arrivato appunto l'altro ieri all'aeroporto di Malpensa. L'esame autoptico verrà svolto anche per le altre vittime, ovviamente, appena faranno rientro in Italia. I PM di Piazzale Clodio procedono per il reato di omicidio colposo al momento contro ignoti. Gli inquirenti acquisiranno l'attrezzatura, appunto come dicevo, utilizzata dai 5 per l'immersione, compresa la telecamera GoPro individuata nella grotta ad oltre 60 metri di profondità, al fine di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Purtroppo bisogna aspettare. Però ecco, che dire, bruttissima storia.

Marlene Kunz con Lieve. Allora, passiamo ad un argomento così un pochino più leggero, dai, un po' più gossiparo, perché insomma l'argomento delle Maldive ci ha un po' appesantito. Sono le 8:29, cerchiamo di ritrovare un po' di leggerezza. Ho letto un'intervista a Federica Pellegrini, l'ex nuotatrice ormai, no? Insomma, in una lunga diretta social, lei è, diciamo, in maternità, no? O meglio, ha appena avuto una bambina che ha chiamato Rachele. Non è che proprio l'ha appena avuta, l'ha avuta un annetto fa. E comunque sta parlando un pochettino della sua seconda maternità e l'ha raccontata senza filtri, tipo: donne, preparatevi al peggio. Allora vediamo un po' cosa ha detto. Federica Pellegrini, da un mese e mezzo, mamma bis, mi ero persa questa cosa. Con l'arrivo di Rachele, dopo la primogenita Matilde, nata nel 2024, appunto neomamma per la seconda volta, quindi neomamma bis. La campionessa ha mandato un messaggio molto chiaro a tutte le donne che si accingono a vivere la stessa esperienza, ovvero la nascita di un bebè quando già se ne ha un altro ancora piccolo. Preparatevi al peggio. Vediamo un po' perché. Se infatti la nascita di un figlio è sempre una tempesta nella vita di una coppia che, diventando famiglia, deve ricalcolare tempi e spazi di vita, l'arrivo di un altro bambino, in quegli equilibri faticosamente conquistati, rappresenta un vero e proprio tsunami. Interessante. Io la guardo con distacco, non ho figli, però vediamo di leggere cosa ha detto la Pellegrini.

Allora, la Divina ha parlato di questa seconda maternità con il primo bimbo ancora piccolino, rispondendo alle tantissime domande dei follower su Instagram. Eh beh, ormai questi sono i tempi moderni, si parla su Instagram. E raccontando di notti insonni, ma anche di nuovi sensi di colpa sbloccati, del nuovo superpotere di una pazienza infinita per rassicurare una primogenita che si sente minacciata, e di altre meraviglie, compresa la conclusione finale rispondendo alla domanda: era più difficile nuotare alle Olimpiadi o badare a due figlie? È molto più difficile badare a due bambine, ha detto la campionessa, riconoscendo così una meritata medaglia d'oro a tutte le mamme che la stavano ascoltando. In questa lunga chiacchierata informale, Federica Pellegrini ha raccontato che una delle difficoltà dell'arrivo di Rachele è stata il dover gestire la normalissima gelosia della sorellina maggiore. Matilde è stata ingestibile all'inizio, ora va a momenti, ha risposto a chi glielo chiedeva. Passa da gesti di amore immenso verso la sorellina, carezze, baci, alle crisi più nere. Va in crisi soprattutto nel momento in cui allatto.

Insomma, dice la Pellegrini, va in crisi la mia prima bambina, soprattutto nel momento in cui allatto. Quelli sono i momenti più delicati. Però pian piano vedo che sta imparando a tollerare di più. Bisogna avere pazienza. Matilde è sempre stata una bambina molto sensibile. Piano piano le si spiega, la si rende partecipe e piano piano capirà. Conclude con dolcezza, passando poi a raccontare un'altra esperienza nuova arrivata con la seconda maternità. I sensi di colpa. Ah, il senso di colpa. Io sono un docente universitario su questo aspetto, anche pur non essendo stato padre. Con Matilde non mi è mai capitato, neanche quando dovevo uscire per lavoro e lei piangeva, non mi sono mai sentita in colpa. Con l'arrivo di Rachele invece questo è un sentimento che ho provato, perché non riesco più a dare le stesse attenzioni che ero abituata a dare ad entrambe. Non riesco a stare con Matilde quanto vorrei, e lo stesso con Rachele, che è così piccola e vorrei trattarla come ho trattato Matilde all'inizio, ma è impossibile. Quindi sì, il senso di colpa è un tema.

0: Dopo aver spiegato che lei e il marito Matteo Giunta hanno deciso che non mostreranno mai il viso delle loro figlie sui social, bravi, la Pellegrini ha parlato con un pizzico di ironia anche di come cambiano i rapporti tra marito e moglie con l'allargarsi della famiglia. Cambia la vita di coppia coi figli? Chiede un utente. Sì, risponde la campionessa imitando un pianto, ma poi sfoggia ottimismo. Ma ritorneremo più forti di prima. E vai!
1: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bevo e Tifo Roma,

0: Rock Spot.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
13: State ascoltando
14: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
15: 8:49 qui a Radio Rock Italia, è il momento della novità. Arriva Elisa con Amore è.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Era la novità di Elisa, questa scritta a quattro mani con Dardust, e anticipa un po' il disco che uscirà più avanti, quando non si sa. Allora, adesso parliamo di qualcosa di meno piacevole, alterniamo un po', come al solito, la doccia scozzese, fredda, calda, perché dico meno piacevole? Perché anche l'Italia entra nel maxi piano di licenziamenti previsti da Meta. Insomma, l'intelligenza artificiale ha anche dei risvolti più oscuri, no? Miete in qualche misura delle vittime. Pare che ci saranno 33 licenziamenti su 116 dipendenti che impatteranno sull'Italia. Come annunciato, quindi ieri, Meta ha dato inizio ai tagli. Taglierà il 10% della sua forza lavoro globale e ci saranno ripercussioni anche in Italia. Cerchiamo di capire quale sarà questo piano di riorganizzazione, la chiamano. In realtà sono teste che saltano, purtroppo.

0: Allora, la data si conosceva, quindi da circa un mese, era quella del 20 maggio. Mancavano però i dettagli. Quindi, da ieri Meta ha dato via a un nuovo round di licenziamenti, accompagnato da una riorganizzazione più estesa del previsto. Oltre agli 8.000 dipendenti che perderanno il lavoro, 8.000, altri 7.000 saranno riassegnate a nuove mansioni legate all'intelligenza artificiale, un piano globale che coinvolge da vicino anche l'Italia. Insomma, si parla di 33 licenziamenti nel nostro paese. Le prime mail che annunciavano i licenziamenti sono arrivate ai dipendenti di Meta a Singapore alle 4 del mattino, ora locale di ieri, mercoledì 20. Lo riferisce il New York Times, spiegando che, a seconda del fuso, sarà poi il turno del Regno Unito, degli Stati Uniti e delle altre sedi. Stando a quanto trapelato finora, sono finiti nel mirino della ristrutturazione soprattutto i team che si occupano di cyber security, progettazione dei contenuti e della cosiddetta integrity, quindi moderazione, contrasto a disinformazione e spam e prevenzione di abusi.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il Galateo e a me mi, ma però erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel Galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Istat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate, poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché era ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra,

0: 1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi, né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci è esploso in mano il computer, ci è esploso in mano internet, ci è esploso in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare eventi e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di...
1: Canta mio diva del pelide Achille, lira fu-

Il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. In fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a pane e Nutella. Pane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti, ogni volta che ce lo danno sostanzialmente se mettiamo a piangere. Solo che mamma non ci si cula più perché ha capito che a differenza sono i soldi se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccaro mio, fatti i conti, se sta sputtando tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei spicci di pensione. Dice ma io contributi, bimba, boh, e no bello mio, non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo a ripristinare il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mani a testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito a un campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a portare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 3 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene, no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe e perde morfino. La differenza più grande della mia generazione e quella successiva è la comunicazione.

Lucio Leoni, a me mi uno sproloquio. Allora, secondo quanto trapela, in Italia sono previsti 33 esuberi su un totale di 116 dipendenti. 369, insomma, poco meno di un terzo, motivati dalla riorganizzazione legata appunto all'intelligenza artificiale. Un numero che Meta non può ancora confermare ufficialmente perché dipende dall'esito della procedura di consultazione collettiva, è ovvio, con i sindacati e le autorità competenti che l'azienda ha già avviato. E come previsto chiaramente dalla normativa italiana. Da Meta fanno inoltre sapere che l'azienda rispetterà gli obblighi previsti dalla legge italiana, come già avvenuto in passato. Saranno tavoli molto pesanti e vibranti quelli con la RSU.

E non saranno limonate quelle che berranno i dipendenti di Meta, perché potrebbe non essere ancora finita. Ci saranno altri licenziamenti? È una domanda che viene sempre posta. Mi piacerebbe dire che non ce ne saranno altri, ma non posso promettere qualcosa che non siamo certi di poter mantenere. Chi lo dice appunto la responsabile del personale, Janelle Gail, a fine aprile durante una riunione interna. Insomma, lei dice... attenzione, perché la macchina si è messa in moto e non si sa in quanto e dove andrà. Ecco, quindi insomma la situazione non è proprio rosea. Ecco, sebbene l'azienda sia solida, le priorità cambiano, la concorrenza è intensa e continueremo a gestire i costi in modo responsabile. E beh.

insomma, sti carciofi, come sono buoni? Lui dice di sì. Allora, i licenziamenti segnano il culmine di una crisi interna che covava da settimane. Nell'azienda che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, il clima era infatti incandescente. Da tempo, nell'arco di pochi giorni ad aprile, i dipendenti si sono visti installare nel computer un software che monitora ogni click e ogni movimento del mouse, attenzione, e hanno scoperto che il 10% della forza lavoro sarebbe stato tagliato, vale a dire 8.000 persone circa. Brutta storia questa storia del software che monitora. E non è la prima volta, perché a settembre del 22 l'azienda contava 87.000 dipendenti e alla vigilia di questi nuovi tagli era già scesa a 78.000.

0: Allora, oltre agli 8.000 licenziamenti, altri 7.000 dipendenti di Meta manterranno il loro posto di lavoro, ma con un ruolo diverso. Si chiama rimansionamento, no? Demansionamento in certi casi, perché spesso ci sono anche dei downgrade, no? Cioè, quindi ti dice: io ti tengo, però ti faccio una proposta che rispetto alla tua posizione attuale diventa un downgrade, cioè uno scalino sotto, e questo ha degli impatti legato ai flussi di lavoro dell'intelligenza artificiale. Alcuni confluiranno in gruppi incaricati di sviluppare agenti AI capaci di svolgere in autonomia attività per cui oggi servono ancora, insomma, persone fisiche. Reuters, che è stata la prima a visionare il documento interno con cui l'azienda ha illustrato la ristrutturazione, spiega che Meta punta anche ad eliminare parte dei livelli manageriali e a costruire una struttura organizzativa più snella. E questo è un classico. I dirigenti sono dei privilegiati per certi aspetti, ma sono anche quelli che vengono tagliati per primi. È anche vero che un dirigente molto spesso si ricolloca molto più facilmente di un impiegato di un quadro, però insomma è comunque una situazione che non auguro a nessuno, ecco. Rockstar.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure.

0: e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Questo è
7: Giù dalle Brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: 9.18, a Radio Rock Italia, questa è Giù dalle Brande. Arrivano i Prozac più...
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Il classico acida, eh? 9:20. Allora, secondo il New York Times, all'interno di Meta questo processo è già iniziato. Negli ultimi mesi l'azienda avrebbe coinvolto centinaia di dipendenti in un nuovo gruppo guidato dal vicepresidente dell'ingegneria Maher Saba, chiamato Applied AI and Engineering, un'iniziativa ribattezzata La Leva Obbligatoria. Simpatici. Il gruppo, che conta già 2000 persone circa, dovrebbe utilizzare i dati raccolti proprio attraverso il famigerato programma interno di monitoraggio dei dipendenti per sviluppare nuovi strumenti di intelligenza artificiale. Ma roba da matti. Mi vengono i brividi. Intelligenza artificiale su cui Mark Zuckerberg sembra volersi giocare tutto, fa proprio all-in, Zuckerberg. Il mese scorso Meta ha dichiarato che quest'anno investirà tra i 125 e i 145 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a quanto investito nel 2025. Risorse destinate in gran parte proprio all'intelligenza artificiale. Sì, croce delizia, Dai, Asiab, do we wanna be a riot?

Do you, no, sì, do we wanna, non do you, do we wanna be a riot? Asiab, 9 e 26. Adesso un ultimo argomento, parliamo di bullismo. Ah, che belle cose oggi, C'è un osservatorio nazionale sul tema che ha detto in un suo ultimo studio che il 38% dei ragazzi è vittima di bullismo e il 31% si sente più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone. Questa è una roba agghiacciante, Un ragazzo su 5 ha pensato di farsi del male. Lo sport principale fattore di equilibrio emotivo è lo sport il principale fattore di equilibrio emotivo per le nuove generazioni. Leggiamole bene le cose, lo sport. Vediamo un po'. Un adolescente su 5 ha pensato almeno una volta di farsi del male o di non voler vivere, mentre il 31% dei ragazzi afferma di sentirsi più compreso dall'intelligenza artificiale che dalle persone. È il quadro che emerge, quadro desolante direi, che emerge dal nuovo rapporto nazionale sul disagio giovanile realizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, che si basa sulle risposte di 1000 studenti tra i 14 e i 19 anni, presentato ieri durante la Maratona Bullismo 2026. Infatti ieri c'era questo evento. La due giorni promossa dall'osservatorio in collaborazione con ADN Kronos. E quindi cerchiamo di capire questa fotografia di questo disagio dei nostri ragazzi e delle loro fragilità. Intanto Maneskin.

0: città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Allora siamo quasi in tema. Allora, il 38% degli adolescenti intervistati dichiara di aver subito almeno una volta episodi di bullismo, un dato in crescita rispetto al 34% dell'anno scorso. Parallelamente aumentano ansia e insicurezze personali. Il 41% dei giovani riferisce di vivere ansia da inadeguatezza, il 30% prova vergogna per il proprio corpo e il 25% racconta un persistente senso di vuoto. Anche il bullismo cambia forma. Le aggressioni fisiche rappresentano oggi una quota residuale del fenomeno, quasi il 4%, mentre la forma di sofferenza più diffusa diventa l'esclusione sociale, che è indicata quasi dal 17% degli studenti. Ma il fatto che oggi le aggressioni fisiche rappresentino una quota residuale del fenomeno è un segnale incoraggiante e dimostra che anni di sensibilizzazione, prevenzione e lavoro nelle scuole stanno producendo risultati importanti. Lo dice Luca Massaccesi, presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Allo stesso tempo, però, non possiamo abbassare la guardia perché il disagio sta cambiando forma. Cresce una sofferenza più silenziosa, invisibile, legata all'identità, all'autostima e alla difficoltà di essere accettati, cose molto importanti.

Oggi molti ragazzi apparentemente stanno bene, ma interiormente vivono ansia e fragilità profonde. La vera sfida educativa sarà imparare a riconoscere per tempo questi segnali emotivi prima che si trasformino in forme di disagio ancora più grave in futuro. Particolarmente preoccupante è il dato relativo alla richiesta di aiuto. Il 47% dei giovani dichiara di trovare difficile chiedere aiuto e il 43% percepisce gli adulti come distanti. E questo è un problema dentro il problema.

La ricerca evidenzia inoltre il ruolo sempre più centrale del digitale nella vita emotiva degli adolescenti. Il 44% dei ragazzi dichiara di controllare continuamente il telefono, mentre il 52% riconosce l'influenza degli algoritmi sul proprio stato emotivo e sulla percezione di sé. Rispetto allo scorso anno osserviamo un cambiamento molto netto, dice la psicologa Elisa Caponetti, presidente del comitato scientifico che ha coordinato l'elaborazione della ricerca. I social non sono più soltanto strumenti di comunicazione. Per molti ragazzi stanno diventando luoghi emotivi nei quali cercare ascolto. Questo è un grande problema. Sì.

0: state?
1: Rock Spot. State party. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Ultimo passaggio, novità alle 9.48. Arriva Max Gazzè, che ha dato alle stampe il suo ultimo lavoro. Questa è l'Eremita, parte 2.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Questo è l'ultimo di Max Gazzè, si intitola L'ornamento delle cose secondarie, un disco particolarissimo, tra l'altro suonato con accordatura a 432 Hz, e voi direte ma che vuol dire? Di solito lo standard è 440, 432 pare che sia un'accordatura che risuoni molto con il fisico umano, con le nostre corde più intime, e infatti io ho ascoltato ieri tutto il giorno, è un ascolto molto godibile, tra l'altro un disco dove lui ritorna un po' alle vecchie sonorità della serie. Adesso insomma mi sono sistemato e faccio quello che piace a me, ed è una buona scelta. Torniamo e chiudiamo il discorso sul disagio, no? Quindi cresce la difficoltà nel chiedere aiuto agli adulti e quindi insomma il disagio tende sempre meno a esplodere apertamente e sempre più a nascondersi, a stare diciamo a covare sotto la cenere. I ragazzi preferiscono un algoritmo per proteggersi dal peso della valutazione sociale. Nel nuovo rapporto emerge però anche un segnale positivo, speriamo, vediamo qual è. Il 64% dei ragazzi riconosce nello sport uno strumento fondamentale di equilibrio emotivo e benessere psicologico. La relazione umana resta il principale fattore protettivo, conclude Massacesi. Per questo la maratona bullismo giustamente vuole essere non solo un evento ma una grande occasione collettiva di ascolto, partecipazione e costruzione di comunità. Facciamogli fare sport ai nostri ragazzi, leviamogli ogni tanto questo cellulare di mano, via!

0: E allora la musica dei Casino Royale, siamo arrivati veramente in fondo al programma, sì, è il momento dei saluti. Io vi do appuntamento a domani, adesso andiamo in sigla e dopo di me Marte Contro con Dario Cecchettani, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh!
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Dai!
1: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Oggi è 2010.01, giovedì 21 maggio. Marte contro Radio Rock Italia. Dai, chi c'è qua?
2: Ciao Marte.
0: Giovedì gnocchi. Oia.
2: Non ha fame
0: pure io, sai, quasi mangio già adesso.
3: Sono Marte. Ma che mi hanno cercato?
0: Ma come no, voglia più di uno, dai.
4: Buongiorno a te.
5: Buongiornissimo.
0: Ma soprattutto Issimo.
5: Buongiorno,
0: ben trovata.
5: Ciao Dario. Ciao Daniela. Posso mandarti audio con tutte le ricette più originali di tutto il mondo? Ma se preferisci, facciamo solo cucina romana.
0: Ieri ho fatto una bellissima.
6: Buongiorno Daria, buongiorno a tutti. Ma senti una cosa, oggi si mangia, no?
0: Oggi,
6: giusto?
0: Oggi
6: si mangia. Dai.
0: Dai, bella idea. Mi piace.
7: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco, va.
0: Bene, chi sono io per impedirtelo, Dante? Allora, partiamo così, con questo concetto. Ricordo innanzitutto il 5 giugno sta arrivando la data del concerto di Vasco Rossi a Ferrara. Sono elettrizzatissimo. E allo stesso tempo oggi è 21 maggio, quindi esce su Netflix, forse già c'è, The Burrows. Andatela a vedere, la serie nuova dei produttori di Stranger Things. Ne ho curato la direzione del doppiaggio. Vai Vasco.

Vivere senza te dall'album Liberi Liberi di Vasco Rossi 1989. Io c'ero a quelle tournée, ci sarò anche a questa il 5 giugno, non ne perdo una. Tutti ancora che ti dico, le nuove generazioni, soprattutto me la prendo con i millennial, che è forse la generazione più antipatica dell'umanità. Chiedo scusa a tutti i millennial che si sentono in qualche modo coinvolti. Ma Vasco è un vecchio, che fa? Ma se non l'avete capito come artista, no? Poi è inutile che strizzate gli occhi a Pink Floyd. Cioè, che cazzo vuol dire? Era altra epoca. Però poi dal live c'è un evento catartico che voi non potrete mai capire perché non l'avete mai vissuto. Cioè, vabbè, insomma, fatto sta, non vedo l'ora. Allora, oggi è giovedì, Marco Bosco, l'ho visto. Era qua, anche se sono arrivato, che se ne stava andando dalle 7 alle 10. Dario, con voi, Dario, underscore, 24 fino a luna, dalle 13 alle 15 oggi, Gio Filippi, finalmente il suo rientro a filo di girare il mondo con la sua Gio, ma non troppo, dalle 15 alle 17, giovedì gnocco, Marco Giandomenico, dalle 17 alle 20, ragazze e ragazzi, marziane e marziani. Se ne prendete 5, non diventa 2005, la Rochipirina 500 rimane ferma a 500 e il principio attivo di questa fantastica Rochipirina è Emanuele Guzzardi. Io sono Lelletto, è la nostra ammiraglia della radio dalle 17 alle 20, ma questa sera alziamo il livello qualitativo e voglio dedicargli proprio questo brano. Riccardo Magni è una persona che viene da un altro pianeta e con la sua questione di qualità non fa altro che migliorare il nostro broadcast, come dicono quelli bravi, per cui lui, eccolo lì, che ci mette in circolazione le novità. Quindi Riccardo Magni con una questione di qualità dalle 20 alle 22 su Radio Rock Italia. Oggi però Marte contro fino a luna, chiudete i portelloni, andiamo alla scoperta della galassia dove Morgan suppone esistano.

È praticamente ovvio, questa l'ho sentita ieri sera, è praticamente ovvio che esistano altre forme di vita. Beh sì, non possiamo negarlo, non possiamo negarlo. Possiamo però annegarlo. No, non lo so, questa è una cazzata, me la tengo per me. Abbiate pazienza. E allora, dobbiamo dirvi, devo dirvi come sia possibile ascoltarci. Per cui siete sul sito in tutto il mondo, radiorockitalia.it. Siete sull'app scaricata dal vostro store Radio Rock e potete ascoltare sia me che i ragazzacci di Gagarin, oppure siete bloccati nel traffico, quindi DAB Plus per ascoltarmi in ordine alfabetico nella vostra macchina scintillante che vi siete appena comprati. E poi chiaramente, se siete al mare oggi è veramente difficile resistere e non andare. Ci penso, ho un impegno alle 5, però insomma se riesco ci vado. E al mare il vecchio FM, le radioline, quelle parte contro Radio Rock Italia, mi ascoltate sul 96.6. E oggi parliamo di cucina qua. Ieri ho fatto una bella matriciana e ancora non ho scelto quale sarà l'argomento, aspetto suggerimenti magari da Alessandro, che è uno che coltiva in maniera vera gli ingredienti della nostra cena, della nostra cucina, della nostra tavola. E c'ho una mezza idea, la sviluppo, tanto fino al break sto in tempo.

0: Luxor. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Bollette sbagliate.

0: Rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
6: Eccoci qua, il primo classico, bello, me lo coccolo, me lo gusto proprio questo, Francesco De Gregori, Rimmel.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, al concetto di poesia vado ad aggiungere: è giovedì, ma ci vedo bene comunque delle belle trofie con scampi, gamberi, pomodori secchi e scaglie sottilissime di pecorino. Alessandro, sottilissime, definisci sottilissime. Mare e monti in un unico piatto. Gif del bombolo che si mozzica la mano. È una esplosione di sapori, fidati. Mi fido, no, ciecamente, de più. Allora, sono le 10:22, appunto. Ho preso la decisione, mentre prendevo il caffè di là, mi facevo il mio paninetto con la bresaola e salutavo Sandro Buonvissuto che sta qui in radio per promuovere il film su Aldair. Siamo fatti una chiacchierata, non seguendo entrambi il calcio, come dichiaratamente lui dichiara nel suo libro La gioia fa tanto rumore, che se non avete letto vi mozzico una mano. E ho riflettuto e ho deciso che effettivamente da quando faccio le puntate sulla cucina, quindi da settembre, non ho mai parlato della pizza. Cioè, questa è una mancanza clamorosa. E allora 3791 600 190, se vi va un aggettivo, un'esternazione, una riflessione, ditemi quello che vi viene in mente quando dico pizza. Oggi quindi mi vado a fare la fanta intervista alla pizza, vado a cercare un po' la storia, come è andata, come non è andata, belle chiacchiere. Mi sa che oggi a pranzo ci spariamo tutti la pizzetta, ci mancherebbe. Ritmo serrato, tra un pochetto la doppietta delle 10:30. Intanto metto un po' a fuoco la città. Mi sento in cor-

Galla, cara galla, cara galla. I romani ci giocavano a palla. Allora, io adesso subito sparo la bomba. La pizza napoletana fa schifo. Scuso, saluto Mary e tutti gli amici della nostra, della sua scuola che mi segue. E lei è il mio gruppo d'ascolto di Napoli. La pizza di Napoli è meravigliosa, è stupenda a Napoli. In giro per l'Italia è una mera imitazione patetica. E le pizzerie a Roma, Ciro, Ciro, fanno tutte questa pizza che è semplicemente alta e effettivamente ti intoppa. Ma questa è una mia, è una mia considerazione. Quindi pizza romana contro pizza napoletana a Roma proprio non c'è partita. La pizza è bassa, scrocchiarella e tutto. Adesso io vado a leggere tutta la storia della pizza. Oggi parlo della pizza, vi do due pizze. Però volevo partire con questa mia considerazione tranchant, tranchant, come dicono quelli bravi. Per cui pizza napoletana fa cagare. Nel senso che a Napoli è un altro piatto. Io ho avuto la fortuna di frequentarmi con Letizia, che saluto, per 2 anni e mezzo. È stata la mia compagna quando avevamo 25 anni. E mi sono mangiato la pizza napoletana a Napoli. E posso dire che la margherita a filetto, cioè, un'altra cosa, quella che mangiate qua, voi che dite mi piace la napoletana, non è la pizza napoletana. Per cui state mangiando soltanto più pasta, vi intoppa, è grossa, non c'ha senso. La pizza a Roma è la pizza di Remo, che c'ha solo un difetto, che so di qua a squadra là. Però per il resto la pizza a Roma è bassa. Doppietta!

Passa, mi conclude la doppietta delle 10:30. E che vi devo dire, che vi devo dire, la da pazza a pizza è un attimo. E allora, essendo oggi giovedì e devo io parlare di cose culinarie, ho deciso per la pizza. Scusate, faccio uno sforzo perché sto piegando il monitor. La pizza è un prodotto gastronomico della cucina italiana, costituito da una base lievitata ricavata da un impasto fatto di farina, acqua, lievito e sale. Semplice, semplicità complessa, come dice Francesca Gamba Corta, che vi invito a seguire e che ho avuto l'onore di avere qui con me. Forse avrò anche l'onore di averla ospite in una puntata di Torbido Podcast. Condita con vari ingredienti e cotta ad alta temperatura, tradizionalmente in un forno a legna, vero? Il termine, nato nell'Italia meridionale con varie sfumature di significato, si è diffuso in tutto il paese con diverse grafie regionali, come confermano ad esempio la pinza in Veneto con la Z o la pitta in Calabria. Ma su questo devo fare un racconto. Sono andato in vacanza con la mamma di mia figlia, quando ancora non era la mia figlia, quindi la mia compagna di allora, Federica, in un paesino in Calabria, Cropani, e c'era una pizzeria, diciamo l'oste ci dice: la pizza la devi prendere qua davanti a gestione familiare. Sono andato lì e faceva queste pizze piccolette, appunto le pitte, e vado, ne prendo una con l'anduia, una col pomodoro, non mi ricordo, tre, poi prendo una Coca-Cola, prendo una birra, prendo delle patatine, gli faccio: quant'è? Lui mi fa 5 euro tutto. Al che io faccio: allora dammi pure questa, sono tornato a casa con un cartone da 15 euro.

Le fragole con limone, che boh, mamma mia, io oggi rientro cantando da tutte le canzoni, perché mi piace il sole, mi piace il sole, divento positivo, anzi mi sa che adesso metto positivo di Jovanotti, fammelo andare a cercare, perché effettivamente me la merito, come si dice in questi casi, un po' di positività, ce l'avevo positivo, vediamo se ce l'ho, mi manca, va bene, ne metto un'altra e metto questa, eccola, già, perché non si chiama positivo, si chiama penso positivo. Allora, stiamo parlando della pizza, dicevo questa cosa della Calabria che può percorrere tutta la mia vita, cioè se io trovo una cosa che costa 10 euro e la trovo a 5, non è che dico risparmio 5 euro, ne prendo 2, quindi anche lì io andai là e tornai con questo cartone della pizza dove ce n'erano praticamente 5-6 e giustamente Federica mi ha detto scusa ma chi se bagna, ho capito, ma costava talmente poco, un ragionamento assurdo. E c'avevamo una micra del 90 con la quale abbiamo fatto il viaggio Calabria-Roma, viaggio dell'inferno della speranza, e tornando ho fatto il pieno di queste pizze perché in una settimana lì ne ero diventato assolutamente dipendente, appunto si chiamano pitte come in Calabria, e mi ricordo, non mi scorderò mai, ecco questa Nissan Micra verde bottiglia dove due fidanzatini ancora senza figli tornavano dalla Calabria con una puzza di cipolla di Tropea che praticamente ogni volta che ci fermavamo a un casello o un autogrill c'eravamo le mosche intorno, però la pizza è la pizza, per questo oggi dedico questa giornata veramente alla pizza. Qua sembra che mi spesi che parte invece è Jovanotti perché me la sono chiamata da solo, e le richieste invece domani 3791 600 190, domani anche Quinto Quartiere, io vado avanti ancora per un po' con i quartieri di Roma, poi mi allargo con le grandi città e fino ad arrivare all'Europa e all'America.

0: fantasia, la fantasia. Allora, la fantasia ci manda al break delle 10.45 e torniamo con la prima novità di oggi. Dai, rimanete con me. Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: I Finnegans, Pierpaolo Capovilla, Dimmi la verità, sono una band brianzola attivata dal 2018, nota per un sound che mescola indie rock, post punk e noise, autodefinito spesso come Brianza Core. L'album Bala Urs, appena uscito, è il loro quarto lavoro in studio e si avvale della collaborazione appunto di Pierpaolo Capovilla. L'ascoltiamo nella rotazione delle novità, powered by Riccardo Magni.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

veramente questo rullante mi dà veramente del punk. Non so se quanti di voi all'ascolto suonassero a Roma, e devo dire tra gli anni 90 e i primi 2000, quanti di voi hanno suonato al Teschio, vicino, diciamo, via del Tritone, dietro via del Tritone. E suonare dal Teschio dava questo suono un po' di cassa con l'asciugamano dentro, con quella specie di prosciutti appesi. Erteschio, quanti hanno suonato là? Ditemelo 3791 600 190. E un bel tiro sto perso, hai ragione Ale, ha dato anche a me questa sensazione. Sono le 10.51, stiamo parlando di pizza. La versione più conosciuta della pizza però è quella napoletana, che nel XIX secolo, grazie agli imprenditori partenopei, si impose scalzando le altre versioni. Ad essa venne riconosciuto il marchio STG. STG sta per specialità tradizionale garantita. È un marchio di origine introdotto dall'Unione Europea, volto a tutelare le produzioni specifiche che siano caratterizzate da composizioni e metodi di produzione tradizionali nel 2004. Nel 2017 venne riconosciuta come patrimonio orale e immateriale dell'umanità UNESCO. Vi ricordo che nel 2025 tutta la cucina italiana è stata inserita in questo come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, orale e immateriale. Per quanto riguarda la pizza napoletana, torno sulla mia considerazione di questa mattina e parliamo di quella fatta a Napoli. Prodotto d'eccellenza della cucina italiana, la pizza è l'alimento più mangiato al mondo dopo il riso, seguito dalla pasta. Inoltre pizza è la parola italiana più famosa al mondo, seguita dalla forma di saluto ciao. La pizza, quando dici pizza fa rima con puzza, a volte con le doppie Z a Roma si fa un gioco, doppie ZS, ce l'ho dei marziani lì all'ascolto che hanno questa problematica della Z e della S, comunque vabbè dai, Ligabue ogni tanto ci vuole.

ha una lunga, lunghissima storia, complessa e incerta. In assoluto, le prime attestazioni scritte sulla parola pizza risalgono al latino volgare nella città di Gaeta nel 997. Un successivo documento scritto su pergamena d'agnello, noi agnelli ci abbiamo fatto niente di tutto, di locazione di alcuni terreni, è datata sul retro 31 gennaio 1201, presente presso la biblioteca della diocesi sul Monavalva, riporta la parola pizzas ripetuta due volte. Già comunque nell'antichità focacce schiacciate, lievitate e no, erano diffuse presso gli egizi e i romani. Con il nome pizza si indicavano talvolta anche delle torte, utilizzo questo che sopravvive ancora in alcuni dolci tradizionali dell'Italia centro-meridionale, ad esempio come la pezza di Beritte nella cucina giudaico-romanesca, oppure la pizza a sette sfoglie di Cerignola nella cucina pugliese. Che ne dici, Ale? È attestato nel recettario di Pellegrino Artusi. L'etimologia del sostantivo pizza, che non è necessariamente legata all'origine del prodotto, è dibattuta. Esistono varie ipotesi, tra cui la derivazione da pizzo, e questo a sua volta da onomatopea ps, associata all'idea di punta. Altre ipotesi sono che derivi dalla picea, la placenta, come calco del greco antico tizza, pitta, nel senso di pece. Si è pensato anche a una derivazione germanico-longobardo-gotica dall'alto tedesco d'Italia, bizzo pizzo, pezzo di pane, tozzo di focaccia. Quindi, come al solito, idee un po' confuse.

0: Laila Labache insieme a Coez. Allora, la diffusa presenza ancora oggi in area mediterranea balcanica, mannaggia a me, del termine pita induce alcuni studiosi a cercare l'etimologia appunto nel greco pita. Infatti, dal termine pita derivano anche numerosi altri nomi di piatti dell'area mediterranea, tutti simili a pani sottili e focacce, è vero, la pita greca, la pita turca, la piadina romagnola, chiamata anche con nomi simili, tra cui piada pita. Le calabresi pitta e l'esto pitta, una delle ipotesi più diffuse, ritiene che l'antico termine volgare pita o pitta si sia modificato in pizza nel Medioevo, sotto l'influenza della lingua longobarda, in cui è attestato il fenomeno fonetico del passaggio dalle dentali al suono sordo della Z. Questa ipotesi trova riscontro nella registrazione di questo fenomeno nei territori degli antichi ducati di Spoleto e Benevento. Questa, ecco, mi sembra la cosa un po' più credibile. Franco Fanciullo e Pierpaolo Fornaro hanno proposto che pizza possa derivare dal greco antico apicia, in latino apicia, focaccia dell'apicio, dal nome dell'autore latino di ricette di cucina. Nel 2007 gli studiosi Mario Alinei e Efraim Nissan hanno proposto invece una etimologia semitica per la parola pizza. Fatto sta che, insomma, la pizza è la pizza.
1: In nomine patriae.

l'anello, no, no, no. Ragazzi, ragazzi, sposatevi, perché è bellissimo sposarsi, anche che senza il matrimonio non esisterebbe il divorzio, che è l'altra fase. Beh, come la barca, no? I giorni più belli della barca è quando te la compri e quando la vendi. Allora, sono le 11.06, questi erano i Rit FIBA con Gioconda. Io continuo ad accumulare inimicizie in questa mattinata che non so perché è piena d'odio. Allora, la storia. Il napoletano Raffaele Esposito viene spesso indicato come il padre della pizza moderna. Nel medesimo secolo, grazie agli imprenditori di Napoli, la pizza napoletana divenne la versione più conosciuta, adombrando le altre versioni del piatto. Bello adombrando, adombrando. Ma chi sei, adombrando? Bello. Il successo planetario della versione napoletana della pietanza ha portato per estensione a definire nello stesso modo qualsiasi preparazione analoga. Anacola, anacola di che te stavi con tua madre. Tipologia di preparazione. Per sentire comune spesso ci si riferisce a questo termine alla pizza tonda condita con pomodoro e mozzarella. Già. Ossia la variante più conosciuta, la cosiddetta pizza napoletana o pizza margherita. Esiste del resto anche un significato più ampio del termine pizza. Infatti, trattandosi in ultima analisi di una particolare specie di pane o focaccia, la pizza si presenta in innumerevoli deviazioni, derivazioni e varianti, cambiando nome e caratteristiche a seconda delle diverse tradizioni locali. E andiamo a scoprirle un po' insieme in questa mattinata.

La notte d'estate delle vibrazioni, invece la pizza tonda, eccola qua. Scusate. La pizza tonda, per la pizza tonda, l'impasto di farina, acqua, lievito, sale ed eventualmente olio, ma io ce lo metto. Previamente fatto lievitare in un impasto intero e poi suddiviso in monoporzioni, panetti o panielli, viene steso in forma di disco, variante condito e cotto a contatto col piano rovente di un forno. E già, ci sono tre tipi di pizze tonde in Italia: la pizza classica all'italiana, la pizza napoletana e la pizza romana. Tipica in diverse cucine regionali italiane, è divenuta famosa come specialità della cucina napoletana. La città di Napoli, continuo a salutare il mio gruppo d'ascolto napoletano, ha svolto infatti un ruolo importantissimo nella storia della pizza, creando ed esportando questa specialità che è ora la più diffusa del mondo. Esatto. Per questo motivo si usa ancora l'espressione pizza napoletana come sinonimo di pizza tonda, anche se le sue caratteristiche sono spesso diverse rispetto a quelle della tradizione partenopea. E infatti ve l'ho detto. Soprattutto fuori dall'Italia invece la pasta di pane si usano spesso in pasti più grassi e talvolta anche dolci. Il condimento è sempre abbondante e varia notevolmente a seconda delle abitudini locali. La stesura dell'impasto in forma di disco può avvenire con l'uso del mattarello oppure, preferibilmente come la tradizione vuole, a mano, girando e tirando le palline lievitate d'impasto

0: Judgment con la loro Auf 11:15. Break delle 11:15. Torniamo con il secondo classico di oggi, ve lo dico già, molto succoso. Rock Spot.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Questo è Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:17, il momento del secondo classico di oggi, e questo me lo vado proprio a gusto ciucciare io, perché mi piace, mi fa impazzire. Loro sono i miei amati Colle del Fomento con la loro Ghetto Chic.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ghetto Chic, Colle del Fomento, 11:21. Oggi ho visto un bel reel che ho anche ripostato di Frankie High Energy, che ringrazia come padre del rap italiano Jovanotti. Tanti adesso direbbero Jovanotti, sì. E raccontava di quando appunto Jovanotti con DJ Television portava qua in Italia i video degli, che ne so, Randall C, Public Enemy. E quindi si è creato uno zoccolo duro di amanti di quel genere qui in Italia. E racconta di come Primo, dei Corveleno, pace all'anima sua, era sempre lì in prima fila ai concerti e alle esibizioni di Jovanotti ed era un suo fan. E mi è piaciuta come esternazione. Allora io intanto vi devo quanto segue Le Lacrime dal Cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, chitarrista, cantante, artista, soprattutto corista e front girl dei Live di Vasco, disponibile da venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme. È stato qua in esclusiva Radio Rock Italia per un bel po'. Lacrime dal Cielo, contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. C'è anche il videoclip che è uscito insieme al brano, è stato realizzato da Antonello Ruzzu e da Clara Moroni. Racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà al pensiero. Lacrime dal Cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, e noi ce lo ascoltiamo proprio in questo secondo, tra 1, 2, 3...

cielo, Clara Moroni, la corista di Vasco, ma è riduttivo, sono una grande musicista che ha lottato per avere il suo spazio e lo sta ottenendo, ed è un grande, grossissimo merito. Allora, la pizza, abbiamo detto quella rotonda, pizza al taglio in teglia. Per la pizza al taglio in teglia, la pasta lievitata viene stesa, condita e cotta in grandi teglie di metallo, tonde o rettangolari, e poi messa in mostra per essere venduta a peso a scelta del cliente o in casa consumata a tranci. La vendita di questa varietà di pizza è diffusa, oltre che nelle pizzerie a taglio vere e proprie, anche nei panifici. A Roma, per esempio, la pizza a taglio va tanto, poi non me ne voglia Bonci, che sicuramente mastro pizzettaro, ma che gli vuoi dire, mi tolgo cappello e capelli, che tanto non ho. Però insomma, troppi ingredienti in una pizza poi cadono, è scomoda, ma non mi rompere il coglione, fai la margherita, fai pizza che patate, fai pizza che funghi, vabbè, scusa bocce. Finché la pizza al taglio deve essere tenuta in mostra ed eventualmente riscaldata, necessita dell'utilizzo di impasti molto acquosi, che anche in queste condizioni non si secchino ma diano il massimo del gusto. A tal fine vengono usate farine forti, procedimenti di rigenerazione, o soda in polvere, che permette di aggiungere agli antipasti una maggiore percentuale di acqua, sì. Poi c'è una variante che è la pizza alla pala. La pizza alla pala, come la pizza al taglio, è una pizza di grandi dimensioni, alla pala, messa in mostra e venduta al peso, ma con una cottura che avviene analogamente alla pizza tonda, direttamente nel forno. Chiaramente poi c'è anche la pizza al metro, variante della pizza alla pala, in cui ne condivide aspetto e forma, che viene ordinata generalmente ad asporto e non a peso, bensì a lunghezza. Fu proposta per la prima volta nella penisola sorrentina nei primi anni 50 del Novecento. Io consiglio la Forbice Pizzeria alla Dispoli, che c'ha solo pizza rossa e margherita, e basta. E le fa a metro, non ti apparecchia della tela sul tavolo, e si chiama la forbice perché ti portano al tavolo niente, non c'è il cameriere, non c'è niente, ti portano una forbice per tagliarla, te ne dà metri e metri e metri e te la magni, facile, no?

ieri, 500 euro, tipo ieri. Allora, i Subsonica alle 11.33, e devo mettere a segno una doppiettina tra un pochetto. Allora, tipologia per origine geografica. Partiamo chiaramente da quella napoletana. La lavorazione e gli ingredienti della pizza napoletana artigianale sono definiti nella norma UNI 10.791-98. La pizza napoletana è l'unico tipo di pizza italiano riconosciuto in ambito nazionale ed europeo. Quindi, ragazzi, la pizza è napoletana, su questo proprio non c'è dubbio, e lo dobbiamo ammettere in tutto il mondo. Le altre cose sono cose diverse, però anche la pizza napoletana fuori da Napoli è diversa, per cui io qua preferisco quella romana. Dal 4 febbraio del 2010 è ufficialmente riconosciuta come specialità tradizionale garantita dall'unità dell'Unione Europea. Essa si presenta come una pizza tonda, dalla pasta morbida e dal cornicione alto. È vero, cioè al centro praticamente è come un foglio, ti si deve strappare. Tale rigonfiamento del cornicione non è perché è tanta pasta, maledetti blasfemi, è dovuto all'aria che durante le fasi di manipolazione del panetto si sposta dal centro verso l'esterno. È un trucco, è inutile che fate sti cornicioni spessi perché mettete un quintale di pasta che c'è in toppa. Nell'impasto classico napoletano non è ammesso nessun tipo di grasso, soltanto acqua, farina, lievito di birra o naturale e sale. Nella più stretta tradizione prevede soltanto due varianti per quanto riguarda il condimento: la marinara e la margherita. Hai capito, Bonci? Levaci quel rognone.

vita. La vita reale, quella di Colapesce alle 11.38. La colla di pesce ci va nella pizza? No, ne. Allora, abbiamo detto, l'unica pizza, l'unico condimento vero, ufficiale, che è stato certificato dalla comunità europea in giro per il mondo per la pizza napoletana, è pizza marinara con pomodoro, aglio, origano e olio extravergine d'oliva. E basta. Per tanti anni si è pensato che la marinara fosse quella con le acciughe. No, ne, quella è quella napoletana, oppure la, che ne so, altre varianti, con buonissima, tra l'altro, a Roma, che è la mia preferita, fiori di zucca e alici. Ma in realtà la pizza marinara è il condimento, è solo aglio, origano e pomodoro, basta. E la pizza margherita con pomodoro, mozzarella, allistelli, mozzarella di bufala, campana a cubetti o fior di latte, basilico, mi raccomando, fresco, e olio extravergine d'oliva. Questa pizza, che ha i colori della bandiera italiana, verde il basilico, bianco la mozzarella, rosso il pomodoro, bravo, venne così denominata in omaggio alla regina Margherita di Savoia in occasione della sua visita a Napoli. Tale episodio oggi considerato dai vari studiosi però un falso storico, te pareva. La cottura della pizza napoletana, infine, avviene sempre ed esclusivamente tramite l'utilizzo di forno a legna, mai quindi utilizzando altri modi di cottura, come per esempio il forno elettrico. Oggi la pizza napoletana è uno dei piatti più diffusi al mondo ed è presente in quasi tutti i ristoranti o locali di cucina italiana all'estero con il nome pizza napoletana o pizza Napoli.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: State ascoltando
13: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
14: Oh, questo è il brano novità per tutti quelli che non nascondono i loro problemi intestinali. Primo genito, problemi di cuore, problemi di culo.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Anito, problemi di cuore, problemi di culo, in effetti è più o meno la stessa cosa. Allora, poi la pizza siciliana, no, cambiamo un po' punto di vista e coordinate. Anzi, fammi fare un recapetto che sono le 11.51, ancora non l'ho fatto. Radio Rock Italia sul sito nel mondo, cazzo, radiorockitalia.it, sull'app che avete scaricato dal vostro store iOS e Android, dove vi siete scaricati l'app di Radio Rock, potete ascoltare sia Radio Rock che Radio Rock Italia. E poi se siete al mare, ma mi sa che quasi quasi una capatina ce la faccio pure io oggi, al mare 96.6 in FM, quanto l'amo l'FM, eh? E invece se siete in macchina o avete un apparecchio capace di riprodurre la selezione del DAB di AP+, nel Lazio, Roma, provincia, ho scoperto io, prima persona anche un po' in Umbria, ci potete seguire appunto cercando in ordine alfabetico Radio Rock Italia. Dal lunedì al venerdì tutti i giorni, dalle 10 alle 13, Dario in voce con voi per Marte Contro. Che cos'è Marte Contro? Un contenitore da me prodotto, autogestito, uno spazio di Radio Libera dove il lunedì rientriamo dal weekend, dal mio in particolare, parto da là per poi leggere le notizie un po' in giro per il mondo. Il martedì il sondaggione. Che cos'è il sondaggione? Il sabato esce sul mio broadcast per esserci inseriti. Inserite, basta mandarmi in DM il vostro numero e io vi ci metto. Il sabato esce il sondaggione anche sui video nei social, TikTok e Instagram, e vi invito a mandarmi un vocale breve e timbrato e ne parliamo il martedì. Il mercoledì cronache dal pianeta torbido, il giovedì la cucina, il venerdì invece quinto quartiere, storie dei quartieri di tutto il mondo e richieste. Vi pare poco?

Vieni a vedere perché, Cesare Cremonini, 11.56. Allora passiamo, come vi dicevo, alla pizza siciliana. In Sicilia vi sono diverse varianti collegate alla tradizione culinaria rurale che si differenziano anche molto dalla pizza vera e propria. A Palermo è diffuso lo sfincione, una focaccia morbida con pan grattato, cipolla e caciocavallo e strattu, ossia conserva di pomodoro essiccata al sole. A differenza dalla pizza napoletana, nata come cibo di strada per il popolo, lo sfincione palermitano vanta invece un'origine aristocratica, documentata già nel XVII secolo a Bagheria, dove i Monsù, cuochi francesi del principe Giuseppe Branciforte di Butera, elaborarono una versione complessa e ricca per la corte, anticipando di oltre due secoli la celebre margherita napoletana. A Catania invece è diffuso l'uso quotidiano della scacciata in origine, nel XVIII secolo e solo nel periodo natalizio, formata da un primo strato di impasto detto tuma, olive, acciughe sotto sale, dissalate, oppure nella versione alla paesana con patate, salsiccia, friggitelli, pepe nero, buona, pomodoro e tuma in formaggio. In entrambi i casi si chiude con un secondo strato di impasto infornata dopo una spennellata di uovo. Beh, un po' pesantella, un pochetto. Sempre nel catanese, in particolare nell'area etnea, si trova la tipica siciliana, un calzone fritto con pasta morbida con ripieno di formaggio, acciughe dissalate, funghi porcini, olive e altri ingredienti. Beh, non male, non male. E invece nel siracusano il pizzolo, vediamo.

altrove e resto solo. Oh. E faccio finta di sognare, finta di volare, finta di voler far finta di star bene. Tengo gli occhi chiusi, sono farfalle pure dolore, ora il mio stomaco fa capovolto.

0: provo quel che provo con te.
1: Se muore l'amore ti grida soggiorno. Allora, abbiamo detto invece nel siracusano, specialmente nei comuni di Solarino e Sortino, come no, ci si può gustare il pizzolo, una sorta di pizza tonda farcita e chiusa da uno strato superficiale condito con origano, peperoncino, parmigiano, grana grattugiato, mentre nella versione dolce solitamente si utilizzano la crema e la granella di pistacchio, la Nutella e soprattutto il miele di Sortino. Però, raga, questa è il cazzone, cioè una cosa chiusa su se stessa, non è la pizza. Comunque, nel messinese, principalmente a Messina, viene prodotto invece il tradizionale piduni, piccolo calzone fritto al forno ripieno di verdure, il quale condivide gli ingredienti con la focaccia alla messinese, la quale viene tradizionalmente preparata in una teglia con le verdure, formaggio, pomodori, acciughe, salate in questo caso. Nel ragusano, in particolare tra Modica e Ragusa, comunque la Sicilia è il posto dove si mangia meglio all'universo. Statece, cioè fate quello che volete, se la batte un po' col Piemonte, ovviamente a parte Roma. E la pizza romana è di forma tonda, bene, preparata con una pasta molto sottile e croccante, vero. L'impasto viene prodotto con farina di grano tenero tipo 000, acqua, lievito di birra naturale, olio extravergine d'oliva, è vero, e sale in proporzioni tali che risulti duro e consistente, tanto da rendere spesso necessaria la stesura con il mattarello, vero. Vediamo cosa è successo a Roma, perché si è differenziato questo alimento fantastico come la pizza rispetto a quello di Napoli, eh? Vediamo.

Scile, Scile, il nostro tempo, Scile, Scile. Allora, la pizza romana, diffusasi a partire da Roma solo nel secondo dopoguerra, si chiama Napoli, invece la variante a Roma, col condimento di pomodoro, mozzarella e alici. Esatto, esatto. La marinara è anche a Roma, aglio, origano e pomodoro. La Napoli è quella con le acciughe. Nei libri di cucina tradizionale romana sembrerebbe essere avvalorata la variante con le acciughe dissalate, sia in usanza proprio della capitale. La pizza romana, secondo gli stessi ricettari, dovrebbe far uso anche del basilico sminuzzato, del pecorino e del pepe. C'erano dei posti dove facevano la pecorina, e che piace anche a me, ed è fatta invece che con la mozzarella, col pecorino, molto buona. E una particolare specialità romana è la cosiddetta pizza bianca. Io ricordo, aspetta, adesso dico una cosa, che si presenta con la mozzarella, olio, sale e olio, ma che può anche essere farcita a piacimento. Esatto. A Roma c'è anche la pizza romana, non va confusa con la cosiddetta pinza, che è una focaccia farcita che gode di una certa notorietà nella capitale. A detta di ciò che si tende a credere, tale piatto non ha antiche origini e la stessa denominazione è un neologismo, oltre che un marchio registrato del 2001. Poi vabbè, vediamo altre cose, la pisana, la genovese. Però voglio tornare sulla pizza bianca. A Roma, per chi è stato al Morgagni negli anni in cui il bar era gestito da Marco e da Remo, quindi parlo tra l'89, tra l'85 e il 2000, c'era la pizza bianca con, la bianca con, la rossa con, la bianca con, la rossa con.

0: Che poesia il sabato italiano di Sergio Caputo. Mi vedo grasso, mi vedo grasso. Allora, la pizza genovese, ecco, adesso io dico un'altra cosa sconveniente. Per me la pizza è Napoli, Roma e poi saltiamo a Genova, perché ste pizzerie a taglio toscane, bolognesi, con tutto il bene, saluto tutti i miei ascoltatori e ascoltatrici di quelle parti. Ma che è quella cosa che la mozzarella trita, ritrita, arte spesse, il sonno è una cosa nella. Poi arriviamo a Genova e c'è la genovese. La genovese ha la sua dignità ed è molto buona. La pizza genovese è una pizza in teglia, dalla pasta piuttosto alta e morbida, prodotta con farina di grano leggero, acqua, sale, lievito di birra e talvolta un po' di latte. Dopo la lievitazione viene stesa con le mani direttamente nella teglia e cotta a forno, preferibilmente a legna. E è una deriva della focaccia genovese. Aiutatemi a dire quanto è buona la focaccia genovese. Aiutatemi, vi prego, aiutatemi. Doppietta di mezzogiorno alle 12.10. Parto con Willy Peyote in Fugering con i Fast Animals and Slow Kids.
1: Tutti hanno voce in capitolo, vanno e mi dicono trovaci un senso. Medici impegno, 20 anni di nuovo millennio e un 20.

0: Forza per quanto ti amo, Gazzelle Roma, Future Noise, Narcos, 12:15, momento del break. E torniamo con un altro succulento classico grazie alla redazione di Radio Rock Italia. Li ringrazio per tutto quello che fanno per me, per voi. Rockstar.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Questo è
8: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Torbido, torbidissimo anche nei pensieri questa mattina. Dario con voi in voce, 12:17. Momento dell'ultimo classico per oggi. Lui è il capellone per eccellenza, Caparezza, Camarezza, Caparezza. Io vengo da la luna.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Caparezza, vengo dalla luna, 12 e 21, stiamo parlando di pizza, perché? Perché oggi è giovedì e si parla di cucina. Allora la pizza pisana, meglio un pisano, vabbè lasciamo perdere i detti toscani. Allora la pizza pisana è una pizza in teglia rotonda invece, con pasta di medio spessore, condita con grana grattugiato, mozzarella, acciughe e capperi. Solitamente la pizza viene consumata come cibo di strada in combinazione con la cecina, o la cecina, opa. Un quarto di pizza viene piegato e al suo interno viene inserita la cecina o la cecina. Oh, vabbè. La pizza è disponibile principalmente nelle pizzerie storiche di Pisa e provincia e nelle province di Lucca e di Livorno. La pizza marchigiana. La pizza marchigiana non si trova nelle pizzerie e nei ristoranti dove si prepara un tipo di pizza uguale a quello che si trova in altre parti di città. È nei panifici e nelle pizzerie a taglio che si prepara ancora la pizza marchigiana tipica, erede dell'antica crescia. Con la crescia in comune la presenza di olio d'oliva è distrutto nell'impasto. Quest'ultimo assente nelle pizze di altre regioni, esatto. Nella Caccianance ascolana l'olio d'oliva è d'obbligo, nelle pizzerie al taglio si vende al pezzo e non appeso come altrove. Le varianti tradizionali sono quattro: bianca con rosmarino, bianca con la cipolla buona, rossa semplice, rossa con la mozzarella, dove per bianca e rossa si intende rispettivamente senza o con pomodoro. Ma va, questo pure da noi. D'inverno si può trovare anche la saporita pizza con i grasselli, che è una preparazione invernale in quanto i grasselli sono i residui della fusione dello strutto e perciò sono disponibili solo in concomitanza con la macellazione del maiale, che avviene tra novembre e gennaio. La pizza preparata nelle panetterie è più alta e morbida rispetto a quella delle pizzerie a taglio. A taglio. Andiamo avanti con la geografia italiana della pizza, perché la pizza è comunque eccellenza italiana.

disagio Giancana. A proposito di disagio, pizza al tegamino o padellino? Stiamo parlando di Torino. La pizza al tegamino o al padellino è una tipicità culinaria torinese, con impasto a doppia lievitatura cotto al forno all'interno di un piccolo tegame precedentemente oliato in funzione antiaderente. Va bene. La pizza al trancio, principalmente a Milano. Questo tipo di pizza, da non confondere con le pizze in teglia o al taglio, generalmente più basse, è tipica del capoluogo lombardo, dove si è diffusa in modo capillare in tutto l'Interland milanese intorno agli anni 80, sebbene alcuni locali storici la presentassero già negli anni 50 e 60. La pizza è alta e morbida, viene cotta in legna, la quantità di pomodoro è solitamente esigua, mentre la mozzarella, nella variante asciutta, è molto abbondante e ricopre l'intera pietanza, cornicione compreso. L'impasto è fatto con acqua, farina, sale, olio e lievito di birra. Alcuni addetti ai lavori aggiungono la patata bollita e poi schiacciata nella farina come ingrediente segreto per rendere la pizza più colorata e morbida, a paraculi all'interno e leggermente croccante alla base. L'uso di quest'ultimo ingrediente è tipico di alcune focacce e pani delle zone mediterranee d'Italia. Si è diffuso a Milano dopo il periodo del boom economico italiano. Come condimenti, la pizza prevede un'infinità di condimenti possibili. Già, ne sono pienamente d'accordo. Sentiamo questo ragazzo qua che viene da Genova e di pizza genovese ne sa qualcosa. Sentiamo, vai.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

pianti, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

0: fredda come un innocente che non c'entra niente,
1: fredda come un dolore, dolce nera senza cuore.
0: E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

Fabrizio De André, Dolce Nera. Lo sapete che io conosco una ragazza che si chiama Dolce Nera? Si chiama Dolce Nera perché, a parte, simpaticissima, bravissima e dolcissima ragazza, ma si chiama Dolce Nera perché i genitori erano fan di Fabrizio De André. Hanno chiamato una figlia Fabrizia, l'altra Dolce Nera, poi quando è nata la terza l'hanno chiamata Anna, per Anna e Marco di Lucio Dalla. E viva i genitori che hanno questo senso rispetto a quelli che li chiamano Alan o Kevin. A Napoli la cosiddetta pizza chiusa, il calzone, ossia pizza ben condita e coperta con la stessa pasta, si chiama anche calzone. In altre regioni, come la Puglia, la Sicilia e la Basilicata, vi sono altrettante varietà con preparazioni e farciture differenti. La pittacchina, anche in Calabria si prepara qualcosa di simile quando si inforna il pane, specie in passato, insieme al pane normale per la famiglia. Si faceva spesso anche la pittacchina, pitta ripiena, dove pitta è un nome generale per una forma di pane. Tale prodotto ha l'aspetto di una pizza chiusa, ovvero formata da due strati di pasta con il ripieno al suo interno, chiamata anche pizza chiena, pizza fragola o pizza frangula. Questo quando è ripiena di scarola. La denominazione di pizza fragula era diffusa nelle zone di Contursi Terme e Battipaglia. Poi c'è la paposcia di Vico del Gargano. La paposcia, anche così conosciuta come paposciola, è chiamata così per la sua forma a pantofola, detta anche pizza scherzo, pizza vamp. È un tipico piatto del Gargano in Puglia, precisamente di Vico del Gargano. Beh, buona, buona. Poi c'è il panzerotto. Panzerotto è una piccola pizza chiusa cotta al forno, fritto in padella, tipico di alcune rosticcerie del mezzogiorno, Puglia e Campania.

L'avventuriera di Gianna Nannini la vado a mettere in una doppietta straordinaria, sarebbe la quarta di oggi, ma mi andava perché l'algoritmo mi ha suggerito un pezzo che voglio metterlo assolutamente prima del break. Prima di dirvi però che la pizzetta invece c'è, cioè, come suggerisce il nome, la pizzetta è una variante di dimensioni ridotte della normale pizza. Le pizzette vengono preparate utilizzando il classico impasto della pizza, ma sono molto più piccole. Le dimensioni variano a seconda delle più piccole, rosse, bianche, col prosciutto. La pizzetta e io volo.

Vabbè, poi sperimentazioni e innovazioni, la pizza con la pasta, no. La pizza senza glutine, vabbè, per necessità. La pizza e dolci, no. La pizza all'estero, qua è una sofferenza. La pizza all'estero è stata diffusa direttamente dagli immigrati italiani o indirettamente, principalmente per imitare la pizza diffusa nella cinematografia statunitense o dalle grandi catene, anch'esse statunitensi. In Francia le prime pizzerie furono aperte all'inizio del Novecento a Marsiglia, in seguito alla forte immigrazione napoletana in questa città. E il tipo di pizza all'italiana, più o meno attinente alla tradizione, comunque prende lentamente piede ed è possibile assaggiarla anche in luoghi dove originariamente non era presente, come in Argentina, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, diciamo, poi hanno aperto anche delle catene con delle varianti, no? Detroit Style, Pan Pizza, Pizza Hut. I valori nutrizionali: la più celebre delle pizze, la pizza margherita, contiene varie sostanze nutrienti, carboidrati sotto forma di amido della farina, i lipidi dell'olio extravergine d'oliva, le proteine animali nella mozzarella di bufala e nel fior di latte. Queste indubbie qualità non devono però far dimenticare che la pizza non è un alimento ipocalorico adatto a qualunque regime dietetico. Una margherita di peso di 300 grammi dà un apporto di 800 calorie, peraltro molto sbilanciate a favore dei carboidrati, quindi insomma, se fate una dieta attenta alle calorie dovete considerare che la pizza sarebbe forse meglio evitarla. L'impasto è molto importante nella pizza, oltre la qualità degli ingredienti, la giusta maturazione e lievitazione, è vero, più lievita più si digerisce. La maturazione è il processo necessario affinché l'amido contenuto nella farina venga da alcuni enzimi scisso in zuccheri semplici. Questo fa sì che la pizza ben maturata risulti più digeribile, mentre il lievito di birra compie il suo lavoro procedendo nell'impasto anidride carbonica e gas nobili, da cui la lievitazione, cioè il raddoppio del volume che avviene nell'impasto. Loro invece sono i Little Piece of Marmalade con One Cup of Apple.

0: break delle 12.45, torniamo con l'ultima novità.
1: Rockstar. Estate, party. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 12.46, ci siamo quasi, è il momento dell'ultima novità per oggi, poi rientriamo ancora a due chiacchiere sulla pizza e poi ce ne andiamo ai saluti. Questa novità sempre powered by Riccardo Magni, parla di Cristiano Sbolci con la sua Rock and Roll.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Cristiano Sbolci, Rock and Roll, 12:50. Allora, la pizzeria, così chiudiamo il discorso. I luoghi dove si cucina e si consuma la pizza vengono chiamati pizzerie. L'antica pizzeria Portalba, nel centro storico di Napoli, è valutata come la prima pizzeria del mondo. A causa della forte immigrazione e influenza italiana, le città con più alto numero di pizzerie nel mondo è New York, seguita da San Paolo in Brasile. In quest'ultima città le pizze hanno spesso guarnizioni derivati dalla gastronomia locale, come il palmito e il catupiry, un formaggio cremoso. Negli Stati Uniti d'America e in varie parti del mondo esistono numerose catene di pizzerie, una delle maggiori appunto Pizza Hut, la quale ha aperto i propri ristoranti in 86 paesi del mondo, ma non in Italia, ci mancherebbe. Nel 1999 è attiva in Italia la catena Spizzico, collegata al marchio Autogrill, che propone un concetto a metà strada tra la pizzeria e il fast food del Nord America, Spagna, Portogallo e Telepizza. La pizza è stata accolta favorevolmente anche in Asia, ma voglio ricordare Stefano Calegari e il suo trapizzino, idea unica, unica al mondo come street food, l'ha inventata lui, l'ha esportata in tutta Italia e in qualche parte del mondo come idea. È un angolo di pizza, perché è buona la pizza, con dentro i condimenti, quelli della pasta, del sugo, il pollo con i peperoni. Il trapizzino è sempre una variante della pizza. La pizza è poesia ed è comunque considerata uno street food, perché poi quando puoi, anzi non l'ho passato oggi ma avrei dovuto passare, fate una pizza capumarola in coppa. Fino a Daniele ce l'ha cantata in tutte le salse, in tutte le misure. E poi a Roma le pizze sono pure le pizze, eh?

0: Sillage, Agi, Schillaggi. Vabbè, questa era una citazione del film di Verdone. Il bambino e il poliziotto. Ma che ti sei mangiato? Un campo di prugne. Va bene, è arrivato Joe, quindi sono tranquillo che sta per decollare. Joe va non troppo anche oggi, come ogni giovedì. A me non resta altro che salutarvi con una voglia di pizza strepitosa, quindi probabilmente io vado a sgarare il mio tetto calorico, di cui non me ne può fregare di meno. E niente, non devo dire null'altro se non appuntamento a domani. Vi ricordo, domani quinto quartiere, quindi parlerò di un altro quartiere. Parto sempre un po' da Roma, l'altra volta Monteverde, vediamo domani che mi invento, magari non lo so, 100 celle, poi la butto là. E appuntamento quindi a domani dalle 10 alle 13. Excusatio non pedita, accusatio manifesta. Scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sono degli audiolibri. Chiaramente chi si fa gli affaretti propri camperebbe 100 anni. Per il resto, grazie per avermi seguito anche oggi e seguitemi sui social, Dario_C_24. Un abbraccio a tutte e a tutti.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: peggio, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: Lo posso dire ufficialmente che mi siete mancati come l'aria. Ma ciao a tutti, bentrovati. Siamo al giovedì 21 maggio. Anche questo mese sta volando. Io sono Gio Filippi e siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Gio, ma non troppo. Tra pochissimo, ovviamente, daremo tutti le coordinate per poter stare insieme in questa puntata. Soprattutto parleremo di una cosa che riguarda tutti noi, nessuno escluso. Nel frattempo, Pappagalli, Leuca.

0: Devo dire che abbiamo iniziato alla grande questa puntata. Cari signori, sono le 13.03, siamo in perfetto orario. Io sono Gio Filippi, questo è Gio ma non troppo, il programma che vi tiene compagnia ogni giovedì. E non a caso, giovedì, se no non potevano di certo mettermi la domenica, voglio dire. No, vabbè, cazzate a parte. Allora, come state intanto? Non ci siamo visti, insomma, per un po', giustamente sono mancato. Vabbè, l'abbiamo detto, lo sapete il motivo. I 70 anni di papà, cioè, erano troppo importanti, non potevo mancare, quindi ho fatto questa trasferta in quel di Verona, ma adesso siamo pronti per tornare a stare insieme, insomma, tutta la stagione, ma non ci vedremo solo di giovedì. Spoilereremo, si dice spoilereremo, giusto? Vabbè, quello che, insomma, vi dirò, facciamo prima così, vi dirò quando ci vedremo oltre al giovedì. In tutto ciò però ovviamente abbiamo una cosa molto importante da fare, ossia darvi tutte le coordinate, quindi non posso esimermi dal dirvi che ci potete seguire in DAB Plus ovviamente nel Lazio, potete ascoltarci direttamente dal sito www.radiorockitalia.it, se preferite potete scaricare l'app per iOS o Android, e infine ovviamente per i più fortunati che abitano sul litorale al 96.6 nono municipio, quindi mi raccomando, non avete scuse. Adesso sapete che facciamo? Bravi, esatto, proprio quello, musica.
1: Guarda che belli

0: L'ultimo animale.
1: L'ultimo animale, i cani featuring Baustelle. Quando siamo entrati ufficialmente in questa puntata, io ovviamente non vi ho voluto spoilerare, ecco, giusto per restare in tema di spoiler, quello che sarà esattamente l'argomento della puntata, ma vi ho detto che riguarderà un po' tutti noi. Io vi dico solo una cosa: io questa mattina mi sono svegliato prestissimo perché avevo gli operai che dovevano sistemarmi finalmente i condizionatori, a casa. Ok, ecco, diciamo che in qualche modo in questa frase vi ho detto quello di cui parleremo. Quest'oggi, allora, innanzitutto ovviamente ho fatto un errore, quindi prima di proseguire, cioè è una dimenticanza, ragazzi, niente, sono incoglionito oggi perché il sonno purtroppo gioca brutti scherzi. Sì, ho dimenticato il numero di telefono, lo so, me l'avete scritto, 3791 600 190, va bene, così siete contenti, almeno ve l'ho detto, così se volete scrivere, interpretare, mandarmi a quel paese, farmi complimenti, fate quello che volete, almeno non avete scuse, ok? Viva la vita!

0: verso allegria. Ditemelo, ditemelo. Allora ragazzi, noi ci dobbiamo fermare, ma quando torniamo finalmente arriviamo al dunque. Parleremo di dormire, sonno, sogni, ok? Tra poco, break. Rock
1: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: State ascoltando
8: Zomma non troppo.
7: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E non sapete cosa vi perdete se non ascoltate il classico After Hours, quello che non c'è.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: piace questo assolo qui, veramente. È proprio... mi rilassa, ragazzi. Vabbè, ma gli After Hours ovviamente sono tanta tanta roba. Allora, fanciulli, ci siamo. 13:20, spacchiamo il minuto. Possiamo ufficialmente parlare della posizione fetale. Ebbene sì, non interpretate male. Stiamo parlando di come dormiamo noi esseri umani. Perché, allora, la posizione fetale è praticamente quella più comune. Pensate, il 41% delle persone si addormenta proprio in questa posizione ed è buona per il riflusso acido e il russare, ma dormire troppo ricurvi limita però la respirazione e comprime quindi una spalla e tensiona spesso anche la zona lombare per tutta la notte. Quindi diciamo che poi è chiaro che quando dormiamo magari non ci si rende conto spesso della nostra posizione, magari noi ci addormentiamo in quella posizione lì, sì, ok, io sono uno di quelli che lo fa praticamente, ma bisogna però, non lo so, insomma, capire che farlo può avere delle conseguenze che non, poi non per forza sono chiaramente così tragiche, però magari a lungo andare, ecco, forse trovare la posizione migliore per addormentarsi. Io una volta per esempio mi riuscivo ad addormentare a pancia in giù, oggi è praticamente impossibile perché la mia schiena, cioè, chiede pietà. Ok, e poi però passiamo anche a dormire sul lato destro, in questo caso sinistro. Ok, quindi lato destro si sente uguale chiaramente al lato sinistro, anche se non è veramente così. Infatti dormire sul lato destro rilassa la valvola tra stomaco ed esofago, peggiorando però il reflusso acido. In gravidanza, per esempio, in questo caso può compromettere una vena principale e quindi ridurre il flusso di sangue al cuore. Quindi capite quante cose oggi il vostro Joe vi dice, e chiudo con il lato sinistro che vi dice che la posizione migliore per il reflusso acido, lo stomaco appunto si trova a sinistra, quindi sdraiarsi in questo modo aiuta a tenere l'acido sotto la valvola sostanzialmente. Riduce anche il russare, quindi se russate, insomma, comunicato ai vostri partner di mettersi a sinistra, ok? E poi ecco, la problematica potrebbe essere il fatto che la spalla sinistra viene compressa, ecco, chiaro? Ok? Bene, arriva Salmo con Crudele, poi torniamo.
1: Yo, le buono al mic, senti, yo, mio bisnonno ha fatto pezzi suo cugino,

0: crudele. E così crudele prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.
1: Tratto da una storia vera, quella di Salmo, crudele, così come crudele è dormire sullo stomaco, cari amici. Ebbene sì, perché come vi dicevo, io ormai quello non lo posso più fare, infatti, questo poi ecco, quando si dice se ne pagano le conseguenze, perché la posizione peggiore è proprio questa, perché il collo praticamente viene costretto a ruotare a 90 gradi per ore, comprime i dischi spinali, infatti non per niente io ho questa ernia al disco che veramente è tremenda, e può causare dolore ai nervi che irradia anche le braccia sostanzialmente. È anche il modo più veloce per sviluppare, pensate un po', rughe permanenti dovute alla pressione del cuscino. Ecco, questa cosa io non l'avrei mai immaginata, ma fortunatamente sarà perché non ci dormo più, ma rughe ancora, per fortuna, nonostante la mia veneranda età, non ci sono, meno male, meno male. Andiamo al contrario, quindi dormire sulla schiena in questo caso è migliore, perché la spina dorsale in questo caso distribuisce il peso in modo uniforme e mantiene quindi tutto allineato. La gravità invece riguarda in questo caso che chiude le vie aeree, provocando russamento e apnea notturna significativamente peggiori, ovviamente, soprattutto per chi magari è sovrappeso, no? E ha magari questo pancione, e ci sono delle persone che addirittura poi hanno bisogno della macchinetta per dormire.

0: volte ancora.
1: Come si titolerà questa canzone di Rocco Hunt? Mille volte ancora, ovviamente. Così come mille volte ancora voglio dirvi che dormire sì è importante, ma bisogna farlo con criterio, a partire dalle posizioni che abbiamo appena chiaramente elencato, insomma, dei benefici e non, ma soprattutto anche quello che riguarda le ore, perché non sempre dormire tante ore fa bene, ok? Soprattutto perché può dipendere anche dall'età, dipende da quello che uno fa chiaramente nella vita, dal tipo di vita che si svolge quotidianamente. Allora, almeno una volta nella vita, a proposito, penso vi sia capitato, no? Di non riuscire a dormire proprio, non nel senso figurato, ma veramente, ok, nel senso proprio letteralmente, magari, che ne so, dovete prendere dei mezzi di trasporto, tipo un aereo che dovete cambiare, eccetera, jet lag e cose varie. Ecco, a me è successo l'estate scorsa, per esempio, che non avevo lavorato, insomma, di sera, avevo fatto praticamente mattina, non ero andato a letto, ho preparato la valigia e me ne sono andato direttamente in aeroporto, perché l'aereo partiva a poche ore praticamente dalla fine dell'evento che avevo fatto, e appunto quello mi ha creato veramente uno scompenso e non stavo bene, cioè poi mi ha scombussolato tutto, perché andando a dormire praticamente in orari che solitamente no, non faccio, quindi nel pomeriggio, non è, come dire, non è una cosa consona, non è una cosa normale soprattutto da fare, perché causa appunto delle serie di cose che tra poco vi andremo a dire. Anzi, facciamo così, vi diciamo tutto ciò che riguarda, tutto ciò che sono le conseguenze nel dormire X ore al giorno, quindi da poche a tante, perché ognuna di esse effettivamente può avere delle conseguenze nelle nostre vite. Quindi adesso alzate il volume e ci ascoltiamo Habemus Kappa, perché arriva Caparezza.

Tra l'altro, a proposito di caparezza, proprio l'altra sera mi ascoltavo la replica di un podcast inerente alla vita, insomma, di caparezza, alcuni dettagli della sua vita, alcune particolarità che non conoscevo. Vi consiglio davvero di andarvelo a cercare. Basement si chiama, e veramente tanta tanta roba. Cioè, lui poi soffre di acufene, quindi insomma ne ha parlato apertamente, che comunque è un problema per chi fa quel suo mestiere, di certo non è così semplice. Allora, vabbè, stiamo parlando di sonno, torniamo a noi chiaramente. Dunque, da 0 a 2 ore di sonno sei in modalità sopravvivenza praticamente, con stanchezza estrema, scarsa capacità di giudizio e riflessi lenti, quasi come se fossi ubriaco. Quindi mi raccomando, dormite, cari fanciulli, dormite per favore. Poi 3-4 ore di sonno invece che cosa comportano? Le funzioni cognitive diminuiscono, con sbalzi d'umore, concentrazione pessima e anche i compiti semplici iniziano a sembrare difficili. Ecco, questo appunto è quello che dicevamo per quanto riguarda la parte non proprio benevola del dormire poche ore. Purtroppo qualche volta nella vita capita, è ovvio. Parole di burro, Carmen Consoli. Marci.

Tu invece ci hai già conquistato, cara Carmen, con la tua meravigliosa e inconfondibile voce. Sono le 13.39, siamo sempre in diretta, io sono Gio Filippi, questa è Radio Rock Italia, stiamo parlando di sonno, in questo caso delle ore, quanto importante sia dormire, che cosa comporta dormire poco, cosa comporta dormire tanto, e tra queste ore, diciamo, che stiamo elencando appunto che cosa comporta, io mi ritrovo molto, purtroppo, mio malgrado, dormire tra le 5/6 ore a notte. Riesci ad affrontare la giornata, ma sei più lento, più stressato e il tuo corpo non funziona al massimo. Ecco, quindi forse adesso mi sono anche dato una risposta al perché certe volte non mi sento tante, diciamo così, tanto in forma. 7-8 ore invece, questo è, diciamo, l'ideale, ok? Ma questo, insomma, si sapeva, di certo non stiamo scoprendo l'acqua calda, e perché si ha una massima concentrazione e più energia. Il corpo decisamente funziona come dovrebbe a 360 gradi, quindi credo che, cari fanciulli, su questo non ci possiamo proprio minimamente sbagliare.

0: Senti. L'elefante bianco degli area, ragazzi, che ci portano a quella che, come si suol dire, il troppo stroppia, no? Ecco, appunto, perché oltre 10 ore di sonno, cari amici, dormire troppo altera il ritmo biologico, ti svegli stanco, intontito e persino meno produttivo. Quindi non è proprio il massimo, insomma, della vita. Mentre invece, così concludiamo, dormire tra le 9 e le 10 è vero che recuperi il sonno arretrato, ma dormire troppo anche in questo caso può fare sentire comunque pesante e avere meno energia. Quindi, voglio dire, diciamo che avere una via di mezzo è sempre la cosa più importante. Quindi 7-8 ore, l'abbiamo capito, dormite, riposatevi perché è importante, cambiate il materasso se non l'avete fatto, insomma, ultimamente, perché anche quello, vi assicuro che quando avete 40 anni si fa sentire.
1: Rockstar. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Questo è
7: Joe ma non troppo.
6: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E ormai lo sapete a memoria, perché quando arriva questo orario qui è quello della novità. E allora ci ascoltiamo I'm Not Blonde.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Like Miley Cyrus says, I'm not a blonde, questo è il disco che abbiamo appena ascoltato. Sono un duo electro art pop di Milano, attivo dal 2014 e composto da Chiara Castello e Camilla Benedini. Dopo il singolo che lo ha anticipato, è uscito il nuovo disco Eleven, The Heart of Bane e Couple. Il titolo celebra i loro 11 anni di sodalizio artistico e relazione personale. E per la prima volta troviamo testi cantati in italiano, oltre all'inglese, lingua madre di Chiara Castello, che è italo-americana, grazie alla mamma statunitense.
1: Rapper da due scudi, che fanno ripetere rapper da due scudi.

perdere. It's Sheol.

Radio Rock Italia, quando rientriamo per insomma comunicarvi che l'argomento che stiamo trattando sta riscontrando abbastanza successo, perché chiaramente riguarda molti di noi, per non dire tutti noi ovviamente, in quanto beh insomma si stanno dividendo qui e là, perché c'è chi giustamente per questioni lavorative, di famiglia e quant'altro dice è quasi impossibile ormai riuscire a dormire 7-8 ore, forse potevo farlo quando ero ragazzino, probabilmente oggi se ne dormo 5 è già tanto. E lo so ragazzi, è così, perché effettivamente siamo viviamo anche in una società che effettivamente riposarci ci viene concesso poco, diciamolo, no? Cioè io che sono una persona che fa mille cose durante il giorno, no? Cioè dagli eventi al fatto di avere anche un'agenzia di eventi, quindi curare i ragazzi, andare a parlare con i vari locali, destra, sinistra, su e giù, fai la fattura, chiama quello, il preventivo, non ti fermi mai. Cioè poi io mi sveglio veramente la mattina certe volte e dico ma come ha fatto già, cioè come fanno già a essere magari che so le 13 per dire, no? Dico ma è mai possibile? Eppure è così, il tempo vola, non ti rendi conto, sai che poi tutto quello che devi fare io spesso per esempio lo faccio la notte. Tante cose le faccio la notte perché di giorno non ho tempo per poterle fare. E sembra una cosa su tanti voti, voi dico, sì, addirittura, magari. No, ragazzi, è così, è vero. Infatti non oso immaginare il giorno in cui avrò dei figli come gestire questa cosa, specialmente quando sono piccolini. Vabbè, comunque, insomma, questo ovviamente era una piccola digressione, parlando sempre dell'argomento. Però adesso arriva una di quelle canzoni, ragazzi, che io amo follemente. Questo è Lucio Battisti con Il Tempo di Morire. Molto

0: Vabbè, io il volume qui in radio l'ho alzato, ragazzi, perché a me sta canzone, ripeto, fa impazzire, veramente una delle mie preferite del grande Lucio. Allora, sono le 14.02, siamo arrivati, siamo già entrati all'interno della seconda ora e questo è un po' quello che si diceva prima, no? Come il tempo voli veramente in un attimo e qui dentro soprattutto, non lo so, sembra davvero di stare in un altro pianeta, ma... Allora, come sempre, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso con noi, questa è Radio Rock Italia, state ascoltando Giova Non Troppo, perché io sono Gio Filippi e questo è un programma, insomma, che ogni tanto vi dà delle nozioni provenienti da tutto il mondo e non solo, e in questo caso sono anche dei consigli, ma soprattutto, ecco, delle cose che succedono nella vita quotidiana, come quella del dormire, che ovviamente facciamo tutti i giorni o tutte le notti, e di conseguenza non posso che, insomma, non potevo astenermi da darvi qualche nozione qui e là, ma ovviamente, come ogni inizio ora che si rispetti, devo anche darvi nuovamente le coordinate, quindi scaricate l'app per iOS o Android indifferentemente, oppure se preferite potete ascoltarci su RadioRockItalia.it o altrimenti in FM sul 96.6 per Roma e il nono municipio. Infine, se avete delle macchine moderne, c'è sempre la DAB Plus, che è sempre dietro l'angolo, quindi anzi forse davanti a voi, più che dietro l'angolo è davanti probabilmente, quindi col ditino ci cercate, magari fermi al semaforo così non vi distraete, e ci ascoltate, ci potete ascoltare, ma soprattutto potete, anzi dovete scriverci al 3791 600 190 3791 600 190. Vasco Rossi.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai, e ho cercato di convincermi

detto che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sapete che tenere un piede fuori dalle coperte può favorire il sonno perché aiuta a regolare la temperatura corporea? Ebbene, io da quando l'ho scoperto sono rimasto esattamente come Vasco, senza parole. Perché tenere un piede dalle coperte può aiutare ad addormentarsi più facilmente, in quanto con la dispersione del calore corporeo che viene insomma disperso, in quanto i piedi sono ricchi di vasi sanguigni e quindi utili alla termoregolazione ed un leggero abbassamento della temperatura interna, quindi segnala al cervello tutto ciò e di conseguenza arriva il momento di dormire. Anche una stanza fresca, quindi routine regolari e meno schermi prima di dormire, possono migliorare chiaramente la qualità del sonno, dicono gli esperti, ma diciamo che in questo caso, ecco, purtroppo ormai negli ultimi anni, l'ultimo decennio penso più o meno, possiamo dire che tutti noi ci addormentiamo, ai noi oserei dire, guardando il telefono. È l'ultima cosa che facciamo quando andiamo a dormire ormai, ed è la prima che facciamo quando ci svegliamo. Non è più magari dare il bacio alla propria moglie, fidanzata, partner che sia, fidanzato e quant'altro, anche amante, magari qualcuno, che ne so, ma bensì guardare il cellulare. Tante volte anche, non so, metti la sveglia, spegni, ecco, poi cosa fai? Automaticamente inizia a scrollare. È quasi un automatismo, ragazzi. È brutto da dire, però è vero, è così purtroppo. Con la TV, beh, io la TV, devo dire la verità, non l'ho quasi mai avuta in camera. Forse quando convivevo tipo con altri ragazzi in case così, che eravamo tantissimi. Però insomma, vabbè, Cesare Cremonini e Luca Carboni, poi torniamo, state lì.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Zomma Non Troppo.
8: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
10: E ci siamo, torniamo a suonare ancora un po' di buona musica. Premiata Forneria Marconi con Generale.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sapevate che più amate qualcuno e più avete sonno? O vi siete accorti che magari, non lo so, andate a convivere, state sul divano, dovete scegliere il film, la serie da guardare, eccetera, ma improvvisamente vi addormentate? Beh, sappiate che spesso e volentieri non si tratta di stanchezza, ma si tratta semplicemente di amore, semplice, puro amore. Ebbene sì, perché più si ama qualcuno, appunto, più si ha sonno quando si sta insieme, perché l'amore cambia il corpo e le nostre percezioni a 360 gradi. Infatti, quando si è accanto ad una persona di cui ci si fida profondamente, il cervello rilascia ossitocina, sostanzialmente, quindi che è l'ormone del legame che riduce lo stress e fa sentire appunto più al sicuro. Questa sensazione di sicurezza attiva la modalità riposo, ecco, diciamo così, e rallenta il battito cardiaco, favorisce quindi la calma fino a farti appunto addirittura sentire la sonnolenza. Quindi ragazzi, cioè, magari pensavate che insomma voi eravate stanchi eccetera, no, invece no, è semplicemente che siete innamorati. Infatti, tant'è che insomma delle ricerche mostrano che le coppie possono spingersi addirittura oltre a tutto ciò, ossia durante il sonno ci sono dei partner che spesso sincronizzano i battiti involontariamente, così come la respirazione o persino dei movimenti notturni. Beh, io vi devo dire una cosa, io non riesco a dormire se non sono abbracciato alla mia futura moglie. È così, casa di Lego.

Verde foresta o rosso amore, insomma, voglio dire. Sì, sono un romanticone, me l'avete appena scritto e io vi rispondo. Sì, sono decisamente un romanticone. Io non riesco a dormire lontano, cioè nel senso... quando io, lei va sempre a dormire prima di me, sempre, perché come lo dicevo prima, io sono un nottambulo. Quando arrivo a letto però è per me un'assoluta normalità, cioè io devo appoggiare la testa su di lei, sul suo braccio la devo abbracciare, poi lei dà fastidio, cioè lei non vuole, infatti tante volte dico vabbè allora vaffa. Ecco, e mi giro dall'altra parte. Però, vabbè, adesso magari che inizia un pochettino di caldo, si spera, perché fino a ieri diluviava, vabbè, lasciamo perdere. E quindi, insomma, ecco, quando, giusto quando quel periodo lì magari si sta un po' più distanziati. Però magari, sai, la manina che si tocca, la carezzina, il bacino, anche quando lei dorme, che non lo sa, non se ne accorge, non si ricorda soprattutto. Ecco, io sono uno di quelli che ama addormentarsi in questo modo. Perché, come si suol dire, l'amore non è solo un'emozione, ha effetti misurabili sulla biologia, plasmando il modo in cui il corpo si riposa e si rigenera. Vi è piaciuta questa? Bella, non è mia, ovviamente. Non potrei mai dire una cosa del genere perché non sono il tipo che riesce, come dire, a tirare fuori determinate frasi che sono davvero il fiore all'occhiello di questa trasmissione, probabilmente. Così come il fiore all'occhiello di questa trasmissione è la buona musica, e arrivano loro, i più grandi di tutti. Ragazzi, per me sono impagabili. L'Aquila e il Falco, i Pooh.

Beh, ma di che stiamo parlando? Dai, ragazzi, su, io ho alzato il volume al massimo più di quanto non avessi fatto prima con Lucio Battisti. Cioè, poi questa è veramente puro rock. Cioè, questa è proprio la versione prog di quell'album che fecero subito dopo la separazione dal compianto Stefano D'Orazio. Tra l'altro li ho visti quando sono salito su a Verona, perché è stato il regalo dei miei genitori. Questa è una digressione che vi volevo fare, anche se probabilmente non me ne frega niente. Però, ragazzi, cioè, ma che sfiga. Cioè, a maggio, che fino al giorno prima c'era un sole che spaccava le pietre, vai all'Arena di Verona, cosa succede? Diluvio universale. Cioè, praticamente concerto sospeso, siamo stati, credo, quasi un'ora, insomma, più o meno sotto le tettoie, insomma, dell'arena. Niente, vabbè, poi è ripreso, quindi l'ultima mezz'ora ce la siamo goduta. Però peccato, un vero peccato, cari amici, un vero peccato. Così come un vero peccato è se non ci seguite, perché noi comunque di cose ancora da dire ne abbiamo tantissime. E allora questa volta però la canzone l'ho scelta io, lo ammetto, perché, cioè, voglio dire, stiamo parlando di dormire, stiamo parlando di dell'importanza delle ore, dei sogni e tutto quanto, di amore anche, perché no, ce lo buttiamo dentro. E in questo caso allora arriva Roberto Vecchioni con la sua Sogna ragazzo sogna.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita,

Lavoro, ma di che cosa stiamo parlando? Questa è Radio Rock Italia, questa è l'unica vera radio che vi dà emozione, sempre e solo emozione, con ogni trasmissione. Questo è ovviamente giovano troppo, perché siamo nell'ora del giovedì, insomma dalle 13 alle 15 sempre in diretta. Il vostro Gio Filippi vi sta parlando di sogni, di dormire bene, di posizioni migliori rispetto ad altre, eccetera, eccetera, ma soprattutto anche dei consigli e delle chicche, come quella che vi voglio dire adesso, perché ragazzi, io veramente, quando ho letto questa cosa, mi sono quasi venuti i brividi, giuro, giuro. Sapevate che un cuscino può essere più sporco di una tavoletta del WC? Lo sapevate? Ragazzi, è proprio così. Le federe dei cuscini, pensate, hanno addirittura 17.000 volte più batteri di un water. Cioè, io veramente sono rimasto, ci sono rimasto malissimo a questa cosa. Cioè, è una cosa proprio, è incredibile. Cioè, che uno a prima vista, no, sembra sia sempre tutto pulito, no? Perché chiaramente, voglio dire, poi uno rifà il letto, bello sistemato, insomma, anche le stira anche con le mani, diciamo così, no, per mettere le cose bene. E invece, pensate un po' che c'è proprio, come dire, una, sembra quasi esserci una vera e propria giungla invisibile, però, chiaramente agli occhi, perché tra pelle morta, sudore, residui di trucco, eccetera, eccetera, il letto praticamente diventa l'ambiente perfetto per batteri acari della polvere. E alcuni test hanno mostrato appunto che microorganismi riescono a sopravvivere per diversi giorni sui tessuti. Quindi, cari amici che siete all'ascolto e amiche, il consiglio è quello di cambiare federa almeno ogni 2-3 notti e lavare le lenzuola almeno una volta a settimana. Beh, se io lo facevo almeno ogni 2, sicuramente adesso ho cambiato idea. Non pensavo, vi devo dire la verità, non pensavo. Pensate che, cioè, sembrerebbe, dicono che in una settimana si possono arrivare ad ospitare ben 3 milioni di batteri dentro, cioè in una federa di cuscino. Ma io veramente non so che dire, davvero. Vabbè, comunque sia, post nebbia, speriamo di no, piramide.

Allora, visto che siamo quasi arrivati in chiusura, perché praticamente mancano all'incirca 20 minuti, abbiamo ancora un po' di cose di cui parlare, chiaramente, e da dirvi, però c'è una curiosità, insomma, che navigando nell'etere per preparare, insomma, la puntata di oggi, devo dire mi ha lasciato abbastanza, come dire, di stucco, perché fino ad oggi tutti noi conosciamo la Red Bull come una bevanda, no, che dà la carica, spesso utilizzata da chi magari fa dei lavori, ecco, che per esempio no, io non la bevo perché non mi piace affatto, però sai, quando si lavora, ecco, tanti DJ, tanti colleghi, insomma, così con la Red Bull, perché ti tiene vivo, sta lì, no, con gli ingredienti che contiene, la caffeina e quant'altro, ti tiene sveglio, probabilmente molto più di un caffè, sembrerebbe, tant'è che chi si narra che chi ne fa abuso, insomma, può avere anche dei problemi cardiaci, eccetera eccetera. Ebbene, adesso pensate un po' che sta facendo proprio una cosa contraria, ossia sta praticamente sviluppando una bevanda per dormire, pensate un po', fino a 12 ore. Noi poco fa abbiamo parlato quanto dannosa possa essere in realtà, no, anche dormire troppo. Beh, ecco, in questo caso mi incuriosiva, anzi, in questo caso è che se lo siete anche voi curiosi, beh, tra poco ne parliamo.

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Questo è
10: Joe, ma non troppo.
9: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
11: Mamma mia, ragazzi, arriva un'altra novità. E che novità? Piotta, Aldair.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: quanto passerà.
1: Bella vera, il brano di Piotta, Damn Song, del film documentario Aldair, cuore giallo rosso, al cinema proprio da oggi. La canzone è una fusione tra il rap di Piotta e i suoi tipici del Brasile, i suoni tipici del Brasile, con un tappeto musicale che unisce hip hop all'uso di strumenti della tradizione brasiliana come il cavaquinho e le percussioni e l'apito. Nei cori della canzone poi compare anche la voce registrata dello stesso Aldair.

nuovo vecchio Vortex, quando siamo alle 14.52, praticamente quasi in chiusura. Ma prima non posso ovviamente che esimermi dal raccontarvi di questa novità che sta producendo la Red Bull, ossia il brand, insomma, famosissimo, lo sapete tutti, per le bevande energetiche, che sta lavorando invece appunto a questo drink pensato per favorire il sonno, quindi esattamente il contrario di ciò che fa adesso. Il prodotto punta a ribaltare sostanzialmente l'immagine che adesso si ha di questa classica bevanda, e invece di caffeina e stimolanti hanno deciso sostanzialmente di inserire degli ingredienti rilassanti pensati proprio per favorire il riposo e migliorare la qualità del sonno. Entrando quindi, diciamo, di petto in una nuova gamma di prodotti di prodotti dedicati al benessere notturno. Negli ultimi anni, insomma, lo sappiamo, molte aziende hanno fatto un po', hanno virato su questa via, perché del settore beverage si stanno sperimentando appunto dei drink che da una cosa passano all'esatto opposto, per aprire chiaramente molte più porte. E questo prodotto, appunto, se dovesse quindi diffondersi su larga scala, chiaramente segnerebbe una svolta curiosa, così dicono proprio quelli della Red Bull, perché è un marchio simbolo appunto dell'energia che diventa invece uno di quelli che nel mercato potrebbe essere dedicata al relax e al sonno, e quindi di conseguenza avere una gamma praticamente pazzesca, ragazzi, che già voglio dire sono anche sponsor di tante cose loro, tanta roba. Post concerto, Coma Cose, poi ci salutiamo. Hey!

0: grosso concerto dei Comacose ci accompagna alla fine di questa puntata. Siamo leggermente in ritardo, ma non potevo ovviamente non salutarvi prima di dirvi che domani ci ritroviamo. Ebbene sì, perché domani la cara Sofi non ci sarà, ci sarò io, quindi l'orario è lo stesso, lo sapete a memoria, insomma, quindi troverete me, va bene? Mi raccomando, sempre dalle 13 alle 15, eh? Sarete puntuali, io lo spero, me lo auguro ovviamente, perché voglio dire, inaspettatamente, per usare un termine, insomma, visto il programma, inaspettata sarà un po' anche Gio Filippi, sarò io inaspettato e vediamo che cosa ci riserverà la puntata di domani. Quindi, cari ragazzi, io non posso far altro che ringraziarvi tantissimo per essere arrivati fino a qui ad ascoltarci. Ovviamente restate sempre sintonizzati, perché chiaramente noi, cioè, arriviamo fino a stasera, a voglia te ancora fino a dopo cena, e poi ci ritroviamo domani e così via. E quindi buon pomeriggio a tutti, grazie, voglio sigla.
1: Avete ascoltato
2: Joe ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: giovedì gnocco fino all'ultimo morso.
1: Traffico di Roma, non sapete quanto traffico ci sia in giro per Roma, ma lo sapete perché ci ascoltate tutti i giorni. Dove dice Radio Rock Italia, oggi è giovedì, quindi giovedì gnocco va per principiare. Che volete sapere che vuol dire principiare? Vuol dire che comincia. Comincia come il giorno, come il giorno come comincia con l'alba. E allora ci ascoltiamo e di romancino con l'alba di domani.

fa più. Questo pure è un trick per il prossimo brano. Allora, vi ricordo i contatti per poter appunto entrare in contatto con noi, per esempio su WhatsApp con il 3791 600 190, ma non solo, ve lo dico uguale, pure se è una cosa stramba per me, lo fanno tutte le radio però, quindi non tutti quanti ricordano come stare in contatto con la radio, ma se mi state a sentire va da sé che già lo sapete, però ve lo dico perché voi potete ascoltare Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio oppure scaricando l'app gratuitamente per iOS o Android, ovviamente da Apple Store oppure da Play Store, in streaming anche su www.radiorockitalia.it. E poi la radio vera, ovvero gli FM 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale, che vi ricordiamo è laziale, quindi il mare a Roma è brutto per questo motivo. Lo devo dire sempre, è un obbligo, mi paga il sindaco Gualtieri che avete visto andare in giro a pantumare alberi, che è una bellissima cosa, perché Roma stava soffrendo e c'è una nebbiolina la sera, con le luci si vede meglio a un metro da terra, che credo sia proprio lo smog, che è fatto appunto da polveri sottili e pesanti, cioè fatte di metalli. Quindi speriamo di non far su e giù, come ci dicono, i vernice.

andavamo su e giù con i vernice del gruppo di Stefano Dorazio, appunto, che era strano per davvero per noi, che era uno dei primi personaggi pubblici completamente glabro, senza le sopracciglia nemmeno. Poi è venuto Pierluigi Collina e ha sdoganato questa patologia, appunto, di essere privi di peluria e di capelli. E i Vernice, che sono stati attivi dall'88 al 95, l'ultimo album è proprio il terzo della band, si chiama Stefano Dorazio, che poi è omonimo dello Stefano Dorazio che morì pochi giorni dopo, Gigi Proietti, il 6 novembre del 2020, batterista del più famoso complesso dei Pooh. E adesso, visto che è scoppiata l'estate e fa caldo, ci ascoltiamo il ballo dell'estate di Latte e i suoi derivati.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.

0: mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questo è
6: Giovedì Gnocco.
5: Fino all'ultimo morso.
7: E questo è il classico dei classici, viene direttamente dagli anni Ottanta, c'ha le squame, morde, ma non ha veleno.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E bentornati alla diretta del giovedì gnocco, sempre qui su Radio Rock Italia, delle 15 alle 17, tutto giovedì. Perché parlo così? Perché il Brasil si è qualificato ai mondiali, invece l'Italia no, e il Brasil c'ha l'allenatore italiano, e l'Italia non c'ha l'allenatore brasiliano, oltre a non andare ai mondiali. Adesso, a proposito di cinema, ci occupiamo, sapete che una delle mie passioni fondamentali è proprio quella la settima arte, come si chiamava una volta, i sogni in cellulosa, in celluloide. Buonanotte. E c'è un gruppo che ha fatto una colonna sonora, un film fantastico, non è questa la canzone, però vi invito a scrivermelo al 3791 600 190 a quale film io faccio riferimento, visto il gruppo che stiamo per ascoltare.

A me piace troppo questa base, non mi avete ancora risposto al 3791 600 190, no non è vero, mi hanno risposto, era ovviamente nel film L'allenatore nel pallone, mezzo destro, mezzo sinistro, questi sono gli Oliver Onion. E adesso ci ascoltiamo un brano che mi piace molto, che è uno dei motivi pure per cui faccio questo bellissimo mestiere, ovvero quello dello speaker e dell'attore. E vi voglio ricordare, a proposito di attore, che lunedì Area XX1, che sta in zona Piazza Telese, adesso vi dirò l'indirizzo fatto ad hoc, cioè l'ultime tre repliche del progetto teatrale Voci nel deserto, che è un progetto che si occupa di recuperare frammenti di memoria ancora buoni. E detto così sembra strano, però è vero, perché ci sono delle cose che in passato ci hanno aperto la mente, ma evidentemente non le orecchie, e quindi vanno ripetute, perché come dicevo l'ho ripetita Juventus. E quindi vi invito a venire appunto all'area XX1, zona Piazza Telese, dalle 19 la prima replica, alle 22 l'ultima, sono tre repliche, 20 e 30 l'altra.

o signorina, va a vedere. E ogni parola sembra riduttiva, quasi incapace di contenere il pensiero e tutto ciò che si è vissuto, come se nel momento stesso in cui provi a dirli quei sentimenti diventassero più piccoli. Per questo ti chiedo una cosa, scegli tu una canzone tra quelle del trio più potente sull'incomunicabilità, Ivano Fossati, Samuele Bersani e Luigi Tenco, perché nelle loro canzoni l'incomunicabilità, vedete, non è solo un semplice non ci parliamo, diventa quasi una struttura dell'amore. Ammazza, ha fatto già l'introduzione, complimenti. E va bene, va bene, va bene. Io vi volevo intanto, grazie mille, scrivete, fate richieste, fate complimenti, tutto quello che volete, tanto io sto qui. Vi dicevo, il 25 maggio appunto all'area XX1, che è in via Aquilonia 61 a Roma, cioè ingresso con sottoscrizione, perché è vero che l'arte non ha prezzo, però c'ha dei costi e vanno sostenuti. E vi invito a vedere questo spettacolo fantastico, trovate anche tutto sui social, YouTube e Facebook, Voci nel Deserto, al plurale, Voci nel Deserto, che è un gruppo di attori, più di 70 attori, ormai si è allargato con nuove generazioni, ci sono anche attori più popolari, diciamo, più conosciuti, volti della TV e del cinema, ma anche semplici colleghi come a cui diamo la nostra opera in maniera totalmente gratuita, proprio per fare un atto di anarchico insurrezionalista, nel senso qua tocca ridare spazio alla cultura, cari amiche e cari amici, si nocce, si inculturano, no, come col Mincul Pop, no? Ti si inculturano proprio dalla senza vasellina proprio, un attimo, scivolano uguale, perché so veramente, come avete visto, le immagini orribili che sono arrivate per l'ennesima volta da quel luogo infernale che è lo Stato di Israele, una cosa abominevole. Non parlate di religioni, che non c'entra nessun dio, non c'è Yahweh, non c'è Allah, non c'è Manitou, non c'è Buddha, non c'è nessuno che possa minimamente giustificare degli atti terroristici, omicidi, di strage, di genocidi, così come fatto dallo Stato canaglia che è lo Stato di Israele. Uno Stato canaglia purtroppo ricco, perché appoggiato e creato dagli Stati Uniti, che sa, comandano, come avete visto, adesso vogliono prendersi Cuba, dopo che hanno provato a prendersi l'Iran, ma lì l'Iran de Dio si è manifestata, no? Dice, provate, faccio uno stretto, te lo allargo così lo stretto, mi pare che abbia detto il capo spirituale dell'Iran, l'Iran de Dio appunto. E quindi, insomma, è un mondaccio. In questo momento la speranza sembra affievolirsi, sembra perdersi. È proprio in questi momenti invece che tocca tenere accesa una luce, dice, dove? Dentro ognuno di noi. Non lasciarsi influenzare da quello che viene detto dai mass media, che sono semplicemente dei, megafoni del potere che servono. Se avete visto, i telegiornali parlano delle stesse quattro notizie. Io ho tutto il rispetto per le 5 persone venute a mancare alle Maldive, ma con quello che succede in Italia, nel governo, in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo, parlare di un lutto che è una strage, per una tragedia, scusate, per la famiglia, ma per noi, a parte l'empatia umana della persona che non c'è più e dei cari che lo piangono, non possiamo fare. Quindi riempire giornali, colonne di giornale, ore di TV per parlare di 5 persone morte, che hanno tutto il mio rispetto e tutto quello di tutti, auguro che abbiano, però dimenticandoci dei 70.000 uccisi da parte dello Stato canaglia, infedele, loro sì sono infedeli, di Israele, ma sembra una stronzata, scusate il termine, allucinante. Proprio per questo esistono delle sacche di resistenza di pensiero, come Voci nel Deserto, che è uno spettacolo che sta in piedi dal 2009, pensate un po', iniziò in quel di Garbatella, al centro sociale, cortocircuito, se non mi ricordo male, il cortocircuito del Trullo, vado a ricordare. Non mi ricordo, amici di Garbatella, se siete all'ascolto, aiutatemi, come si chiama il centro sociale di Garbatella, che mo c'è un buco alla memoria. E poi si è spostato al Brancaleone per anni, l'ultimo venerdì del mese, che era diventato quasi un happening, e adesso abbiamo ripreso, quindi vi invito lunedì 25 maggio allo spazio XX1 in via Aquilonia 61, in zona appunto Piazza Telese, Prenestino, Centocelle, quelle zone lì, ingresso a sottoscrizione, e tra l'altro è un tipo di teatro immersivo, quindi anche un'esperienza particolare, venite, non rimarrete delusi e soprattutto tornate indietro con qualcosa in più. Noi ci carichiamo tanto quando lo facciamo, proprio perché diffondiamo idee ancora buone, e perché se no non se ne accorge mentre vieni inculturato dal potere che ti stanno inculturando, e poi va a finire, lo sai che diventi? Un pupazzo, un robot nelle mani del potere. Però che se uno fosse un robot ma decidesse lui, sarebbe un rock and roll robot. La strada, ecco come si chiamava il centro sociale, La Strada, grazie.

Scusate lo sproloquio del per la libertà, perché noi siamo per la libertà e per come si dice, la libertà, perché racchiude tutto. La libertà racchiude il rispetto, la libertà racchiude l'amore, l'amore per il prossimo, il rispetto per il prossimo, per se stessi. E invece qua vedo una mano, io leggo dei commenti sui social, sono stati rapiti in acque internazionali da dei terroristi in divisa dell'IDF, che sono veramente dei terroristi, violentate, le donne sono state violentate, picchiati tutti quanti, lasciati in condizioni disumane. Io leggo dei commenti sui social che non è che vedrebbero levare internet a voi, io penso che vedrebbero levare tutto, anche il diritto di respirare, perché odiare tanto per odiare, con frasi fatte, perché poi ripetono tutti le stesse frasi, beh potevano andare a Costa Crociere invece di fare la flottiglia, ecco. Io spero che finiate nella trita carne della Costa Crociere, che sono delle grandi eliche subacquee che fanno una corrente. Ecco, spero che vi fate il bagno vicino alla Costa Crociere, così vi risucchia e non potete più scrivere certe amenità disumane. Oggi mi è presa così, scusate amici, ma la rabbia ce vuole. Infatti c'è un brano di Voci nel Deserto, che adesso vi vado a dire, che dice che tutti quanti sappiamo che le cose vanno male. Ma non più che male, la follia. Sembra che ovunque tutto sia impazzito, così che noi non ne usciamo più. E ce ne siamo chiusi in casa e non diciamo più niente. Diciamo solo, vabbè, lasciatemi tranquillo, io non dirò nulla. Lasciatemi il mio tostapane, la mia vecchia televisione, la mia bicicletta. Io non dirò nulla, lasciatemi tranquillo. Beh, no! Io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che prima vi incazziate. Io voglio che diciate, sono un essere umano, porca puttana! E la mia vita ha un valore. Quindi io non voglio che vi ribelliate, che protestiate, io voglio che vi incazziate, che adesso andiate alla finestra, la apriate, tirate fuori la faccia e gridiate «Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più». Avete capito? Incazzatevi e ditelo «Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più». «Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più».

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: questo è
1: Giovedì Gnocco.
0: Fino all'ultimo morso.
2: E questa è la novità di Radio Rock Italia delle 15:51 ormai, invece che 45. Ma a noi che ci frega, è gratis.
0: La musica di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

alla musica classica italiana, questo bel suono. No, invece è bello che anche in Italia si sperimentino generi diversi, come in questo caso della novità delle 15:45 sarebbe stata in realtà. Ora, come vi ricordate, al 3791-600-190 è arrivata una richiesta, una triplice richiesta, anzi. E purtroppo non ne ho trovata manco una di quelle che è stato richiesto, però gli autori sì, quindi ci accontenteremo di quello che ci passa al convento.

0: Ivano Fossati, uno dei grandi poeti dell'incomunicabilità, anche in questo brano è molto evocativo e simbolico, ma ce n'è stato richiesto un altro, forse ancora più re dell'incomunicabilità e della bellezza delle canzoni. Me ne è stata chiesta una che vedrai, che è bellissima, che il testo poi è dedicato alla mamma. Questo l'ho scoperto pochi anni fa, che il testo di vedrai non è una canzone d'amore per una fidanzata, vedrai tutto cambierà, ma è per la mamma, quindi dove lui magari si vedeva artista non riuscito, diceva vedrai che cambierà, ti faccio vedere. Poi anche il grande Piero Ciampi, te lo faccio vedere io chi sono, invece quella era l'ex fidanzata, nella fattispecie. E allora ci ascoltiamo di Luigi Tenco, Ciao amore, ciao.
1: La solita strada bianca come il sale,

0: Luigi Tenco, che sembra il nome di un come si chiama? Un terzino brasiliano, Luigi Tenco. Palla a Cafu. Invece no, sono fissato col Brasile, lo so, che ci vuoi fare? Il Brasile, se è magia, se è samba, se è bellezza, se è... Poi c'è sotto questa qui, che comunque è un sambino. E poi chi è cresciuto negli anni 80 a Roma ha imparato, o meglio, se è imparato, gli hanno imparato, anzi, che suona meglio, gli hanno imparato che il Brasile e Roma sono due cose vicine. Tra l'altro, chi frequenta il portoghese lo sa, il portoghese brasiliano, quello che noi a Roma chiamiamo, dicevo, c'è una prenda un caffettino, cioè un caffè veloce tra amici o una piccola pausa da lavoro. Ecco, in portoghese brasiliano si dice caffezinho, lo stesso concetto, che credo venga precedente al nostro, perché loro il caffè ci avevano già e noi no, quindi probabile pure che l'abbiamo importato da qualche marinaio brasiliano, portoghese, che veniva a Roma, più a Civitavecchia che a Roma. Allora, terza richiesta, trittico, qui chiudiamo il trittico delle richieste, Samuele Bersani, una bellissima poesia a due d'amore, Enex Xanax.
1: Enex Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Ladies and gentlemen, I'm very glad to introduce to you Mr. Marco Giandiominico. Io mi sono sempre chiesto che facendo l'attore da piccolo, sento, ma se un giorno vinco l'Oscar, questo cognome, che poi manca un cognome, ma so due nomi, quindi io ho tre nomi e manco un cognome alla fine. Poi la cosa più divertente è che mia mamma, da signorina, fa Marcantonio, quindi a casa mia erano Giandomenico Marcantonio, ma erano solo cognomi, che in realtà sono quattro nomi. Comunque dicevo, c'ho tre nomi e manco un cognome. Ma se vado in America, quando poi mi dice, the Oscar goes to Marco Giandiominico, capito? Ma esce fuori una cosa, è meglio che non lo vinco. Infatti, sono stato coerente e per adesso, per 40 anni, non l'ho ancora vinto. Poi, magari domani cambio cognome e vinco l'Oscar. Insomma, mi chiamo Marco Mastroianni. Senti, mi suona bene, Marco Mastroianni. Pure Marco Gassman.
1: Suona molto meglio. Anzi, devo dire che a confronto Mastroianni è un cane. Io sono il vero attore, non quella gente di cinema che dorme. Invece di sentire sacro fuoco della musa Thalia che ci può portare in scena tutta appunto l'arte sacra.
0: Ora, tornando alla musica, ci sono dei brani fantastici che ci parlano d'amore, anche quando l'amore finisce, come dice Troisi, pure se l'amore non finisce, pure se il rapporto finisce, ci vorrebbe rispetto, empatia, tutte quelle cose che noi usiamo quando iniziamo di solito il rapporto, no? Siamo curiosi, diamo tempo all'altro di aprirsi, ci diamo tempo a noi, nel frattempo sono arrivate le zanzare e stanno facendo aperitivo, e se sentite dei rumori così sto cercando di pareggiare almeno il conto dei pizzichi tra me e loro, e niente, stavamo dicendo appunto canzoni d'amore, ma fa un male cane, mi hanno pizzicato tutto il braccio, mi sono distratto, scusate, e canzoni d'amore ci vorrebbe la stessa empatia quando ci si lascia, quando si interrompe il rapporto, però in rispetto di quell'amore che comunque c'è stato e ha fatto avvicinare poi queste persone. C'è una canzone che secondo me ricorda questa idea di Troisi che è precedente, che è di Rino Gaetano, e quindi, visto che a breve tra l'altro sarà anche l'anniversario, ce la ascoltiamo col cuore aperto e anche le orecchie. Anche perché è un pezzo che a me piace tantissimo e fa anche sorridere, perché mica bisogna stare sempre per forza male, no? No? No, dico no.

0: Rock Spot.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
8: Questo è
9: Giovedì Gnocco.
8: Fino all'ultimo morso.
10: E questo qui è il brano classico delle 16:15, ormai sono diventate 19, vista la pausa. E tra l'altro è un brano che negli ultimi giorni ho cantato proprio a squarciagola, mi è rivenuto in mente, mi fa ricordare un po' la mia infanzia, fine anni 80, primi 90. E lui è Antonello Venditti, e questo è
11: In questo mondo di ladri.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Antonello Venditti un po' mi viene sempre quando provo a fare Antonello Venditti, lui Ramazzotti, è nata ai bordi di periferia. Che però lui è romano, Ramazzotto è romano, è romano. Allora, adesso avremo una esclusiva anteprima mondiale, come avrebbe detto il buon Biscardi, perché è uscito proprio il 15 maggio su tutte le piattaforme digitali. Ciao, vai Valeria, scusate, che è il nuovo singolo di Pigi con la partecipazione straordinaria di Sergio Cammariere. E parla dell'amore che diventa un terremoto desiderato, una catastrofe emotiva accolta quasi con entusiasmo. Appunto il brano vede la partecipazione straordinaria di Sergio Cammariere, autore della musica, e nasce dall'incontro tra due universi artistici affini, il cantautorato jazz e poetico di Cammariere e la scrittura ironica, cinematografica e visionaria di Pigi, che tra l'altro troverete a Voci nel Deserto, Area XX1, lunedì 25 maggio dalle 19, appunto in via Aquilonia 61. Vai Valeria racconta il momento in cui la vita apparentemente perfetta e ordinaria viene travolta da qualcuno capace di mandare all'aria tutte le certezze. Non una crisi da evitare, ma una rivoluzione da abbracciare. Tra pop d'autore, swing contemporaneo e suggestioni jazz, il pezzo alterna leggerezza e profondità, raccontando l'amore come forza destabilizzante e necessaria, capace di traghettare l'esistenza da ordinario a straordinario. Quindi lo trovate già online. Vai Valeria, lui è Pigi Siciliani, il cantautore più premiato d'Italia. Penso che c'è lui poi la Juventus e il Real Madrid. E questo brano, appunto, Vai Valeria, lo vede insieme al prode Sergio Cammariere. Scusate, ma ogni tanto bisogna respirare, io me lo scordo sempre. Quindi andiamo ad ascoltarci e Vai Valeria.

Pigi, Pigi, complimenti, vai Valeria, tutte le piattaforme, anche Radio Rock Italia, perché la musica italiana va sostenuta, noi siamo Radio Rock Italia, questo è swing, però dai, ce lo famo Anna bene, no? Penso di sì. Comunque fateci sapere cosa ne pensate al 3791-600-190, poi vediamo un po' cosa mi viene da passare adesso, aspetto, come si dice, richieste che non arrivano, quindi nel frattempo me ne faccio una da solo. Ciao Marco, potrei sentire di Renato Zero Baratto? Ma perché no, amico mio? Certo che te la metto, subito proprio. Anche perché c'è una versione con proietti che...

lo dico io a te, grande Renatone, Renatissimo, Renatuccio. Allora, salutiamo anche chi si è connesso solo adesso, che ci dice se la prossima volta facciamo uno squillo, che si è persa un'ora e mezza di trasmissione. Amica mia, se mi ricordo, guarda, considera che ti dico solo che ho preso un motorino parcheggiato, quindi stavo lì e lo sono riuscito a prendere. Quindi ho l'attenzione di un pesce morto, no? Di un pesce rosso, e questo. Ora, adesso ci ascoltiamo un brano di Bobo Rondelli. Ve lo ricordate, Bobo Rondelli? Che lui sa fare un'imitazione particolarissima. Vediamo se ve la ricordate, se la sapete. 3791-600-190 per sapere qual è il personaggio del passato che Rondelli fa uguale, molto meglio di quanto io possa fare Gasman. E è di quell'epoca, diciamo, il personaggio imitato. Questo è proprio I Vitelloni.

0: Sumà.
1: E il budello di Sumà. Il budello di Sumà è tanta roba, ma è roba livornese, dove è proprio Popo Rondelli. Il personaggio imitato, a proposito di vitelloni, era proprio Marcello Mastroianni, con quella sua voce così perfetta e così strana. Però lui lo fa veramente in maniera che vi invito ad andare a guardare dei filmati che trovate su YouTube, perché lì, se chiudete gli occhi, potete riascoltare il prode Marcello Mastroianni. E ora un brano dei Banco del Mutuo Soccorso, 100 mani e 100 occhi. Un po' di musica con la M maggiore.

0: Rondelli, poi dopo della Banco. Adesso c'è un altro grandissimo cantautore che si appresta a farci suonare la sua più grande e bella canzone d'amore italiana, scritta appunto da un cantautore. E allora oggi la trasmissione con la mia voce vi lascia un po' prima per impegni pregressi, quindi ci salutiamo adesso, come si dice, se salutiamo adesso. A me mi hanno imparato così, oggi parlo in romanaccio. E niente, noi ci risentiamo il prossimo giovedì, a seguire dopo Giovedì Gnocco, come tutti i giorni alle 17, Rocky Pirina 500 del Buon Guzzardi, e poi tutta la programmazione di Radio Rock Italia fino alle 22 e riprincipia domani mattina alle 7. 7 della mattina, por favor, signor. Io andavo al fiume a lavare le mie cose, la mia sposa era al fiume, io no. Vabbè, comunque, ci salutiamo. Grazie mille per l'ascolto, grazie dei messaggi che mi avete mandato. E viva la musica, viva la libertà. Vi ricordo, chi vuole può venire lunedì, area XX1, via Colonia Aquilonia 61, zona Piazza Telese. Ingresso a sottoscrizione, Voci nel Deserto. Replica alle 19, alle 20 e 30, alle 22. Vi aspetto, non fate che non venite, che io voglio guardare. E poi vi ricordo il film Aldair, lo trovate nelle migliori sale cinematografiche, e prodotto appunto da queste parti, diciamo così. E vabbè, niente, ci siamo detti tutto, ci salutiamo adesso, felice settimana, a giovedì prossimo, daje, daje, daje, e abbiate cura di voi, come direbbe il maestro Battiato. Adesso esco con Brascalambro e poi vediamo che fare, va, ciao a tutti.
1: Rockstar. L'erba sta crescendo, non è una novità, che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Aveva detto che anche oggi, giovedì 21 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va in questo caldissimo, possiamo dirlo? Lo possiamo dire, caldissimo giovedì 21 maggio 2026, ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Beh, oggi, essendo giovedì, succederanno tantissime, tantissime cose, come ogni giovedì che si rispetti. E fra poco, dopo il primo brano di oggi, lo spettacolo dell'Elite FIBA, ve le racconterò.

0: E come cantano i FIBA nello spettacolo? Lo spettacolo deve ancora cominciare. Ecco tutta questa presunzione, non per dire che la Rochipirina 500 sia uno spettacolo. Infatti, proprio come dice Piero Pelù, lo spettacolo deve ancora cominciare. Chissà quando comincerà, lo scopriremo, non lo scopriremo, questo non lo so, ma soprattutto
1: non mi interessa. Allora, non hai capito? Non mi interessa.
0: Però quello che mi interessa è dirvi che cosa offrirà il menù della Rochipirina 500 di questo giovedì 21 maggio 2026. Beh, essendo giovedì, ci sarà il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, tra l'altro proprio qui live in studio, qui agli studi di Radio Rock Italia, durante insomma la seconda ora della Rochipirina 500 di oggi. E poi ovviamente anche la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica, tutto intero e tutto completo, con due notizie molto croccanti e molto interessanti che ci somministrerà in questo giovedì 21 maggio 2026. Poi naturalmente ci sarà solito gossip, solita poesia, ma tante altre cose che ho proprio in serbo per voi. Ve le farò ascoltare subito dopo i ministri e la loro boom.

0: Ministri, boom! Non dimenticherò mai la prima volta che ho passato questo brano bellissimo dei Ministri. E diciamo che proprio nel momento in cui c'è il completo silenzio, beh, ho fatto almeno un paio di battiti in meno. Il mio cuore ne ha fatti veramente, ma forse anche tre o quattro. Ma questo non ci interessa tanto, ma quello che interessa molto invece è che io so tantissimo che in questo momento c'è all'ascolto della Rocchiperina 500 su Radio Rock Italia qualcuno o qualcuna tra di voi che non rimarrà qui fino alle ore 20. È normale che sia così, non vi biasimo assolutamente, però visto che io sono bravo, sono buono, sono molto gentile, ho in serbo per voi tutto quello che accadrà minuziosamente e proprio in maniera dettagliata durante la Rocchiperina 500 di questo giovedì 21 maggio 2026. Eh sì.
1: Pričaću vam o ženi koja ne čuje muške glasove, o radiogrešci koja je proglasila kralja Charlesa mrtvim, pronalazaču znaka aznalugma. Biće tu naš fantastični vrhunski stručnjak za fantasy futbal.
0: Vero? Poi?
1: Naša pouzdana astrofizičarka Eliza Michelli.
0: Esattamente.
1: Zatim uobičajeni tračevi
0: i poesia. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocchiperina 500 in questo giovedì 21 maggio 2026. Vi avevo avvertito, ve l'ho detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, dovete fare una sola cosa. Una ve ne chiedo, una: rimanere qui su Radio Rock Italia fino alle ore 20, fino alla chiusura del programma, perché altrimenti non avete nessun'altra possibilità. Solo questa, una e basta.

0: Questa è la sua bellissima Larsen. Beh dai, ci siamo quasi, siamo molto vicini al primo break di oggi, di giovedì 21 maggio 2026, il primo naturalmente della Rochipirina 500, ma arriva già qualche messaggio al 3791 600 190, che qualora non lo sapeste è il nostro numero WhatsApp. Sentite quanto suona bene, 3791 600 190, è straordinario, segnatevelo un numero grazie al quale potete mandare insomma dei messaggi di testo, messaggi vocali, insomma tutto quello che volete a noi che stiamo da quest'altra parte del microfono, insomma, o messaggi di testo o vocali, alla fine
1: va bene lo stesso
0: e sono benvenuti.
2: Rochipirina è appena cominciata.
0: Vero?
2: Rochipirina.
0: Vero, vero.
2: Dale letto è presentata.
0: È molto vero. Intanto buon pomeriggio Isa, buon pomeriggio a te, tutti gli amici e tutte le amiche affezionati e affezionate della Rochipirina 500 e soprattutto di Radio Rock Italia. Come vi dicevo poco fa, è arrivato il momento del primo break di giornata, poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la Rochipirina 500 solo per voi.
3: Rock Spot. Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Vuoi un'energia

0: Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti Luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Succede poi soprattutto quando la temperatura esterna supera i 25 gradi. Ecco, proprio in quel caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Planet Funk con These Boots Are Made For Walking.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Made for Walking dei Planet Funk, il primo classico riguardante la Rocky Pirina 500 della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 21 maggio 2026. Prima vi ho dato il nostro numero WhatsApp per il 3791 600 190. Sentite quanto suona bene, quanto è bello. Ma dai, faccia un applauso al 3791 600 190, immeritato, però alla fine insomma glielo voglio fare dal più profondo del cuore. Ma invece come ascoltare la Rocky Pirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto e tutta la musica rock italiana di Radio Rock Italia? È semplicissimo, basta, se siete a Roma e provincia, basta ascoltarci grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta cercare Rock Italia e potete ascoltare questa bella radio quando e come vi pare. Poi potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate nel litorale romano o al nono municipio di Roma, della capitale, potete ascoltarci comodamente grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e se non lo fate...
1: veramente mi spiegate

0: Colle del Fomento e Chaos One con la loro Sergio Leone. E facciamo finta che siamo in un film di Sergio Leone. Sì, perché diciamo che la giornata indetta oggi dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, riporta un pochino a quel Far West. Non so perché, ma a me quando hanno mandato il messaggio della giornata che hanno indetto oggi, in questo giovedì 21 maggio 2026, mi ha fatto venire in mente il Far West. Non so perché, forse anche a voi, poi me lo farete sapere al 3791 600 190. Ebbene sì, perché oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, in questo giovedì 21 maggio 2026, ha indetto la giornata, devo capire se nazionale o cittadina, erano indecisi, lo capiranno tra qualche ora o domani o alla fine, insomma.
1: Non mi interessa,
0: tanto alla fine uguale,
1: no? Mi interessa,
0: insomma, giornata nazionale o cittadina del braccio fuori dal finestrino quando si guida, considerato anche dall'ONU l'organizzazione non ufficiale forse più scomodo che coatto. Ecco, si stanno chiedendo se il braccio fuori è più scomodo o coatto.

Dinosauro e la loro bestia. Beh, diciamo che forse è una bella competizione, è una bella gara capire se il braccio messo di fuori mentre si guida la macchina, ovviamente mentre si guida, mentre si sta dal lato passeggero, si può fare tranquillamente, è anche comodo magari, è un po' anche rilassante, ma mentre si guida non lo so. Infatti l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, si sta proprio domandando questa cosa: se è più scomodo mentre si è alla guida, il braccio fuori dal finestrino, oppure un po' più coatto. Non lo so, non sta a me deciderlo. È un'organizzazione così grande, alla fine, ma sceglietelo voi, fate voi, no? Ma perché ve lo devo dire io? Comunque è arrivato il momento, dopo la giornata dell'ONU, dell'organizzazione non ufficiale, di fare gli auguri a un personaggio sconosciuto, sconosciutissimo, neanche lui a volte si conosce, o lei, dipende dal giorno. Oggi però è un lui, ebbene sì, perché oggi, giovedì 21 maggio 2026, è proprio il compleanno di Franco, aspirante porno attore, non riesce ad arrivare ad alti livelli nel suo lavoro perché fa molta difficoltà a entrare nei personaggi. Però tanti tanti auguri Franco! Tanti auguri all'amico sconosciuto Franco, aspirante porno attore, perché lui vorrebbe, ma questa difficoltà nell'entrare nei personaggi e non riesce a sfondare nel suo lavoro. Lo so, però comunque dai, tanti auguri, almeno questo, dai.

0: del dolore post-operatorio con la loro Porno Bisogno, che comunque mi fa ancora fare tanti auguri all'amico sconosciuto Franco, l'aspirante pornatore di prima. Lo so, non va bene nel suo lavoro, non riesce a sfondare, però almeno gli auguri gli arrivano forti e chiari dalla Rochipirina 500. Ma dallo stato di Isabella arriva questa giornata
1: mondiale. Sì, è la giornata mondiale del... Ma dai, su! Che manca poco alla fine della scuola! Te lo dicono a te che lavori come educatrice alla scuola dell'infanzia che chiude il 30 giugno.
0: Ah, sì, il 30 giugno, il 30 giugno, beh, devo dire... ancora un bel po' da stringere i denti.
1: È compleanno della sconosciuta Teodorinda,
0: sì,
1: collaboratrice scolastica.
0: Ma che fa? Che
1: se
0: fa?
1: Le chiedi, ma veramente una domanda in più, tipo che ne so, che mi faresti una fotocopia, sparisce nel raggio di 10
0: km. Beh, allora la maledetta Teodorinda, non alla maledetta Teodorinda, non le farò gli auguri. Uno, perché sparisce nel raggio di chilometri quando le chiedi qualche favore. E due, soprattutto perché si chiama Teodorinda. Lo so, mi dispiace. Non avrei dovuto dirlo, ma lo so, oggi me lo sono sentito ed è andata così. Niente auguri.

0: Stunt. Beh, dai, allora oggi, insomma, visto che sono ormai le 17:38 minuti di questo giovedì 21 maggio 2026, la Rocky Pirina 500 ormai ovviamente è ufficialmente partita, anche con questo caldo asfissiante, ve lo devo dire. Inizia. Ieri pioveva, ha fatto anche freschino, ma già oggi si sente questo caldo che arriva veramente prorompente anche qui negli studi di Radio Rock e Radio Rock Italia. Quindi la giornata nazionale barra cittadina, ancora non si è capito bene, questa organizzazione non ufficiale forse con questo caldo comincia un pochino a svalvolare, l'abbiamo fatta, però l'abbiamo già indetta, ve l'ho anche raccontata. Gli auguri allo sconosciuto di oggi sono stati fatti, fra poco inizierò con il somministrarvi delle notizie che arrivano da tutte le parti del mondo, che vi ho fatto ascoltare prima, che ce l'avevo insomma in serbo per voi. Tra poco le ascolterete forse anche in italiano, ma soprattutto perché io il serbo non lo so assolutamente. Ma al 3791 600 190 arriva, diciamo, un messaggio vocale dall'amica Isabella, che è molto mascherato, perché è proprio una vera e propria richiesta musicale. Vediamo un pochino.
1: L'eletto filava, filava.
0: Ma che?
1: La rochipirina. La rochipirina. Sì? Filava. L'eletto filava.
0: Ma che,
1: La rava e la fava.
0: Ma come la fava?

come canta Rino Gaetano mentre Berta filava inesorabilmente, il tempo è andato avanti e quindi arriviamo al secondo break di oggi in compagnia dei cani e della loro Book

anticipo. E sto in fila alla cassa. Ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

0: Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Questo è Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
12: Ed è così quando inesorabilmente, proprio in questo momento, si sta avvicinando una bella nuvolona nera qui sugli studi di Radio Rock e Radio Rock Italia, e in questo caso la Rocky Pirina 500. Se ne prendete 2 non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Si Boom Voilà con quelli buoni.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

loro sono gli Avengers del rock italiano, ovvero i Sì Boom Voilà, con la loro Quelli Buoni, che è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.

0: Pro e la sua "Ti ho detto ti amo ma non lo pensavo". Ebbene sì, perché si tratta, vi sto per parlare, di un errore che è avvenuto ad un certo punto a Radio Caroline in Inghilterra, quando ad un certo punto hanno detto "Re Carlo è morto".
1: This was the first reaction, shock.
0: Così, shock, ovviamente. Chiunque era all'ascolto in quel momento di una radio storica britannica avrà detto questa frase, sicuramente molto molto meglio, sicuramente, di come la disse Renzi. Ma loro poi hanno detto che ad un certo punto hanno dichiarato che c'è stato hanno attribuito l'episodio a un problema tecnico verificatosi nello studio principale di Meldon nell'Essex. Secondo quanto chiarito dalla stessa radio sui social, sarebbe stata attivata accidentalmente, per baccolina, la procedura prevista per la morte di un sovrano, un protocollo che tutte le emittenti britanniche tengono pronto, pur sperando ovviamente di non doverla mai utilizzare. Ecco, dopo la trasmissione dell'annuncio, la radio ha interrotto temporaneamente la programmazione, come previsto dalle procedure ufficiali, prima di tornare in onda e chiarire l'errore. Il direttore Peter Moore si è quindi scusato con Sua Maestà il Re Carlo e con gli ascoltatori e le ascoltatrici per qualsiasi disagio causato. Quindi, insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma mi ricorda degli errori ai quali è stato attribuito sempre un errore tecnico che fra poco vi farò ascoltare, vi somministrerò e vi farò riaffiorare nella vostra memoria.
2: Come che ti chiami? Dimmi che la vita ti pega tipo ricami.

0: Zebra TSO, sto diventando una bestia. Ecco, sicuramente io credo che un minimo anche il pacatissimo Re Carlo, quando ha sentito in Radio Caroline dire che lui era morto, secondo me, un pochino se l'è presa. Non lo so, perché poi non c'è nessuna notizia della reazione del re d'Inghilterra, però secondo me appunto un pochino se l'è presa. E appunto loro hanno detto che c'è stato un errore tecnico, è partito insomma tutto quanto l'iter di quando muore un re, una regina, e però hanno detto appunto che la colpa non era loro, è stata di un errore tecnico. A me però questa cosa fa venire in mente solo ciò.
1: Se non erro,
0: eccolo,
1: ricordo che
0: sì, dillo in italiano, dillo, tranquillo.
1: Un problema.
0: Respira.
1: Si possono effettuare rare. 5 sostituzioni.
0: Cosa? Che si può fare?
1: Quindi? Diciamo che si possono effettuare
0: 5
1: le sostituzioni.
0: Bravo. Bravo.
1: Le cuffie non.
0: Le cuffie.
1: Adesso tutto regolare.
0: È tutto regolare.
1: Chiedo scusa.
0: Quindi adesso
1: 5 le sostituzioni che possono effettuare.
0: Si possono effettueremo tutto. E poi un'altra che mi ritorna alla mente quando sento problemi tecnici è questa poverina qua.
2: Intorno alle 23:40 circa. Alle 23:40 circa.
0: Quando?
2: Scusate, 23:40 circa.
0: Cosa?
2: Buon proseguimento di serata,
0: ecco. Forse è proprio meglio.
3: Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. Come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify your soul.

0: Diavolo in me. Ecco, sicuramente il re Carlo d'Inghilterra avrà fatto sicuramente qualche bel gesto apotropaico, però tutto in inglese.
1: This was the first reaction, shock.
0: E chissà se si è arrabbiato oppure no. Non so come l'abbia presa. Forse, come dicevo prima, un filo sì. Ma adesso è arrivato il momento del break delle 18:15. Poi ci sarà un classico di Radio Rock Italia. E poi ritorneremo con la Rochipirina 500, ma ci sarà la viva voce del nostro fantastico Massimo Esperto di Fantacalcio, che ci intratterrà in quest'ultima, tra l'altro, giornata di campionato della Serie A italiana. E poi capiremo solo vivendo, come diceva un brano di qualcuno tanti tanti anni fa.
2: Rock Sport. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale, che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: State ascoltando Rochipirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E soprattutto però quando sono trascorsi 77 minuti dall'inizio della puntata, la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
12: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Direttamente dal 1991, direttamente dall'omonimo album Carboni dell'artista che canta, del cantante che canta questo bel brano, questo bel classico di Radio Rock Italia, appunto, Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni. Ma qui tra poco sentirete proprio la viva voce del nostro fantastico Massimo Esperto di Fantacalcio, col quale commenteremo l'ultima giornata, le ultime partite della giornata della Serie A italiana, la formazione della settimana scorsa, e ci regalerà l'ultima della stagione. Quindi che cosa devo aggiungere, se non rimanete all'ascolto della Rocchipirina 500, ma soprattutto ovviamente di Radio Rock Italia. Dai, rimanete lì.

0: Crash Violence, i non frequentanti. Accetteremo i 18? Che poi alla fine 18 è come se fosse il 6 in pagella, ma io dico proprio che no. In questa ultima settimana, in questa ultima formazione del Fantacalcio, non accetteremo i 18, vero?
1: Non accetteremo mai.
0: Oh, intanto buon pomeriggio. E oggi sei live proprio qui.
1: Ci sono.
0: Con una bella maglietta, devo dire, una bellissima maglietta. E non sapete ovviamente voi quale maglietta al nostro Massimo Fantastico.
1: Quale faccia,
0: esatto, la faccia no, la maglietta forse magari dopo nelle stories, chissà, vedremo. Allora guarda, così in apertura vorrei subito commentare con te questi, andare a leggere quest'ultima giornata di campionato della Serie A italiana, questa 38esima giornata, che è molto importante sia in zona Champions che zona retrocessione, se non sbaglio.
1: Sì. Gli ultimi verdetti.
0: È vero. Tra l'altro c'è...
1: si gioca l'ultimo posto in Champions e il posto retrocessione.
0: Esatto, Cremonese, Como, devo dire, bella importante.
1: Mi sa che la Cremonese ci saluterà.
0: Dici, Milan-Cagliari pure, sempre altra partita.
1: Secondo me succederà una sorpresina. Vediamo quello che succederà in queste partite per la Champions.
0: Esatto, poi c'è Lazio-Pisa, che anche questa, insomma... No,
1: così, partita così.
0: Napoli-Udinese potrebbe essere importante.
1: Sì, il Napoli tanto non c'ha niente da dire, il campionato è in Champions, tranquillo. Quindi vediamo.
0: Il derby di Torino, della Mole.
1: Quella... la situazione Spalletti un po' strana, vediamo, chissà.
0: Brucia quella panchina e poi vabbè, Bologna-Inter, Parma-Sassuolo ed è rimasta.
1: Bologna-Inter potrebbe esserci la sagra del gol, attenzione.
0: Esatto, infatti immagino già la formazione, insomma ci sarà un bello schieramento nero-azzurro, ma poi lo vedremo. E poi Verona-Roma, chissà anche questa. È molto tosta.
1: Sì, ci saranno, ecco, anche questa settimana 5 partite in contemporanea.
0: Sì, vediamo, certo, quelle zona Champions.
1: Zona Champions e salvezza, le squadre che si giocano un po' le cose così.
0: Vedremo. Allora, sicuramente con te tra poco, dopo il prossimo brano, commenteremo la formazione della settimana scorsa, che devo dire non è andata male, vero? Lo vediamo.
1: Niente
0: hype, non voglio dire niente, quindi rimanete lì.

0: tutti i fenomeni, vanagloria. Ecco, noi sarà stata una vanagloria questa settimana, anzi la settimana passata, oppure no, oppure è stata una bella gloria,
1: oppure
0: oppure boh, non lo so, oppure,
1: vabbè, diciamo,
0: vediamo.
1: Che ci siamo difesi anche questa settimana.
0: Bravo, e mi piace questo modo di dire, perché sia dal punto di vista della formazione,
1: esatto,
0: e anche perché la difesa è andata
1: benino, da portare a casa tutti il 6,5, quelli che abbiamo schierato
0: bene,
1: i portieri imbattuti entrambi,
0: e quindi
1: però vogliamo dire che Budez, ma soprattutto Meret, abbiamo messo informazione che giocava, non giocava,
0: è vero.
1: E noi sì.
0: Me la ricordo, bravo, me la ricordo questa cosa, che la vivi.
1: Quando uno sta dentro il sistema, Leve.
0: È quello.
1: Noi siamo il sistema.
0: Esatto, esatto.
1: E per quanto riguarda il centrocampo,
0: sì?
1: Abbiamo avuto una defezione, il povero Zaniolo che si è infortunato e ha chiuso anticipatamente la stagione.
0: Come direbbe Itala, quanto mi dispiace.
1: Lo so. Fa questo effetto ad alcuni. E per quanto riguarda l'attacco, abbiamo avuto un assist del buon Højlund.
0: Oh, bene.
1: E il gol di Lautaro Martinez.
0: Bene. E Krstović
1: ci saluta dall'alto.
0: Dall'alto, e quindi tanti tanti applausi al nostro fantastico Massimo Esperto, che tra l'altro qui al 3791 600 190, dicono che credevano che tu ti chiamassi proprio Massimo di nome, Esperto di cognome. E devo dire che è la verità, lo diciamo,
1: esatto,
0: lo vogliamo dire, oh, una volta per tutte, il vero
1: però,
0: nome,
1: riveliamolo bene, Esperto di nome, Massimo di cognome.
0: Certo,
1: Franco.
0: Esatto, come Pippo Franco, che poi invece era Santino qualcosa,
1: Franco,
0: però non ci ricordiamo. Va bene, e quindi la formazione l'abbiamo commentata, fra poco preparatevi carta e penna, perché il nostro Massimo esperto Massimo, insomma, fate
1: voi.
0: Un pochino voi, tanto alla fine
2: va bene lo stesso,
0: ci regalerà l'ultima formazione di questo anno.

0: Better to never know. Meglio non sapere, meglio non sapere alcune cose. È sempre meglio far finta anche a volte di non saperle.
1: Meglio sbagazzela.
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi possiamo dire che la formazione della settimana passata è andata bene. Io però direi di iniziare. Manca una cosa.
1: Cioè, sono venuto apposta io.
0: Certo, certo.
1: Ma la facciamo live? La suoniamo live?
0: Sì, la facciamo live.
1: Cosa? Ma, cioè, ma quindi se facciamo tipo. All'improvviso, sigla!
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene!
0: Hai visto, funziona!
1: Vederla dal via è tutt'altra cosa, tutta proprio un'altra cosa. Cioè, io non me l'aspettavo così.
0: È vero, è tutta veramente un'altra cosa.
1: Accidenti!
0: Sì. È proprio tutta una. Comunque, se possiamo iniziare
1: sì,
0: con.
1: Possiamo iniziare. Oggi la novità l'abbiamo l'hai detta, no?
0: Quale?
1: Che ce la daranno i nostri ascoltatori la formazione. Apri le dirette.
0: Ah,
1: dai,
0: apriamo le dirette. Sì, sì. Allora, Silvio, se sei all'ascolto, sì, puoi così l'ultima volta insultare, esatto. Oppure fare i complimenti. Perché
1: esatto, Silvio, palesati.
0: Esatto, palese. Al 3791-600-190. Bari palese.
1: Esatto.
0: E in porta? La porta.
1: Allora, cominciamo con la porta. Un attimo, che devo rivedere tutti i miei.
0: Vai.
1: Che qui. Ecco i nostri appunti.
0: Eccoli.
1: Allora,
0: eccoli,
1: porta.
0: Ecco.
1: Porta. Andiamo a schierare Mignon del Milan.
0: Ah, com'è, scusa?
1: Mignon.
0: Mamma mia. Dopo te la faccio ridire a te la formazione.
1: Mignon.
0: E
1: l'altro portiere che andiamo a schierare, come non chiudere, con il nostro Vladimiro Falcone.
0: Falcone, ormai sì, forse
1: sì.
0: È stato convocato un bel po' di volte tra lui e Butez, mi sa che
1: abbiamo schierato parecchie volte.
0: È vero. In difesa questi tre difensoroni.
1: I tre difensoroni andremo a schierare Gosens, okay, della Fiorentina nella partita contro l'Atalanta. Chissà che non esca un gol dell'ex,
0: infatti. Sì.
1: Nessuno delle due si gioca niente, quindi magari qualcosina.
0: Esatto.
1: L'altro che andiamo a schierare è Federico Di Marco dell'Inter, vabbè. Perché come non metterlo l'ultima giornata?
0: Certo, anche se
1: Fede,
0: diciamo che loro ormai stanno
1: non c'hanno niente da perdere,
0: però
1: loro niente da perdere.
0: Chissà, magari
1: volemo se bene.
0: Esatto, magari un gol glielo fanno fare, perché adesso Di Marco è all'ascolto e sa che
1: il Fede, mi raccomando, vai Di Marco.
0: Bravo. Ok, finito l'appello per Di Marco.
1: No?
0: Era solo quello. Vabbè. Okay, andiamo avanti. Quindi l'ultimo difensore.
1: L'ultimo difensore, Hermoso della Roma, fuori casa contro il Verona.
0: Ai. Tra l'altro, ieri è uscito un santino. Non so se l'hai visto su Instagram. Degli amici di Elvis Leaves. Che però ha messo Gollini, cioè l'ha messo sulla sua postazione di Hermoso. Sempre proteggici. Bene, quindi porta fatta. Difesa anche. Mignon, Falcone. Falcone, come lo vogliamo dire? Falcone, no, italiano, è romano. Essendo romano. E poi difesa Gosens, Di Marco ed Hermoso. E questo è il reparto difensivo, quella muraglia che schiereremo a quest'ultima giornata. Che ci farà B? Non lo so, non diciamo niente, non diciamo nulla. Gesti apotropaici a non finire. Fra poco il centrocampo, quindi rimanete.

0: name is Thunder insieme al grande Jet. Beh, my name is Thunder, my name is Leletto, fate un pochino voi, alla fine tanto
1: va bene lo stesso.
0: E invece
2: my name is Esperto Massimo.
0: Esatto, esatto, o Massimo Esperto,
1: va bene lo
0: pure
1: stesso.
0: Quello alla fine tanto nome e cognome, cognome e nome, sì, la stessa cosa.
2: Massimo,
0: allora,
2: di nome, Esperto di nome.
0: Tutti, esatto.
2: Citando
0: un amico, ciao Vittorio che salutiamo. Lo ricordiamo come
2: ricordiamolo.
0: E allora, di porta e difesa fatte e centrocampo. Questo maledetto, ma perché quest'anno il centrocampo è andato quasi forse qualche volta
2: ci ha dato un po' di soddisfazione, cioè, però per un periodo adesso non ci sta piacendo questa
0: è
2: cosa.
0: Vero,
2: perché
0: è vero.
2: Perché sono dei maledetti.
0: È vero, chi gioca a centrocampo purtroppo è contro la Rochipirina 500. Che dobbiamo fare?
2: Dobbiamo cambiare un po' il vento, dobbiamo far cambiare.
0: Sì, è vero. Dobbiamo andarli a trovare dal vivo.
2: Esatto.
0: Chi sono però questi quattro?
2: Va bene, questa settimana andiamo a mettere un po' di personcine così a centrocampo. Andiamo a schierare il buon McTominay.
0: Oh, ritorna.
2: Ho provato con le pronunce. Lei.
0: Devo dire, molto bene. Quasi mi ricordi un madrelingua inglese che disse:
3: "This was the first reaction, shock."
0: Tipo
2: così, è stato il mio insegnante lui.
0: Lo so, ma infatti si sentiva.
2: Guarda,
0: si
2: anche il secondo nome che andiamo a dire, la pronuncia non è semplicissima, eh.
0: Chi è?
2: Orsolini.
0: Ah, beh, questo è difficile.
2: Questo era difficile.
0: Tra l'altro, contro l'Inter,
2: esatto,
0: quindi
2: esatto, sempre a storia Bologna. Goleada, vedremo.
0: Vedremo, magari di loro due, così, di Marco e Orsolini.
2: Chissà se non ce ne sarà un altro.
0: Tipo, ad esempio?
2: No.
0: Vedi.
2: Ora no,
0: magari dopo.
2: Il terzo che andiamo a schierare al centrocampo è Rabiot.
0: Attenzione.
2: E l'ultimo che andiamo a schierare è Baturina del Como in Cremonese. Como.
0: Posso dire che Baturina però è stato uno dei tuoi pupilli in questa stagione.
2: È un pupillone perché prometteva bene il ragazzo. Tanti non ci hanno creduto all'inizio stagione, però alla,
0: insomma,
2: fine,
0: alla fine guarda
2: ci ha regalato soddisfazioni.
0: Esatto,
2: grazie a noi, Leo.
0: Esatto, per questo. Grazie a te, al nostro Massimo Esperto Massimo. Fate un pochino come vi pare. Tanto va bene.
2: Mi
0: va
2: giro
0: bene.
2: Uguale. Io.
0: Esatto. Chissà, a volte ti chiamano col nome, a volte col cognome. Quindi
2: anche
0: comunque
2: se chiamate in un altro modo, posso girarmi.
0: Esatto. Quindi, fra poco l'attacco, rimanete lì. Non schiodatevi assolutamente mai.

0: Nate Choices. A proposito di scelte, tra poco ci saranno le ultime scelte del nostro massimo esperto. Esperto massimo, insomma, abbiamo capito che possiamo chiamarlo in qualsiasi dei due modi. Alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Ma adesso è arrivato il momento del break. Poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E poi ritorneremo proprio con lui, con l'attacco. Non andatevene.
2: Rock Spot.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando ancora dobbiamo dirvi l'attacco della nostra fantaformazione. Beh, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Primogenito con Problemi di cuore, problemi di culo.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: primogenito, problemi di cuore, problemi di culo, brano contenuto in Affogare in Acque Amiche, nuovo EP di primogenito che si chiama Gabriele Tosti, direttamente da Roma Est, 21enne, che è un cantautore con un'attitudine e linguaggio vicini al mondo rap urban, ma influenzato dalla grande tradizione italiana degli anni 60, 70 e 80, e soprattutto questa sua problemi di cuore, problemi di culo, appunto di primogenito, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, grande applauso, ma io continuo, il nostro, il mio applauso virtuale, ma anche quello vero, non posso farlo perché ho le mani qui sul mixer e sul mouse qui degli studi di Radio Rock Italia, al nostro fantastico Massimo Esperto.
1: Me lo prendo.
0: Oh,
1: me lo prendo,
0: bene. Dai. Allora, siamo arrivati, porta, difesa, centrocampo fatto.
1: Che cosa manca?
0: E che manca?
1: La panchina.
0: La panchina, esatto. Chi mettiamo in panchina?
1: Allora, allenatore... No, vabbè, dai, prossimo anno faremo anche questo.
0: Vedi, si ammazza, è difficile. Anche la panchina è un bel lavoro, diventa veramente un lavoro.
1: Allora, dai, andiamo a schierare gli ultimi tre attaccanti della stagione.
0: Chi ci sono? Chi sono? Chi sono?
1: E anche qui avremo... gli ultimi due che stanno in formissima in questo periodo, quindi sono Malen della Roma,
0: sì,
1: fuori casa con più Verona,
0: yeah.
1: L'altro è Lautaro dell'Inter,
0: eh sì.
1: Quasi capocannoniere ufficiale.
0: Giocherà, secondo te?
1: Gioca. E l'ultimo che andiamo a nominare, Pedro della Lazio contro il Pisa, ultima partita per Pedro in Italia, ultima partita della carriera, chi lo sa.
0: Beh, oddio, quanti anni ha Pedro?
1: Comincia a essere grandino ormai.
0: Sì.
1: Probabilmente tornerà a casa a giocare in quel della Spagna.
0: Lo vedi. Quindi, breve riassuntone della formazione che ci hai orora regalato. Porta, dillo te.
2: Mignon.
0: Mamma mia. Poi Falcone, Gosens, Di Marco, Hermoso in difesa, centrocampo McTominay, Orsolini, Rabiot e Baturina, attacco Malen, Lautaro Martinez e Pedro. Questa era la formazione che schiereremo in quest'ultima giornata.
1: La nostra ultima formazione dell'anno.
0: Esatto, mamma mia, incredibile.
1: È volato,
0: è vero. No, comunque, seriamente, è volato davvero questo...
1: Cosa faremo adesso?
0: Non lo so.
1: Ci
0: saluteremo? Capiamo, dobbiamo capire, anche perché inizierà il mondiale, vediamo.
1: C'è il mondiale quest'anno?
0: Beh, credo di sì, non lo so. A proposito, hai letto che c'è stato un allarme, ora non mi ricordo in quale nazione, e Trump dice che vuole un attimo allontanare questa nazione dal...
1: Sì, allontaniamo tutti.
0: Chissà se sono tutte delle manovre per parlare dell'Italia mondiale.
1: Non c'è proprio nessuna... ipotesi possibile, plausibile.
0: Lo so. Senti, visto che sicuramente questo è l'ultimo intervento riguardante la Serie A e il fantacalcio, io un'altra volta lo direi, se fossi te. Vediamo se funziona.
1: Ma la chiudiamo così,
0: prova.
1: Vediamo se proprio vediamo siga.
0: Attenzione! È vero, non era quella vera.
1: Però, se vado con sigla.
0: Funziona. Ecco.
3: Arriva il momento del nostro fantastico Massimo Esperto di Fantacalcio.
0: Va benissimo. Beh, che dire. Massimo Esperto, Esperto Massimo. Grazie.
1: Ma grazie a voi per tutto quest'anno vissuto così. Grazie al mio amico Silvio.
0: Esatto.
1: E non si è fatto sentire quest'oggi.
0: Magari avrà da fare, non lo sappiamo.
1: Magari sta guardando i fiori dalle radici, Silvio.
0: Non lo so, lo scopriremo.
1: Visto che non ci saluta più.
0: Esatto, possiamo chiederglielo. Beh, che dire, grazie davvero. Però comunque, ecco, la prossima settimana non ci sarò io, perché, vabbè, sarò in quel di Rimini, ma alla fine...
4: Non mi interessa!
0: È vero, neanche a me,
4: quindi
0: figuriamoci.
4: Non mi interessa!
0: Esattamente, però poi magari la settimana dopo, la prima di giugno, vediamo che cosa fare, quindi grazie ancora, ci sentiamo molto molto presto.
1: Va bene, grazie a tutti quanti, Lele,
0: Ciao Massimo Esperto!
1: A presto!
0: Ciao!
5: Hi, this is Allie. So sorry I missed you, but I'll give you a call back as soon as I can.
6: The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message.

0: Gazebo Penguins, senza di te, ebbene sì, perché senza la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli non si può fare la rubrica Marte Giove, vero Eli?
1: Beh, oddio, sarebbe strano,
0: sarebbe,
1: diciamo.
0: Sarebbe molto strano, intanto buon pomeriggio, come stai?
1: Benone, tu?
0: Bene, bene, accaldato, devo dire accaldato.
1: È arrivato.
0: Mamma mia, ma così, debotto, senza senso, come una volta si chiamava la nostra rubrica. E tra l'altro qui ancora non è arrivata, però vedo già si è annuvolato, guarda te se fra poco risuccederà come ormai sta succedendo tutti i giorni. Vabbè, questi sono altri discorsi. Senti, come spoiler dei due temi che tratterai oggi insieme a noi, primo spoiler di oggi, qual è?
1: Allora, primo spoiler di oggi, torniamo dove siamo già andati,
0: okay.
1: E non potrei dire ci siamo trovati proprio benissimo perché non è proprio così,
0: esatto.
1: Forse potrebbe esserci una sorpresa.
0: Attenzione, beh devo dire, vabbè io che so la notizia...
1: Sì, sì.
0: Per me effettivamente è semplice capirlo, ma ovviamente per chi è all'ascolto è molto molto difficile. Però fra poco, se rimanete lì e non ve ne andate, scoprirete cosa ha da dirci la nostra Elisa. Dai, allora piccolo intermezzo musicale e poi ritorniamo qui con te.

0: boschi bruciano, saranno altri. Ebbene sì, beh, al 3791-600-190 la nostra amica Isabella Eli dice: meglio sentirsi una busta di plastica che una busta di fave. Effettivamente.
1: Beh, c'è della ragione.
0: C'è della ragione, sì. Senti, ovviamente fra poco diremo direttamente quello, direi te, direttamente quello di cui ci parlerai, ma prima, c'è una cosa importante.
1: C'è una cosa che dobbiamo fare.
0: Eh sì, lascio a te.
1: Dunque, senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte! Grande
0: Joe! Ed eccoci qua. Allora, tu hai detto, ci siamo già stati in questo posto di cui ci parlerai fra pochissimo. Non ci siamo trovati e trovate benissimo, però oggi ce ne riparlerai. Che cos'è? Di che si tratta? Che posto è?
1: Allora, siamo riusciti innanzitutto a fare la doppietta.
0: Esatto.
1: Perché martedì abbiamo parlato di Marte, oggi è giovedì e parliamo di Giove.
0: È vero.
1: Siamo stati bravissimi questa settimana. Non proprio di Giove in realtà, ma di una delle sue lune più famose,
0: esatto,
1: che è Europa.
0: Europa, esattamente.
1: Ne abbiamo parlato già tempo fa, perché raccontavamo del questo mondo, questa luna ghiacciata, molto interessante, perché come tante lune ghiacciate di Giove e di Saturno, si ipotizza che possa esserci un oceano sotto e quindi acqua liquida, tutta una serie di ragionamenti. Ma questo nuovo studio, che è stato fatto proprio dalle stesse persone che avevano annunciato nel 2013, quindi ormai diverso tempo fa, di aver visto questi pennacchi di vapore acqueo, certo, uscire dalla superficie di Europa, sembra mettere in discussione quegli stessi risultati. Perché cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno rianalizzato un set più numeroso di immagini. Teniamo conto che da dove siamo noi, Europa, che è un satellite di Giove, anche con la massima risoluzione possibile, è una manciata di pixel, quindi, certo, quello che era successo ormai più di 10 anni fa era che molto probabilmente nel sovrapporre le immagini che avevamo di Europa non eravamo stati proprio precisi al pixel, e quindi c'erano degli artefatti, insomma, sembrava che ci fossero dei pennacchi di vapore acqueo, ma rianalizzando quel set di immagini e immagini successive si è scoperto che quei dati non dimostrano in maniera incontrovertibile che ci sono questi pennacchi, ma che c'è una sorta di esosfera tenue e globale, quindi uniforme, attorno a questo mondo ghiacciato. Questo non significa, attenzione, che non ci sia acqua nel sottosuolo ghiacciato, che non ci siano pennacchi effettivamente, perché vuol dire solo che non siamo stati in grado di vederli. E la notizia interessante è che nei prossimi anni ci saranno non una ma due missioni, una europea che si chiama JUICE e una statunitense che si chiama Europa Clipper, che insomma svela di che cosa andrà a studiare, e potranno, andando proprio vicino a questa luna ghiacciata, andare a vedere che cosa sta succedendo su questa luna.
0: Vedi,
1: ne sapremo di più nei prossimi anni.
0: Bene, intanto grazie per questo primo argomento. Invece, spoiler del prossimo? Se c'è, se non c'è, andiamo avanti così.
1: Ma guarda, direi che torniamo a un altro grande classico della rubrica. Lasciamo il mistero su quale.
0: Che bello. Allora, altro mistero della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, e quindi lo scopriremo fra pochissimo. L'unico modo è rimanere lì, non andatevene assolutamente.

0: con la pesce di Martino e la loro Splash. E gli Splash che si pensava, no? Che magari era il suono che si poteva sentire lì su Europa. E invece, forse, chissà, perché come dici te, la missione partirà fra qualche anno. Magari sì, magari no. Lo scopriremo. Ma invece il secondo...
1: Solo seguendo Marte e Giove.
0: Esattamente. Mamma mia che pubblicità. Bravo. Il marketing è anche il tuo forte, anche il marketing. Senti, invece il secondo...
1: Il mio pane proprio.
0: È vero. Invece il secondo argomento di oggi qual è?
1: Allora, il secondo argomento di oggi torna un grande classico, ovvero Terra cerca casa. Noi lo sappiamo, ci stiamo guardando intorno in modo importante e questa volta andiamo però a scoprire un pianeta che molto probabilmente non ci interessa per andarci a vivere, ma ci fa molto ridere e quindi noi ne parliamo.
0: Certo.
1: Perché si tratta di un pianeta extrasolare in orbita attorno a una stella che si chiama TOI 1710. Un nome un po' così, niente di particolare, ma lui, il pianeta che è in orbita attorno a questa stella, di particolare ha moltissime cose, perché innanzitutto è un super nettuniano e già così, secondo me, c'è dell'interessante, ma soprattutto ha un'orbita retrograda, quindi è contromano ed è completamente cappottato sotto sopra.
0: Bellissimo.
1: Ha una, diciamo il suo asse di rotazione è inclinato di circa 150 gradi, proprio è tutto alla deriva. Ora, che cosa succede? Quando normalmente scopriamo dei pianeti così strani, con delle orbite così particolari, una delle possibili risposte è che questo pianeta venga da fuori, o che qualche agente esterno, un altro pianeta, una cometa molto grande, abbia in qualche modo influito sulla sua orbita, perché diversamente è difficile vedere dei pianeti così strani. In realtà, dagli studi che sono stato possibile fare con spettri ad altissima risoluzione, peraltro con strumenti montati su un telescopio tutto italiano, il telescopio nazionale Galileo che si trova alle Canarie, abbiamo scoperto che tutte queste stranezze dell'orbita di questo pianeta sembrano derivare da interazioni interne, interazioni pianeta pianeta, cioè interne al sistema planetario in cui lui si trova.
0: Okay.
1: Quindi non abbiamo ancora una risposta chiarissima, però si aprono nuovi panorami, nuove possibilità, e questo è di fatto un tassello in più che ci aiuta, come diciamo spesso, a capire meglio come si formano e come evolvono i sistemi planetari diversi dal nostro, perché abbiamo scoperto negli ultimi 30 anni che il nostro sistema solare non è la norma, sembra un po' più l'eccezione che la norma, quindi vediamo come sono fatti gli altri.
0: Bello, quindi dopo averci parlato di questo enorme tagada come alle giostre,
1: esatto,
0: molto molto più grande, io ti ringrazio, ma soprattutto voglio ricordare una cosa, lo lascio fare a te.
1: Grazie, sì, perché siamo prossimi all'uscita, prossima settimana, il primo del mese, come tutti i mesi,
0: certo,
1: uscirà la prossima puntata del podcast Tra le righe del cielo, che trovate su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Podcast, quello che volete, dove parliamo di astronomia e lettura, quindi libri, non libri di scienza, ma di qualsiasi altra cosa.
0: Esattamente. Eli, grazie davvero ancora una volta per averci acculturato sempre un tassellino di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana, martedì, con la nostra rubrica Marte e Giove. Ciao Eli!
1: A presto, buon proseguimento, ciao!
2: Rockstar, testate, parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Eh beh sì, soprattutto dopo l'intervento imprescindibile della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Frankie High Energy, MC e Riccardo Sinigallia con Quelli che ben pensano.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Riccardo Sinigallia con Quelli che ben pensano, direttamente dal 1997, direttamente dall'album La morte dei miracoli. E questo è l'ultimo classico di Radio Rock Italia, ovviamente l'ultimo della Rochipirina 500 in questo giovedì 21 maggio 2026. Ma voi preparatevi, perché dopo aver toccato le stelle anche a livello culturale, arriveremo proprio a schiantarci nel più profondo possibile, più proprio sottoterra, perché fra poco entreremo, ci addentreremo nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Quindi preparatevi, che fra poco entreremo proprio lì.

Gran Circus e la loro Ilenia. Ilenia sarà la protagonista della rubrica del trash, del gossip, oggi di giovedì 21 maggio 2026. No, manco per niente, anche perché, ma chi è Stilenia? Però quello che posso dire adesso è sigla!

0: to the sky, dove arriveremo con questa notizia di oggi che riguarda, ve lo faccio ascoltare, vediamo se lo indovinate.
1: Business, che non ci sarà solamente una foto di un singolo guardo.
0: Come, scusa?
1: Ok, non ti do la mia parola.
0: La sua parola ci ha dato. E lui chi è? È proprio Michele Morrone. Sì, perché negli ultimi anni è diventato uno di quei personaggi che riesce a trasformare qualsiasi apparizione pubblica in un caso mediatico, come a Belve, insomma, come fa praticamente ormai sempre. Infatti la sua vita privata continua a generare curiosità quasi quanto la sua carriera tra cinema, vabbè, moda e musica. Non so, se volete vi faccio riascoltare la sua carriera, cioè il suo livello attoriale, anche perché secondo me vale proprio la pena. Se il computer però, diciamo, mi assiste.
1: Che non ci sarà solamente una foto di un singolo guardo. Ok, non ti do la mia parola.
0: Ci ha dato la sua parola. Comunque vabbè, praticamente nelle ultime ore però è esploso il gossip.
2: Was the first reaction. Shock.
0: Diamine, sì, perché Morrone è stato paparazzato nel centro di Milano insieme alla cantante Sevda Lisa, pseudonimo di Sevda Alisa De. Mamma mia, chi è? Non lo so, cioè, nel senso, è una cantante tra l'altro internazionale. Colpa mia, non la conoscevo, poi magari dopo sentiamo anche un breve pezzettino di una sua canzone. Durante una serata sono stati paparazzati e lei praticamente è entrata nella sua macchina in un modo molto familiare ed ecco lì che il gossip è partito. Ebbene sì, è proprio esploso questo gossip tra Michele Morrone e questa Sevda Lisa. Lo so, non finisce qui però, no, qualcosa da dire su questa storia ancora ce l'ho, ma ve la dirò fra pochissimo, rimanete lì.

0: Andrea Ra con la sua Capo Clown. Io vi sto parlando di questa liaison, presunta liaison, questa storia d'amore forse non si sa, ma alla fine
1: non mi interessa.
0: Comunque io lo dico,
1: non hai capito? Non mi interessa.
0: Tra Michele Morrone e Sevda Lisa, pseudonimo di Sevda Alisa De, che forse è toscana, non si sa, non si sa. Tra l'altro lei è cantante famosa, non la conoscevo, sono onesto, famosa per il suo immaginario visivo sofisticato e quasi futuristico. Praticamente questa roba qua. Questo qua. Lei è Sevda Lisa, questa è la sua Human. Vabbè, basta, basta, basta. E meglio così, meglio così. E allora, praticamente lei è salita in macchina, sono stati paparazzati mentre lei è salita nella macchina di Michele Morrone, con un clima, diciamo, in un clima apparentemente complice, tanto da alimentare immediatamente il sospetto di un possibile flirt. Qui gatta Cicova e anche Sevda Lisa. Però nessuno dei due ha commentato pubblicamente questa vicenda e non esistono conferme ufficiali su una relazione sentimentale fra i due, ma di ufficiale c'è solo che fra poco arriverà la poesia, che sarà un altro modo molto più elevato, un pochino più elevato, ecco, rispetto a quello che ho usato adesso, un altro registro per raccontarvi la storia che riguarda Michele Morrone e Sevda Lisa.

0: Amalfitano con E ancora tu, che sembra una canzone proprio dedicata a questo Michele Morrone, che non è altro che con la cantante Sevdalisa, pare abbia questa neonata, o non si sa, perché può darsi pure che stiano insieme da tanto tempo, ma nessuno dei due ha dichiarato questa cosa, quindi non lo sappiamo. Ma soprattutto quello che a me preme dire è che
1: non mi interessa, non mi interessa.
0: Quello che però mi interessa è che è arrivato il momento di raccontarvi questa storia di gossip in un altro modo, in un registro un pochino più elevato, sotto forma di poesia. Dato che si tratta di Michele Morrone, dato che le poesie sempre non le mandano a dire, il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questa poesia è Michele mando a dire. Ebbene sì, e fa proprio così. Il gossip calzato il polverone riguarda il sex symbol Michele Morrone, che è stato paparazzato mentre viaggiava sulla sua bella auto. A fargli compagnia nella serata roboante c'era Sevdalisa, la cantante, che con fare familiare e intenzioni buone è entrata nella macchina di Morrone. Si stanno frequentando o sono solo due amici che a casa stavano tornando? Magari entrambi vivono nello stesso palazzo? Beh, di certo a me di tutto ciò non me ne frega proprio un cazzo. E vabbè, dai, ma lo vogliamo dire? Ma chi se ne strafrega? Chi se ne frega di Michele Morrone? Chi se ne frega se sta avendo questa storia con Sevdalisa? Chi se ne frega veramente? Non so più come dirlo. Se c'è un altro modo per far capire a tutti gli amici e le amiche gossipari che non ce ne frega niente a noi di queste storie che scrivono sui loro giornali, beh, ditemelo al 3791 600 190, che forse lo capiranno, ma io credo di no, e forse è meglio così.

0: come cantano i Bull Brigade, il fuoco non si è spento. Il fuoco della Rokipirina 500 ancora no, infatti mancano ormai, sì, pochi minuti, ma ancora tanti per rimanere in compagnia fino alle ore 20 con questo programma. Ma al 3791 600 190, la nostra amica e poetessa anche all'evenienza Isabella manda oggi una poesia ermetica per quanto riguarda la notizia di gossip tra Sbdalisa e Michele Morrone. E la poesia ermetica fa: Michele Morrone, Morrone chi? Ma chi ti? Chi? Ma chi te se incontra? Bene, direi che è concisa, ma arriva dritta lì dove deve arrivare, ovvero al centro dei nostri cuori.
1: Vogliamo dirlo che Michele Morrone è più sconosciuto del compleanno dello sconosciuto?
0: Guarda, diciamolo. Guarda, in realtà vorrei che fosse così, ma purtroppo è conosciuto anche un sex symbol, mia cara Isabella. È un sex symbol, sta in tutte le pubblicità, tra l'altro Dolce & Gabbana, se non sbaglio l'ultima con Katy Perry. Non sai Katy Perry se non guardi quella pubblicità, lo so. Lui è sex symbol italiano al 100%, l'abbiamo sentito anche purtroppo nelle sue doti attoriali, ma purtroppo è così. Ma noi però arriviamo al break delle 19:45 minuti, l'ultimo break della Rokipirina 500, in buonissima compagnia, devo dire. Sì, lei è proprio Etta e questa è la sua Boom. E poi ultimissimi minuti della Rokipirina 500.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
11: Ed è così, ed è proprio così, soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine del programma. La Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Elisa con Amore è.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: natura.
1: Elisa, amore, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. L'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 21 maggio 2026. Ebbene sì, beh, prima, ultimamente abbiamo parlato, vi ho parlato di questo Michele Morrone. Vi avevo detto che nella pubblicità di Dolce Gabbana, adesso magari sbaglio, però forse no, c'è Katy Perry, e quindi non sai Katy Perry se non guardi quella pubblicità.
2: Dopo non sai Katy Perry, sì? Io direi che se fossi Riccardo Magni, più che un cognome un'esortazione, okay, non farei la trasmissione, ecco, non faccio pure rima.
1: Allora Isa, non lo so se Riccardo, dopo questa battutaccia che ho fatto con Katy Perry, farà la trasmissione oppure no. Lo scopriremo fra poco, però quello che voglio farvi scoprire, anzi voglio dirvi, voglio farvi ascoltare tutto quello che è successo oggi durante questo programma, durante la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 21 maggio 2026. Ebbene sì, amici e amiche della Radio del Rock Italiano, oggi è accaduto tutto ciò.
3: E la puntata di oggi della Rocky Pirina 500 di questo giovedì 21 maggio 2026, ho parlato di un errore radiofonico che ha dichiarato morto Riccardo, l'inventore della scritta Adna Lugma, c'è stato il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, la nostra fisica di Giulia Giannicali, poi salito prossimo per poesia.
1: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante questo programma e questo giovedì. Lo so, non avete capito niente perché era velocissimo il recapone finale, ma il tempo che ha a disposizione è proprio questo, fatevelo andare bene, altrimenti ascoltatemi dalle 5. Ritorno.

0: di Subsonica come un colpo di pistola. Beh, è finito il momento della Rocchipirina 500 di oggi. Io infatti vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rocchipirina 500 anche in questo giovedì 21 maggio 2026. L'appuntamento è domani con l'ultimo giorno settimanale del programma, sempre 17:20, sempre ovviamente Radio Rock Italia. Ma anche dopo quella battutaccia di prima, dalle 20 alle 22 ci sarà proprio lui, l'uomo delle novità e l'uomo della questione di qualità, Riccardo Magni, a tenervi compagnia con la sua questione di qualità, appunto. Dai, dai, dai, buona serata, a domani, sì, saluto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rocchipirina 500. Se ne prendi 2, non diventa 1000.

0: Una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: 20.01, grazie, sì, è come sempre Lele Guzzardi e cominciamo queste ultime due ore di oggi su Radio Rock Italia con me, Riccardo Magni. Saremo insieme fino alle 22 come ogni giovedì, che si rispetti, e al 3791 600 190 devo già fare i miei saluti e le mie riverenze, nonostante si impegni tanto, devo dire. Comunque il punteggio è molto elevato, ma qui sta diventando una gara a chi saluta per primo. E insomma, come sempre accade, quando c'è troppa competitività poi si eccede e quindi arrivano anche le false partenze, e quindi mi arrivano i saluti prima ancora di cominciare, addirittura alle 19.57, alle 19.58. ecco, in questo caso al photo finish però è arrivato prima il nostro amico Roberto rispetto alla nostra amica Isabella, anche se voglio dire entrambi sono arrivati praticamente al photo finish attaccati, e quindi entrambi si meritano il nostro grande applauso. Chiaramente un po' di più il nostro Roberto, rieccolo di nuovo l'applauso per il nostro Roberto, insomma, che è arrivato primo, ma anche l'applauso per la nostra Isabella che segue praticamente a ruota. Bravi tutti e due. E quindi, visto che è sempre una questione di qualità e staremo insieme fino alle 22 e non so più veramente come ripetervelo, ve lo faccio spiegare un pochino meglio dai CCCP di Giovanni Lindo Ferretti e non solo, che ci cantano la nostra, come l'avevamo nominata, la nostra ante sigla. Vabbè, dai, arriva Radio Rock Italia, una questione di qualità, eccola qua.

sto bene, i CCCP fedeli alla linea che come sempre ci accompagnano nell'inizio delle nostre due ore insieme. È arrivata anche la occupante del terzo gradino del podio, che neanche a dirlo è Anita, e quindi anche per lei un applausone, il più grande degli applausoni. No vabbè, non si devono fare favoritismi, almeno qui, almeno in questo spazio, visto che ce ne sono praticamente un po' in tutto il mondo. Io voglio anche ricordarvi che Radio Rock Italia si può ascoltare chiaramente in DAB Plus nel Lazio o scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, chiaramente su tutti i vostri sistemi mobile, in streaming facile facile su RadioRockItalia.it oppure in FM sui 96.6 se siete nel nono municipio, e pensate, su tutto il litorale romano, a cui vado a dedicare proprio il prossimo brano, una new entry nel nostro database, i Tu Cuoque Blues, che sono stati anche qui in trasmissione nei giorni scorsi. E quindi un saluto al litorale romano.

saluto agli amici di Passo Scuro che sto arriva, cantano i Tu Cuoque Blues e tutto quanto il litorale sui 96.6 ha ascoltato questa magnifica, questo magnifico inno al al litorale romano. Bene, bene, bene. Fateci sapere, insomma, se l'avete apprezzato, voi amici del litorale, sempre al 3791 600 190, dove praticamente si sta scatenando una, non lo so, una faida di gelosia, non capisco, tra messaggi a distanza, tra persone che tra l'altro non li leggono tra loro, e io non mi presterò a questo gioco al massacro, perché sì, insomma, c'è qualcuno che se la prende un po' a male se non arriva per primo. Ma io vi voglio bene, cari i miei amici ascoltatori, io voglio bene a tutti quanti voi. Non mi si può chiedere a chi voglio più bene, come chiedere a un bambino se vuole più bene a mamma o a papà. Poi magari c'è il bambino stronzo che ve lo dice, ecco, io non voglio fare questo giochino del bambino stronzo, insomma, voglio bene a tutti quanti. Voglio bene anche a Roberto, che mi insulta in questo momento e mi dice che mi sono incagliato. Sì, sembrava tipo quello delle sostituzioni, quello che ha fatto sentire prima Lele, no? Ve lo ricordate quel video che diceva che erano possibili? Non lo so, ecco, mi sto incagliando nuovamente e forse non è il caso, quindi direi che andiamo avanti con l'ottima musica made in Italy di Radio Rock Italia. Nel frattempo arrivano altri insulti incrociati. Vabbè ragazzi, adesso io facciamo così, prendo gli screenshot e ve li giro e poi fate voi. Intanto Thomas Raggi con Tom Morello e un sacco di altra bella gente.

0: Era Thomas Raggi con la sua, il suo pezzo in collaborazione con...
1: Dampperculo, porca puttana, cazzo! Me sempre fa incazzare questo, porca troia! Che cazzo te ne chiedi, Roberto? Me ne farò dar culo,
2: Ma fammi vedere poi che c'è, Roberto.
0: Roberto.
2: C'è qualcosa da mangiare?
0: C'è qualcosa, Roberto.
2: C'è un cazzo. Niente, ma porca Roberto, puttana. Roberto. Davide con sta cazzo di mano, dai. Levati! Levati, levati! Mi stai sempre a pià per culo! Vaffanculo, Roberto! Sono strozzino!
0: Basta! Dai, Roberto! Basta, Roberto! Andiamo a break, dai! Rockstar.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Questa è...
10: Una questione di qualità.
9: Il programma per chi non studia,
10: non lavora
9: e non guarda la TV.
0: E dopo un quarto d'ora di minchiate, finalmente il momento del classico. Arriva Daniele Silvestri con la sua Salirò.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Salirò di Daniele Silvestri, pezzo presentato a Sanremo nel 2002 e pensate un po', visto che il pubblico di Sanremo, come amo ripetere spesso, dimostra la sua innata competenza e quanto ci capisce il pubblico di Sanremo, il pezzo arrivò al 14° posto nella categoria Big, salvo poi dominare le scene e le classifiche per tutto l'anno praticamente. Insomma, Daniele Silvestri, che aveva portato questo pezzo particolare sicuramente sul palco del teatro Ariston, arrangiamento, attenzione, di Demo Morselli, quindi anche una cosa molto televisiva, ve lo ricordate il maestro Demo? Il brano tra l'altro si nasconde dietro a un'atmosfera così scanzonata e divertente, ma descrive il momento in cui una persona decide di rinascere, di uscire da uno stato depressivo, uno stato di torpore, no? Dalla fine traumatica di una relazione, probabilmente ritrovare se stesso, e quindi ha bisogno di salire fino a quando sarà solamente un puntino lontano, cioè esprime la necessità di distaccarsi dal dolore, del guardare le cose dall'alto, no? Da lontano, insomma, lasciarsi i problemi alle spalle. E dopo anche lo spiegone del classico di Radio Rock Italia, cominciamo a parlare di cose un po' più nostre. Arrivano Well e Allerta con Stoccarda.

0: adesso che sono passati ben 25 minuti dalle 20 e siamo qui da quasi mezz'ora a dire le nostre boiate, possiamo tranquillamente continuare a farlo. Beh, ci sono tante notizie, alcune molto stupide, alcune davvero anche molto sciocche, alcune forse anche peggiori, di cui discutere con voi fino a questa sera, fino alle 22. Poi magari proveremo a dire, insomma, a parlare anche di musica, ma se ci va, se ci avanza del tempo. Ma insomma, in fondo, cos'è che muove il mondo se non purtroppo l'amore? No, ma quale amore? I soldi. Ecco, voi ad esempio lo sapevate che esiste una banconota da 0 euro? Vi ho lasciato del tempo per rifletterci, lo dico di nuovo. Esiste una banconota da 0 euro, la banconota da 0 euro potrebbe già essere una definizione. La banconota da 0 euro autorizzata, attenzione, dalla BCE. E come si fa ad averla? Beh, si paga 0 euro e si può... E si può magari averla, ve lo spiego tra un po', va.
1: Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto. Chiedo al commesso, mi guarda storto e dice: provi questa maglietta. Non è la taglia, è la vita che mi va stretta. Poi nella testa penso.

poi ti passa. La verità è che non mi basta. Lo voglio tutto questo dolore che mi fa bene.

di voi, di loro, di essi, tutti con la banconota da 0 euro, continuo a dire 0, incredibile, da 0 euro ufficiale autorizzata dalla BCE, come fare ad averla? Pensate un po', si deve pagare pochi euro, ma non 0, e la potete avere nel vostro portafoglio, insomma, è nata nel 2015, costa pochi euro nei musei, ma alcuni esemplari più rari sono molto, molto ricercati dai collezionisti e quindi possono valere una fortuna, anche se sopra c'è scritto 0, vabbè, niente, non ce la posso fare, 0 euro e ufficiali, con tutti i crismi, c'è la filigrana, ci sono tutte le... insomma, le particolarità grafiche delle vere banconote, però insomma non vale nulla, ecco, non potete neanche andare, che ne so, al supermercato a comprare qualcosa da 10 euro e mettere vicino una moneta da 1 e una banconota da 0, ecco, quello non fa 10, a questo punto dovrei farmi un applauso da solo per questa cazzata, ma invece c'è anche chi riesce ad affrontare la vita in un altro modo. Pensate che c'è qualcuno che ha venduto asciugatrici ad energia solare non per 0 euro ma per ben 49 dollari. E cosa può mai arrivare per 49 dollari? Una asciugatrice ad energia solare. Pensateci un attimo, pensateci un secondo, una asciugatrice ad energia solare. Vi lascio del tempo, 3791 600 190. Cos'è un'asciugatrice ad energia solare?

E allora, per 49 dollari questo genio degli Stati Uniti ha venduto diversi modelli della sua asciugatrice ad energia solare e tanta gente li ha acquistati. Ecco, un applauso anche a loro che hanno acquistato l'asciugatrice ad energia solare. Bene, bravi bis. Allora, vi ho chiesto di indovinare 3791 600 190 cosa può mai essere una asciugatrice ad energia solare che si compra per ben, oserei dire, 49 dollari. Ebbene, qualcuno ci è andato molto vicino dicendo uno stendino. Qualcuno ha detto sempre uno stendino, insomma la stessa risposta ad exequo, mentre c'è anche un vincitore che vince il primo premio del, insomma, il premio cazzata dell'anno. Eccolo qua, applauso anche a lui, che è sempre Roberto tra l'altro. Ecco, quando si tratta di fare un applauso, però ci ha preso in pieno, perché per 49 dollari questo genio del marketing statunitense vendeva una corda per stendere i panni. Insomma, lui si chiama Steve Comisar, è un truffatore americano attivo soprattutto negli anni 80 e 90, per fortuna così non può più dare sole a nessuno.

Mandaliere dei Baustelle, torniamo a parlare di questo genio del male che risponde al nome di Steve Commissar, un truffatore americano famosissimo negli anni 80 e 90, che come fece a vendere questa sua invenzione della asciugatrice ad energia solare per $49 e poi era una corda per stendere i panni? Beh, pubblicò l'annuncio su diverse riviste e insomma in tanti la comprarono, ecco, e insomma questa magari fu una trovata un po' così divertente per prendere in giro le persone, però insomma non era un personaggio da prendere così in maniera esattamente solo divertente. Poi tra poco ne parliamo meglio, intanto i Calibro 35 con la loro meravigliosa versione di Vitamin C.

Insomma, a seguito di questo annuncio su varie riviste nazionali americane in cui si offriva una asciugatrice a energia solare, spesso anche definita come prodotto tecnologico spaziale tra virgolette, al prezzo di $49, ci fu un boom di vendite. Peccato però che gli acquirenti ricevettero tutti un semplice filo per stendere i panni, che tecnicamente asciuga i panni usando l'energia solare, quindi insomma non è proprio esattamente una cosa illegale, ecco, non si è spacciato nulla di tutto ciò. E sebbene questo episodio sia diventato famoso come una truffa geniale e simpatica, perché appunto tecnicamente veritiera nella descrizione, il signor Komisar è stato un vero e proprio truffatore criminale seriale, è stato condannato numerose volte per diverse frodi molto più gravi di questa e ha trascorso anche diversi anni in prigione. E vabbè, andiamo al break accompagnati dal pan del diavolo. Pertanto

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
5: 20:46, torniamo per un attimo prima della novità di Radio Rock Italia. E c'è chi fa delle citazioni alte, altissime della musica italiana. Arriva Willy Peyote.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ricerca di uno schianto, Willy Peyote, è uscito il disco, il nuovo album intitolato Anatomia di uno schianto prolungato, e sono sicuro che anche senza fare molta attenzione avrete insomma riconosciuto dei versi e una voce che probabilmente sono abbastanza riconoscibili. E guarda, non ve lo voglio neanche stare a raccontare, perché se avete intuito, se vi è sembrato di sentire qualcosa che in realtà già conoscevate, ecco, non avete sentito male.

A caduta libera, in cerca di uno schianto, è proprio loro, sono i Subsonica, in tutti i miei sbagli, Subsonica, che sono stati campionati e citati nel pezzo novità che abbiamo ascoltato prima di Willy Peyote con la voce di Samuel. Chiaramente non è una collaborazione, perché Subsonica non hanno partecipato alla realizzazione della canzone, ma un omaggio, anche perché Willy Peyote e i Subsonica, insomma, sono tutti torinesi, hanno collaborato ufficialmente e veramente, insomma, più volte in passato, e lui li ha sempre citati tra i suoi riferimenti culturali e musicali. E insomma, se nel pezzo di Willy Peyote vi era sembrato di cogliere una qualche frase, un qualche verso che vi sembrava di conoscere, ecco, non era una sensazione sbagliata. Cambiamo decisamente sound e dopo cambieremo anche decisamente argomento. Arriva Marco Castello, copri colori.

Marco Castello con la sua copricolori che non c'entra assolutamente nulla con l'argomento che sto per andare a introdurre, ma ci introduce per l'appunto a un argomento culinario, visto che sono praticamente le 21 e io comincio a sentire un leggero languorino. C'è una notizia che si concatena con un'altra e mi ha fatto abbastanza ridere, perché mentre a Siviglia si introduce in un ristorante All You Can Eat una, letteralmente una tassa sul vomito, cioè per scoraggiare i clienti dal mangiare troppo, quelli che ordinano praticamente mille cose all'All You Can Eat, dici tanto pago sempre lo stesso e poi si ingozzano e poi insomma fanno quello che fanno. Ecco, in un ristorante di Siviglia è stata introdotta una tassa sul vomito. La decisione del locale arriva dopo diversi episodi legati agli eccessi di alcuni clienti che avrebbero mangiato fino a sentirsi male, e la tassa serve da deterrente chiaramente e punta a proteggere l'igiene personale e l'esperienza degli altri commensali. Ma non è che vada sempre esattamente così, o meglio, può andare così, ma non solo. Sempre più italiani, ad esempio, che non sappiamo se lo fanno a Siviglia, ma sicuramente in Italia, scelgono di mangiare da soli e di andare al ristorante da soli, ma anche di consumare del cibo acquistato da soli. Perché? Perché ci sono sempre più single e perché comunque sia anche in coppia magari non c'è proprio bisogno di quelle confezioni formato famiglia, e quindi bisogna un po' evolversi. E non è proprio semplicissimo a quanto pare, c'è qualche difficoltà sia nei ristoranti sia nelle catene delle grandi distribuzioni alimentari. Ne parliamo tra un attimo, intanto arrivano anche i Velvet, questa è Boy Band.

con i Velvet di Boy Band siamo arrivati a parlare anche di quanto gli italiani mangino sempre più da soli al ristorante e ai supermercati, ma entrambi non sono pronti. Secondo l'Istat, oltre il 37% delle famiglie italiane è composto da una sola persona. E questa cosa cambia ad esempio la distribuzione e la scelta delle case, i consumi chiaramente e anche il modo di mangiare.

Allora, visto che il 37% e oltre ormai delle famiglie italiane è composto da una singola persona, ci sarebbe bisogno di un cambiamento, o quantomeno anche nelle abitudini della distribuzione commerciale del cibo. Ad esempio, le confezioni famiglia, no, insomma, quelle confezioni dal formato gigante, pensate, per 4 o 5 persone, che hanno dominato per decenni gli scaffali e le offerte, no, si risparmiava andando sulla grande quantità, dovranno necessariamente cedere il terreno alle monoporzioni o quantomeno a confezioni ridotte, no? Formati che dovranno essere riprogettati per chi cucina per se stesso o al massimo per un'altra persona. E soprattutto bisogna stare un po' più attenti a limitare gli sprechi, ecco perché poi si finisce sempre lì. Lo spreco è sempre in agguato quando di una confezione si utilizza soltanto una minima parte di prodotto e poi bisogna lasciarla aperta e conservarla. Ecco, non è più una nicchia di mercato, ma insomma un mercato bello grosso di cui si dovrebbe essere consapevoli sia come produttori che come consumatori, insomma. E poi c'è il ristorante, chiaramente, no? Quanti di voi vanno tranquillamente da soli a mangiare al ristorante? Fatemelo sapere anche questo al 3791 600 190, perché non abbiamo finito di parlarne, eh?

0: Allora, il ristorante, mangiare fuori da soli, secondo un articolo del Gambero Rosso, anche questa tendenza sarebbe decisamente in aumento, ma rappresenta un problema per i ristoranti, per i ristoratori. Perché? Beh, un cliente da solo insomma richiede uno spazio particolare, quantomeno occupa un tavolo che potrebbe essere occupato da due clienti, e però insomma mangia e paga per un cliente solo. Insomma, potrebbe anche mangiare e pagare chissà per quanti clienti, a meno che non si tratta di un all you can eat e consumare tantissimo da solo. Però insomma, generalmente se fa così magari è perché lo farebbe anche essendo in due, poi lui magari lo fa da solo, vabbè, ma questi sono affari suoi. Però un cliente singolo è difficile da gestire sia economicamente che umanamente per i ristoratori, perché abbassa la rotazione, occupa spazio e produce meno copertura economica per metro quadro di locale a disposizione. Chiaramente richiede anche una diversa accoglienza e un diverso servizio, più attento, più disponibile, magari a dire una parola in più se serve, oppure più defilato se il cliente sta lì per farsi i fatti suoi o vuole stare da solo e non vuole essere disturbato. E quindi insomma ci entra anche la progettazione dei locali, la formazione del personale, insomma ci vuole anche un minimo più di attenzione a trattare bene i mangiatori solitari, perché insomma a quanto pare potrebbero anche essere il futuro oltre che il presente. Non mi fa un po' di tristezza? No, beh, insomma, bisogna abituarsi anche a questo pensiero. Concludiamo questa mezz'ora con Rancore, che ci porta nel suo Eden.
1: Questo è un codice, codice senti alla fine, è solo un codice, codice senti le rime, è solo un codice, codice su queste linee, è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
7: Dicevo... Ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Questa è
11: una questione di qualità.
10: Il programma per chi non studia,
11: non lavora
10: e non guarda la TV.
12: L'ultimo classico di oggi, arrivano Elio e le storie tese. È una canzone mononota.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
13: Condurre un'esistenza di sforzi, tallonando la chimera di una melodia.

0: anche se l'ultima notte era un'altra notte.
1: Ma ci avete fatto caso quindi che l'inno cubano è pieno di note? La canzone mononota di Elio e le storie tese che mi fanno sempre ridere e riflettere. Ma insomma sì, torniamo un attimo sull'argomento di prima, perché sono arrivati diversi messaggi al 3791 600 190, tra il serio e lo scherzoso di chi dice beh, evidentemente quel ristoratore che pensa che una persona singola consumi di meno non ha mai incontrato me sulla sua strada, e chiaramente anche di questo potremmo discutere. Come invece c'è chi dice questa cosa mi fa rabbia perché riesco a fare tante tante cose in solitudine, ma non andare a mangiare al ristorante sola con me stessa, ecco. Magari si va a fare colazione al bar, perché no, magari si va al cinema, magari si vanno a fare altre cose, almeno per quanto riguarda la nostra amica, ma non al ristorante da soli. E proprio al cinema, ad esempio, mi fa questo esempio, ecco: se va una volta andata a comprare un biglietto per il cinema, le hanno risposto ma uno solo, beh, ma dico, ma fatti gli affari tuoi, bottegaio di cinema che non sei altro. C'è ancora forse un po' di stigma, sicuramente c'è, per chi va a fare cose in solitudine, perché insomma può sembrare una persona sola. E invece c'era chi faceva i triangoli, e c'era chi si affidava ad altre figure geometriche e ci faceva cantare e ballare fin dagli anni 70. Lui chissà se andava anche al ristorante da solo. Renatone Zero, che arriva tra un attimo con la sua Madame, poi continuiamo a parlare di cibo, non necessariamente da soli, dai.

Il cibo ci viene in soccorso. Quest'altro articolo di Rivista Studio, gran bella rivista, che insomma mette l'accento su un'altra tendenza deprecabile dei giorni nostri, ovvero il salutismo, che è degenerato chiaramente da stile di vita apparente a fanatismo parareligioso. Oggi è veramente difficile, ragazzi, fate qualcosa per me. Fanatismo parareligioso, ecco, questa cosa la sappiamo, sono stati scritti articoli, saggi, libri, girati documentari, film, insomma, chi più ne ha più ne metta, sul legame tra l'ascesa delle cosiddette nuove destre, ad esempio, e la radicalizzazione fra i salutisti. E perché stiamo parlando di cibo e di salutismo? Beh, perché, ecco, ce n'è una nuova che arriva chiaramente dall'internet, ed è un nuovo stile alimentare che è stato ribattezzato il biblical eating, cioè mangiare come si mangiava nella Bibbia, ecco, come veniva descritto nella Bibbia questa alimentazione di, quanti sono, 2000, 4000 anni fa, sì, non lo so, Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, magari come si mangiava nell'ultima cena, che però insomma, vorrei ricordare che non è finita proprio bene bene bene, ecco. Solo una dieta basata sugli ingredienti, le preparazioni e le ricette menzionate nella Bibbia, che serve chiaramente a tenersi in forma, ma, dicono i sostenitori, anche e soprattutto a scacciare il diavolo. (Sussurra)

Allora andiamo a sviscerare un pochino meglio questa nuova assurdità che arriva chiaramente da quel grande paese che sono gli Stati Uniti d'America, e c'è questa Kayla Bundy che è una food influencer con 500.000 follower su TikTok, è una delle più entusiastiche sostenitrici del Biblical Eating. Lei beve latte rigorosamente non pastorizzato, ad esempio, nonostante i noti e gravi rischi per la salute che questa abitudine pone. Il suo snack preferito sono le sardine e l'unico pane che mangia è quello preparato con il lievito madre, e tutti gli ingredienti che usa vengono da produttori locali. Ecco, questa non è neanche male, e insomma in questo modo si tiene in forma e soprattutto tiene lontano il diavolo. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there unite for peace, love, joy and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. Come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

Diavolo in me, cantava Zucchero. C'era un diavolo in Zucchero, ma evidentemente perché il buon Sugar Fornaciari non seguiva questa dieta di Biblical Eating, perché sostiene sempre Bundy, la TikToker influencer di cui sopra, che da quando ha iniziato a mangiare come un personaggio della Bibbia la sua pelle è guarita, anche se non sappiamo, non abbiamo contezza che fosse malata. I suoi capelli hanno ritrovato lo splendore perduto e le è passata pure la depressione, e forse si è messa anche in saccoccia qualcosetta, visto che il ritrovato suo benessere c'entra anche con la convinzione, ecco, che il peccato entri nel corpo umano attraverso il cibo, e che l'unica maniera di difendersi dal cibo di Satana sia chiaramente nutrirsi del cibo di Dio. Però può darsi pure che questo suo ritrovato buon umore sia legato al fatto che le sue consulenze sui super cibi biblici vengono vendute a $28 l'una e le sessioni di allenamento a $700 al mese. E insomma, magari questo biblical eating, oltre a nutrire meglio il suo spirito, nutre molto meglio anche il suo portafogli, che chiaramente poi si riflette anche sulla bellezza e sulla salute della pelle e dei capelli. E, insomma, questo fenomeno in cui possiamo inquadrare il biblical eating si chiama MAHA, ecco, Make America Healthy Again, chiaramente proprio come il cugino MAGA, insomma, si è diffuso dagli Stati Uniti a tutto il resto del mondo, perché insomma, quando le cose sono belle, sono sane, sono interessanti, è chiaro che vengano esportate, no? Un po' come la democrazia, un po' in tutto il mondo, e insomma, conquistino ogni fascia di pubblico, ogni fascia di età.

E niente, tutta questa storia sul Make America Healthy Again e il cibo biblico, non so, mi ha ispirato dei determinati versi. Sono andato a cercare proprio questa canzone perché proprio mi era venuta quella di prima, quella che si taglia le vene, Matella Rettore. Mi era venuta voglia di ascoltare esattamente quella, e poi bisogna un po' difendersi, anche difendere i mostri dalle persone. Arrivano i Tre Allegri Ragazzi Morti.

Però io non lo so perché mi incaponisco sempre quando arrivano le 9, 9:30 a parlare di cibo, di cose che si mangiano. Addirittura talmente è la fame che potrei anche accettare di assaggiare un qualche ingrediente preso da questa, da questo regime alimentare della Biblical, come si chiamava? Già mi sono dimenticato, una cosa incredibile, talmente la stronzata, ecco, Biblical Eating, che servirebbe appunto a tenere lontano il cibo del diavolo dai nostri corpi e non fare entrare il diavolo dentro di noi attraverso appunto l'alimentazione, ma solamente il cibo di Dio, ovvero quello che mangiavano i personaggi della Bibbia, e così l'America tornerà in salute e con essa tutto quanto il mondo. E a noi ci piace proprio tanto tanto soffrire. Andiamo velocemente verso il break accompagnati dai Gazebo Penguins, poi torniamo perché voglio parlarvi di una cosa bellissima.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: State ascoltando una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
6: Radio Rock Italia 21:47. L'ultima novità di oggi è di Cristiano Sbolci, Rock and Roll.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Di Cristiano Sbolci, l'ex bassista dei Siberia, con questo nuovo lavoro che insomma deve molto a band di culto per la sua generazione, anche per la mia, come i Baustelle. Insomma, abbiamo sentito, no, quanto c'è della band di Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi in questo nuovo lavoro di Cristiano Sbolci. Lo ricordiamo ancora una volta, ex bassista dei Siberia, che ha intrapreso una carriera solista prima sotto il nome di Kaleido e ora ha pubblicato un disco con il suo nome e cognome, appunto, Cristiano Sbolci Torti, se non sbaglio, a doppio cognome, sarà nobile, chissà. Il disco si chiama Fuori Moda, ma vi avevo promesso di parlarvi di una cosa bellissima e non voglio assolutamente perderne l'opportunità, perché ieri è stato proiettato a Roma l'anteprima ufficiale romana del film documentario sulla vita, praticamente sul presente, però sulla vita presente di Giorgio Canali. Il titolo è Con la pioggia dentro. L'evento ha visto la partecipazione straordinaria in sala del regista e dello stesso Giorgio Canali. Il regista è Matteo Berruto, un giovane regista alla sua opera prima come lungometraggio, che ha avuto il coraggio e la brillante idea di mettersi con una telecamera a mano e seguire per 4 anni passo passo Giorgio Canali, che insomma lo conosciamo come un personaggino niente male. Lui però si è armato di pazienza, sicuramente di inventiva, di spirito di adattamento, sia lui sia il grande Giorgio Canali. E l'immagine che ne è venuta fuori del Giorgione nazionale, oltre chiaramente a quella che conosciamo con i CCCP, i CSI e tutta la sua grande carriera ultra quarantennale, è un'immagine diversa forse da quella che avremmo immaginato. Ancora qualche minutino dopo per parlarne, intanto è la meravigliosa Controvento per loro.
1: E ti infili nei miei pensieri fra le virgole di questa voce di regime che in FM accompagna il mio viaggio. Sono incroci di fari dietro i fari altri viaggi.

0: sto splendi merda. La radio di Stato che prevede schiarite. Controllo la rotta sulla linea della vita, delle mie mani appassite.
1: Controvento, Giorgio Canali e Rosso Fuoco. Questo pezzo faceva parte del bellissimo disco Rojo del 2011 e chiaramente era inserito anche nella colonna sonora del film documentario Con la pioggia dentro, titolo che chiaramente riprende il titolo del disco del 2018, uno dei più belli secondo me di Giorgio Canali e Rosso Fuoco, 11 canzoni di merda con la pioggia dentro. La pioggia è un elemento che torna sempre, torna molto spesso nelle canzoni scritte da Giorgio Canali, e quindi si è voluto caratterizzare la sua produzione anche così. In tante canzoni di Giorgio Canali compare, o è proprio protagonista o comunque compare, viene nominata la pioggia. Questo film documentario molto bello, della durata di poco più di 90 minuti, ci restituisce l'immagine di un Giorgio Canali un po' diverso, ecco, un po', come dire, un po' più intimo, vorrei dire un po' più tranquillo, un po' più tenero magari in alcuni frangenti, di quello che abbiamo imparato, come dire, forse a costruirci da soli. Siamo giunti ai saluti, ci salutiamo con Franco Battiato, grazie per esserci stati, ciao.
2: Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non

Avete ascoltato Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

0: Rock Sport.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

rimpolverati sul comò, che ho appena aperti e che mai rivedrò. Le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite. Il caminetto non l'ho acceso più,

vecchio pescatore non può più. Porta la barca remi in fila giù, se guarda il mare su con nostalgia, poi spegne la lampara, così sì. Cammina ma non c'ha una meta sua,

un amico che non ricordavi più. Lo incontri un giorno, non ho 10 anni più. C'ha tante rughe e te fa pietà. E odi le parole tempo fa, perché non puoi far meno di pensare che pure tu sei nato per invecchiare e te fa impianto sulla vita tua.

se tu pentita ritornassi qui, col nodo in gola te verrei ad aprì. Convinto te volete ancora bene, ma non te potrei dire, torniamo insieme, perché non trovo

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Quanto è difficile stare in una grande città. Forse va bene abbracciarsi per la paura del freddo. Lungare la strada per caso con un motivo preciso. Contarsi le rughe nel viso, trovare per sbaglio un sorriso.

La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: Vado di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio. Sicuramente fa

Radio Rock Italia. Non solo rock.

0: Radio Rock Italia.
1: Amici del bar, che mi sopportate anche quando vi offro da bere ciò

caffè, nemici dal bar, che mi raccontate cazzate da farmi ingoiare qua dentro anche voi, ma che pretendete nei vostri confronti un rispetto da

passivo, aggressivo, le scrivo che è meglio avvertire la polizia. Mi invento dei ladri che avevano acceso la luce in camera sua. La sbornia comincia a morire, così anche il weekend. Domani e domenica è un uomo che rosica avrà. Perdona.